0: fantasia.
1: Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Purtroppo non cambia la situazione meteorologica nelle regioni meridionali, anche in Campania il caldo si farà ancora sentire in maniera pesante durante questo weekend, punte massime nelle zone interne fino a 38-40 gradi all'ombra, figurate voi al sole, anche di notte al primo mattino temperature che restano ben oltre la norma. Lungo la fascia costiera un po' meglio, qualche grado in meno, c'è un po' di brezza ma gran caldo anche al mare, durerà fino a martedì compreso, ma da mercoledì si sta meglio. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tuoi in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano, apertura con la crisi climatica, ondata di calore da bollino rosso su Napoli. Per domenica 19 luglio sono previste temperature fino a 38 gradi, accompagnate da afa e tassi elevati di umidità che renderanno particolarmente difficili le condizioni all'aperto. Il Ministero della Salute ha diramato l'allerta di livello massimo con il coinvolgimento dei presidi ospedalieri, sanitari e sociali. Le raccomandazioni sono quelle di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Ancora la cronaca, non ce l'ha fatta Ugo Schettino, l'83enne investito ieri mattina a Castellammare di Stabia mentre attraversava Corso Garibaldi insieme alla moglie. L'uomo è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate. Alla guida dello scooter un giovane di 22 anni, rimasto lievemente ferito. La moglie della vittima è stata soltanto sfiorata dal mezzo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. E ci sono stati momenti di tensione nel centro di Napoli al Corso Umberto, dove una coppia di turisti ha inseguito un giovane dopo un presunto tentativo di scippo. La scena è stata ripresa in un video poi diffuso sui social. Nelle immagini si vede il ragazzo fermarsi e alzare le mani, come a voler mostrare di non avere nulla con sé. Al momento non risultano denunce presentate né interventi delle forze dell'ordine. Restano quindi da chiarire i contorni dell'episodio. E chiudiamo con lo sport, il calcio, secondo giorno di ritiro per il Napoli a Di Maro, prevista doppia seduta per gli uomini di Massimiliano Allegri. Ieri primo allenamento con protagonista subito il pallone, provato il 4-3-3 come modulo nella partitina. Due scenari per il rientro di Buongiorno, fermato da un problema al tendine del ginocchio destro. Qualora venisse confermata la strada della terapia conservativa, Buongiorno potrebbe tornare a disposizione nel giro di un mese o un mese e mezzo. Se invece il consulto dovesse indirizzare verso un nuovo intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, con uno stop stimato di circa 3 mesi. Il Napoli ha anche comunicato che Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo l'infortunio con la nazionale di qualche mese fa. Neres ha svolto lavoro di rieducazione dopo la terapia per un infortunio al ginocchio sinistro e Beukema ha iniziato il programma di rieducazione dopo il riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale del tendine d'Achille. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: mi dispiace, devo dire la verità, non mi dispiace. Beh, molto teatrale come cosa.
1: Perché tu sei uomo di teatro, sì. Non puoi non amare la quinta nera.
0: La quadratura nera. Esatto. Cambia anche la voce,
1: Bravo, bravo.
0: Hanno messo proprio panno nero con il mio cardino. Perché...
1: Però per un Buongiorno. Attimo eravamo ovunque, perché no, la quadratura nera ci può portare in qualsiasi luogo. Signore e signori, noi invece vi portiamo nelle vostre case l'eccellenza campana della bellezza, Rosario Verde. Eccolo là, guardate.
0: Ah, boh, ma senza il suo guardato finale. Sta conferenza. Allora, buongiorno, venendo su Blil sul 77 digitale terrestre, lo dico per le signore, senza toccarvi, venitemi a vedere accanto a lui Marco Pisacane. Fa pure capre, Pisacane, poi dice capre, Durst, Salvini.
1: Aspetta, allora, qui c'è qualcosa lascia stare.
0: La campa cent'anni, mannaggia.
1: Ma che c'entra?
0: Che fa capre,
1: che c'entra?
0: Da dove è il suo capre?
1: È africano.
0: Giorgio Sabini, ha metto sangue perché
1: ma
0: la democrazia apriamo.
1: Comunque indagheremo tra poco perché
0: ognuno ci fegava i suoi, capito?
1: Ci doveva essere Zaccaria, ci abbiamo Fabio Esposito, sei stato graziato. Va.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Dai, iniziamo con un po' di ritmo.
1: Ma l'hai scritto tu sta canzone? Hai scritto, no, scritto tu sta canzone?
2: Perché? Che vorresti dire?
1: Pare la mano tua proprio.
2: Il DNA. Bella come cosa. Cioè io sono.
1: Scina ci scritto una canzone, non sai come fai? Il mio DNA, il tuo DNA. Come ti è venuto? Sta cosa così, insomma, sai, per entrare nel.
2: A parte che anche oggi mi stai turbando. Il tuo pelo bianco che esce dalla camicia.
1: Non è bianco.
2: Il pelo sì, guarda.
1: È abbronzato, ancora salta abbronzato. Ancora salta abbronzato.
2: E poi non è male, cioè il mio DNA, il tuo DNA. Cioè, se io sono il tuo DNA, sono proprio.
1: Cioè, io dico DNA mio, ma non è possibile.
2: No, vuol dire che tu sei fatto di me.
1: Possibile, perché sei cristiano tu. Sei cristiano tu.
2: Sono un essere umano, certo.
1: Essere umano, si mette per tuo alto. Va bene, va bene. L'avrà ragione Salvini, l'avrà ragione da gamba cent'anni, che lo mannaggia, un generazionale.
2: Guarda,
1: generalissimo.
2: Posso dirti, ti informo su una cosa.
1: Gamba.
2: Non mettere più sullo stesso piano.
1: È che
2: non
1: menziona 56 anni.
2: Ho capito, ma non mettere sullo stesso piano.
1: Le palle,
2: ma Salvini e mannaggi non vanno più tanto d'accordo.
1: Da gente inizia più, madonna, che caldo. Allora avrà ragione Salvini. Madonna, che caldo.
2: Che c'entra il caldo Salvini?
1: Come si chiama cosa?
2: Caldo africano.
1: Poi deve essere un caldo irlandese, svedese, nostrano, occidentale. Invece no.
2: Prima c'era.
1: Che burca, che tipo una. Vabbè,
2: ma che burca, che c'è?
1: È un caldo burchifero. Questo è un caldo burchifero, hai capito?
2: Ma ti sei visto qualche
1: tutorial? Che coperte, capito? Fa surà, hai capito? Fa surà. E poi esce, si vede solo luce, si vede. Ma anche lui c'è sono pure che lo su, io sticci, perché ricci su là, tu vado con
2: lui. Sì, c'è ragione.
1: Non c'è il bulbo per. Lo riccio, non c'ha il coso per sudare. Tu sulle ricci, mesurate i ricci.
2: Sudo dietro le orecchie.
1: Pensate, sei ignorante con qualsiasi cosa. Cioè, dico, hai mai sudato le orecce? Ma no. Che orecce tu surate, mentre sa uno dice orecce tu surate. Non si è mai sentito, mai sentito.
2: Capelli lunghi come ce l'hai tu potrebbero trasportare.
1: Allora, è un sabato difficile questo. Mi sa che
2: è iniziato proprio male, iniziato.
1: È un sabato difficile perché fa caldo, domani farà ancora più caldo, va bene?
2: Sì, dice fino a lunedì.
1: I consigli che vi diamo, evitate di mettere tutto solo. Quando la vita della macchina facita a scillaria non va settato sotto a raccomando che sta pure gente si giura a Inter dice ah sono morendo arabo non letto telegiornale arabo finisci o telegiornale non light si apre il finestrino. Va bene, allora pensate che siamo inguaiati siamo inguaiati perché ci stiamo burkinavizzando anche noi.
2: Allora, io vorrei solo specificare, sono passati 8 minuti e 37 secondi, io voglio già tornare a casa. Cioè,
1: io fa tre ore, fino a luna. Fino a luna, ci fa sulla pure il riccio. Non sudano le orecchie.
2: Sudano,
1: non
2: sudano. Però su di tra le
1: orecchie. Domanda a Gemini, per Svizzera, no? Perché non hai mai visto una riccia surata, dice. Ecco, c'è un esperto, Franchini!
3: Eccomi!
1: Ma secondo. Sì, secondo te le orecchie sudano?
3: Ma no. Ragazzi, buongiorno innanzitutto.
1: Ciao,
3: come
1: ciao.
3: State? Come state?
1: Ecco mamma sa, come
2: siete in torto entrambi comunque.
1: Sudano le orecchie.
3: Come farò senza di voi fra due settimane?
2: Minchia Salvini,
1: mamma.
2: Ho chiamato Salvini invece di Franchini, per colpa tua. Minchia, Franchini, non ci tirare così i piedi, però. Dai.
1: Ci ho nato un mese.
3: Come farò fra due settimane?
1: Oggi fa.
2: Ti facciamo delle registrazioni personalizzate, dai.
3: Piango perché mi manchi le.
1: Come fai? Come facciamo noi che per tre settimane non abbiamo fatica? Come facciamo a te?
2: Non lo so.
1: Come facciamo? Chi ci mantiene a noi? Chi ci mantiene?
2: Ci troverete fuori il parcheggio di qualche supermercato.
1: Ah, chi lo mannaccia? Chi lo mannaccia?
2: Ma chi c'entra mo'
1: mannaccia? Zicca sempre.
2: Vabbè. Grazie Franchini. Comunque le orecchie sudano, ma in modo diverso rispetto al resto del corpo.
1: Vedi.
2: Mentre la pelle esterna del padiglione auricolare.
1: Suda
2: la
1: dentro, è endocrino.
2: Suda normalmente. La vera particolarità si trova all'interno del condotto uditivo.
1: Cioè sudura indica,
2: esatto. Però è un sudore speciale.
1: Non è il sudore normale, no. Capito? Eppure stiamo sudando pure il riccio qui su 7-6.
2: Quando ti esce un poco di olio denso dall'orecchio?
1: Vedi,
2: quello è il sudore.
1: Vedi, anche un amico lo dice: lo sa, il riccio non sudano, fanno a povera. No. Buongiorno, oggi tre ore, un saluto dalla Pietrastornina, che è Pietrastornina? Allora, pronto?
4: Pronto.
1: Buongiorno, salve.
2: Ah no, Pietrastornina è dove si trova il nostro Carlo il ciclista, devi aprire il messaggio.
1: Sta pedalando.
2: Ciao Carlo, pronto, chi è?
1: Chi sei?
4: Buongiorno, sono Gennarino.
1: Qui Gennarino.
5: Carissimo Gennarino.
4: Come ti... Una domanda.
1: Sì.
4: Carlo Alvino è tornato.
1: No, no, ma così è tornato Carlo Alvino.
5: Ieri è stato in onda.
1: Oh, vero?
5: Ti giuro.
1: Ma non se ne è riuto, no?
5: Non te ne eri accorto?
1: No, perché tu quando posso andare dice, comunque, così dice, ma perché, no.
5: Non vorrei dire chiama Gennarino perché c'è Stefano De Martino.
1: Martino, bravo. Eccolo là. Mi fanno piacere i pazzi. Che cadda sta, a cadda sta.
5: Ma io lo chiamerei, lo sveglierei, se sta dormendo lo porterei in onda già adesso a casa.
1: Non lo so se si può fare. Non
5: gli farei fare gli straordinari, gli farei fare. Va bene, vogliamo mettere una scopa o vediamo così, navigare a vista? Che tu lo sai che sono acque impervie.
1: È triste questa notizia che sto per dare, perché veramente io non lo so, invece di andare avanti andiamo indietro, non lo so, abbiamo fatto tanto per emancipare la donna. Vi ricordate negli anni 60 quando si diceva la donna con la minigonna, dicevano quando la donna non si deve mettere la minigonna, ma che sta cosa, che schifo, mentre la donna si metteva la minigonna,
5: cioè il bikini,
1: il taccaspillo, ma che sta cosa, lo stivale alto, ma che fai, la prostituta,
5: che parolo
1: prima tu non ti ricordi, perché c'è un'età, ma la mia età stivale, quando eri piccolo, per esempio, le donne che si mettevano gli stivali alti con le minigonne erano prostitute. Cioè sul fatto che cosa, per esempio, quando si spogliavano e roba varia, perché la donna deve essere pudica, non bisognava sessualizzare la donna, hai capito? Allora, cambiano le linee guida per le riprese in TV dell'atletica femminile. Va bene? Sì. Evitiamo immagini poco lusinghiere, dicono. Allora, cambiano le linee guida per le riprese TV dell'atletica femminile. Guarda come dice, certo. Allora, lo stabilisce l'EBU, l'Unione Europea di Radiodiffusione. Guardate, non mi posso fare fatica. Lo stabilisce lei, l'Unione Europea di Radiodiffusione.
5: Ma lei suda nelle orecchie.
1: Secondo cui è necessario evitare la sessualizzazione delle atlete.
5: Oh.
1: Attraverso immagini che siano poco lusinghiere e che non siano allineate alla loro capacità tecniche.
5: Esatto.
1: Voglio leggere. Aspetta, secondo cui è necessario evitare la sessualizzazione dell'atleta attraverso immagini che siano poco lusinghiere. Che non siano allineate alla loro capacità tecniche. Cioè, voglio capire, caro Ebu, come si chiama? Bubu, caro Bubu.
5: No, che
1: caro
5: Bubu. Ebu.
1: Caro Bubu, io ho una ragazza che fa il salto in lungo, va bene?
5: Sì.
1: Se a me mi salta e mi fa 300 metri, va bene?
5: Oh, mamma mia, che?
1: Patrice, oi, detto tu, ma che fa un zoom e fa 300, l'aspetto tecnico agonistico viene fuori, no? Beh, oppure dice, certo. Guarda, ha fatto 300, ma come l'ho fatto? Io sul culo, cioè, capì? No,
5: ma è la ripresa poi.
1: Ma chi c'ha zecca? Che l'ha fatto sempre 300? Uno che fa palla a volo e fa 20.000 punti.
5: Aspetta,
1: no, va bene, comunque lo so che tu sei per questa cosa qua.
5: No, ti spiego.
1: Facciamolo già io con burka, facciamolo.
5: Ma che c'entra il burka?
1: Nuove linee guida per la ripresa dell'atletica in TV, l'EBU.
5: Sei bloccato su sta.
1: Ha stilato una nuova normativa riguardante la copertura mediatica dell'atletica femminile affinché si elimina la sessualizzazione delle atlete durante le trasmissioni sportive.
5: Benissimo.
1: Queste indicazioni sono state stilate con il supporto dell'European. Guardate quanta gente è trasmessa questa cosa. Sì. L'European Athletics. Va bene? Vabbè, questo è stabilito: sono due atlete, una in boh.
5: Che vorresti dire?
1: L'altra. Sono andato sul suo, l'altra atleta, sono andato sul suo Instagram e ci dice che è solo l'esame, no? Cioè, ma che
5: vergogna,
1: solo rinna cosa, fai chef, vabbè. Beh, lasciamo.
5: Io chiedo scusa,
1: posso parlare? Siamo lunghi.
5: No, parla. Ah. Continuandino.
1: In cosa consistono le linee guida di questa cosa? In cosa consistono? Ma quindi cosa cambierà nelle riprese sportive dell'atletica femminile? Perché cambierà principalmente le inquadrature.
5: Ah.
1: Ah, nel documento stilato dell'EBU, European Athletics,
5: sempre loro.
1: Si legge che nelle gare di corsa, per esempio, riprendere gli atleti da una posizione al di sotto del bacino,
5: esatto,
1: rischia maggiormente di produrre immagini poco lusinghiere. Pertanto è preferibile rimanere davanti all'atleta.
5: Esatto,
1: mettersi davanti all'atleta ogni volta che è possibile evitare inquadrature molto ravvicinate, a lontano la mappa. Allora, ravvicinati, specialmente durante i preparativi finali della linea di partenza, cioè quando si mettono a terra per partire.
5: Eh beh, sì. Cioè tu, quando tu parti, no, ti metti in quella posizione che è un po'...
1: E nei momenti, nei momenti di stanchezza,
5: un'inquadratura da dietro, tu ti fai una panoramica di chiappe che non ha nulla a che vedere con l'atletica. Allora è inutile riprendere da lì, perché sappiamo tutti che ci fa piacere quella ripresa, però non è atleticamente coerente.
6: Ma cosa, quindi beach volley o lo amamete?
1: Eh sì, così sì, questo mi sta parlando della corsa, ma il beach volley evidentemente non si potrà mai più trasmettere, oppure certo, mettendo le tute lunghe per coprire le gambe, quindi si parte di nuovo a quello che dico prima. Insomma, l'uomo ha messo pure il minicon perché sessualizzano
5: la... Ma non è il vestito il problema, non è la tenuta sportiva.
1: No, e dice, per esempio, qua nella corsa riprendere da lontano, prenderle di faccia, mai di dietro, nel momento di stanchezza o di faticamento di non riprenderle. Giustamente la beach volley, per esempio, che fanno le donne,
5: sì,
1: come facciamo?
5: Beh, eviti di fare la ripresa ravvicinata, per esempio.
1: A lontano proprio, cioè a lontano.
5: Spiego.
1: A lontano, lontano, lontano.
5: Hai presente
1: quando... Ma io mi alzate faccio, capito? Ma stai fuori, frate.
5: Ma perché, scusa?
1: Frate, ma tu non sei buono.
5: Ma no, chi sta piando
1: questo? Frate, tu... No, sto dicendo al bubu.
5: Ah, è bubu.
1: Ma tu non sei buono, cioè, ma veramente che invece è innanzi a Marete, cioè... Ma state, scusami, dicendo?
5: Perché fare un super zoom?
1: Ma che fa via Ciuccio? Ma prendo fa male a Ciuccio?
5: Ma non devi,
1: ma una bella femmina a vivere a Pazzini, cioè,
5: no,
1: troppo bella, coprila!
5: No, ma che c'è?
1: Ma hai visto quella che è alta 1,90 m, più corto, piglia la coppa, piglia la coppa, ma non state fuori cagato. Guarda che caviglia fine, mettici cazzottino lungo, cioè,
5: scusami,
1: ma state fuori cagato.
5: Ma non sono
1: fuori cagato o no? Il 3-4 Marco, ho capito, cioè, capito, tu sei per queste cose.
5: Ma perché non,
1: cioè,
5: è un contesto dove
1: tornerai indietro,
5: bellezza.
1: indietro.
5: Che è successo, amico mio?
1: Indietro. Fin quando.
5: Ah, ok.
1: Con ragione, mannaggia. Allora, ci fermiamo.
5: Ma mo perché?
1: 342-00-00.
5: C'è un contesto dove non devi esaltare la bellezza o le forme fisiche, ma una capacità atletica. Una,
1: ma quando
5: è
1: bella, è bella, ma chi c'ha sì?
5: Ma infatti non ha detto di non riprendere.
1: Mica sta facendo film pornografico. Una ragazza bella è bella. No, vadala da lontano perché finché si vede un culo. Vai a fanculo. Mandate a fanculo.
5: Ragazzi,
1: ma non ci può. Anzi, sono invecchiato. Vai,

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Scusate ragazzi, no, ma è un abbigliamento sportivo. Ma a questo punto, invece l'abbigliamento sportivo, fate diversamente magliette, pantaloncini e quant'altro. Sicché se femmina si mette nel sigatoncino, sit e queste magliette aderenti per...
3: Ma qual è il problema?
2: Ma come si fa a dire... È normale.
3: Come dire, perché si mette nei minigonne allora? Significa. I leggings, l'uomo i leggings, significa.
2: Scusate per lo tempo, mi zavi ogni 3 secondi, no? Per televisione si vede di tutto di più.
4: Premesso che Rosario, c'è mia figlia che fa ginnastica artistica pure a livello agonistico e quando si va in gara che le cose può avere, allora le se ne fa a porte chiuse che sti gara.
3: Sì.
5: Vaglio, buongiorno. Allora, chissà, erano stanno buoni, poi vanno trovando che ho testosterone scendono 54%.
3: Sì,
5: è normale.
6: Ma io dico una cosa, no? Ma qua già i nati dal 2010 in poi ci hanno ubbiato alla bocca la vicina, perché vede che non ha nascono proprio.
3: Non ha nascono, mamma mia, ragazzi, ma che... Ma
6: sull'ultima, un'ultima frontiera, che sono questi cinquantenni come a me, ancora che rattuseano un po' con queste cose...
3: Ma siamo ultimi dei rattusi.
7: Buongiorno ragazzi. Sì. Ma così bello quando uno biccio volleia, telecamera va a rete e voglio uno per mischiacciare sistema.
8: Buongiorno ragazzi, sono Fabio. Ormai se le guardi troppo lunghe, questo mi molesta. Se non li guardi, ma gli uomini una volta non ci stanno più, non ci guardano più. Ci dici che si deve mettere la gonna corta, no, vogliamo quella lunga. Ci dici che metti quella lunga, no, vogliamo quella corta. A uomo, fare come vuoi, hai sempre perso. Dai ragazzi, un buon weekend. Grazie.
3: Ciao fratello.
9: È nulla contro un abbigliamento, perché ovviamente un atleta che gioca a beach volley o che corre è normale che non può mettersi una cosa larga, perché farebbe attrito, avrebbe difficoltà, non riuscirebbe ad esprimersi atleticamente. Quello che stanno chiedendo qui è: ok, c'è questo abbigliamento, così come i maschietti quando fanno i tuffi hanno il costumino tutto tirato. Al maschietto lì non è che gli fanno l'inquadratura al pacco. Quello che stanno chiedendo loro è: dato che la ragazza è vestita così, evitiamo zoomate su tette, chiappe, natiche quando stanno anche in certe posizioni, perché non esaltano lo sport ma esaltano solo un valore estetico. Di questo si sta parlando, ragazzi. Pronto,
3: totalmente inutile nel 2026 in Occidente, cioè non lo so, veramente stiamo tornando a rete. Pronto,
10: buongiorno.
3: Ciao. Scusa un attimo, come dire, una direttrice di banca oppure una manager importante non può essere bello, provocante oppure sensuale, perché è una prova, allora tu stai guardando più le gambe lunghe che con la
9: certo una direttrice, ma così che ma si vede nel risultato, e tu di certo ti rigira come un calzino se ragioni così ti fa spendere l'ira di Dio.
3: Io quando facevo il rappresentante avevo una key account che teneva due coglioni così che lo accattava e te veniva, ma era un fammanone bello bellissimo. Però che lo trasevellati ne avrivo fatturato, quando che lo ti portava 10 milioni ne fatturato, tu ad che cosci, diceva brava! Lazio, quando un atleta mi segna 10 gol, mi fa 20 punti, che è l'atleta, no? Però si vedeva il culo. Ma vaffanculo!
9: Ma stanno dicendo alla telecamera di comportarsi
3: meglio. E ma chi la porta? Certo. Viva le donne! Pronto!
9: Viva le donne!
11: Mi sentite?
3: Sì, ti sento, vai fratello.
11: Allora Rosario, tu hai torto, mi dispiace ma hai torto, perché non è questa la situazione, perché queste ragazze che fanno sport piacciono a tutti, a me soprattutto sta una ragazza su Bob e quando scende non si può guardare.
3: E tu non guardare, gira il canale, si non può guardare, scusa, che
11: ma non
3: fa?
11: È questo il problema, Rosario, perché tu, cioè in quel momento la ragazza è un atleta, cioè non è che...
3: E che parisce, signora, è una bella atleta, che significa?
11: È una bella atleta, è vero, però l'inquadratura non è giusto.
3: Allora tenga Ronaldo che è un bello guaglione, non lo inquadra perché è vero che è troppo, tieni gli addominali, che significa? Si vede il gol che fa Ronaldo, no, che tieni gli addominali, che tieni di spalle tanto, non lo inquadrate. Qualche infatti... donna si può eccitare, sì! Si è eccitata con Ronaldo, pensa qua! È bello eccitarsi! Quando si leva la maglietta, che lì guarda che culo, perché anche le donne ti guarda
9: esatto,
3: che culo.
9: Non gli fanno l'inquadratura zoomata sugli addominali.
3: Ma chi dai? Quando?
9: L'hai mai vista tu? Non l'hai mai vista l'inquadratura?
3: E come c'hai ci tengo gli addominali?
9: Le chiappe però delle saltatrici con l'asta le conosciamo tutti.
3: Madonna.
9: E quello è il punto,
3: Madonna
9: no, di cui si stanno dibattendo
3: Madonna
9: le due.
3: Madonna,
9: quello è il discorso.
3: Madonna.
1: è finita.
9: Pronto?
1: Ragazzi. Pronto, chi è?
10: Ragazzi, buongiorno, Sergio da Napoli.
1: Ciao Sergio.
9: Ciao, ciao Sergio. Ciao.
10: Allora ragazzi, un appunto per il programma.
1: Sì.
10: State facendo una settimana, sempre argomenti che poi sticate a Marinella di chiamare.
1: Eh beh, qual è il problema?
9: Che fa?
10: Tu pulite voce, una volta l'immigrato e una volta...
1: perché no, scusa?
9: Ma Marinella è la benvenuta, figurati.
1: Parla per Sagano, non può parlare per Marinella.
9: Vabbè, c'è. Adesso stai sconnettendo però, stai calmo, stai molto calmo.
1: Stai calmo, io capisco quando come minaccio.
9: Ci dobbiamo fermare un attimo. Esatto.
1: ci dicono che orologi mi dice pure quando salgono i decibel, ogni tanto sono
9: hanno citofonato dal palazzo, stai urlando un po' troppo,
1: ma se vado a prego,
9: sono appena appena le 10:26, forza.
12: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da €75 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €6.570. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
14: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, €299. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, €299. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
16: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
18: Kiss Kiss Napoli.
19: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è un'ipocrisia di fondo in queste, in questa situazione, perché molte atlete che diciamo hanno un bel aspetto poi si fanno addirittura i calendari e si fanno pagare per farsi vedere con le
1: sfere, che male,
0: quindi se è gratis dicono che non va buono, però si fanno papà, va buono calendario.
1: Ma capi che hai tu compagni frate, ma
2: mamma mia,
1: e capi che hai tu con militone mica
2: il medioevo,
1: azzo medioevo, voi siete medioevo, azzo io medioevo, noi siamo la libertà, piglia la mia gamba dondola. Va bene.
3: C'entra la gamba dondola,
1: cambiamo settore, le donne nello sport, le donne nell'arte. La mia gamba dondola, si critica la Elodie perché è troppo nuda e ti esponi troppo e ti metti troppo. Secondo me voi raccioni siete gelosi. E allora ve la prendete perché siete raccioni, siete brutti, puzzoni. Siete raccioni e puzzoni e quindi siete gelosi che gli altri sono belli e fanno e si mettono, perché per esempio Elodie, allora pure le artiste, no, troppo spogliata, no, sessualizza troppo il suo ma che ve ne fotto davvero, ma segui, cioè l'atleta poi deve dare i risultati, la calciatrice deve segnare, la saltatrice deve
3: c'è
1: saltare,
3: c'è una confusione,
1: chi fa pallavolo, chi fa pallavolo, cioè, dopo ti faccio vedere una ha dato
3: Fabio, non
1: deve schiacciare, capito?
3: Certo,
1: e quando fa le schiacciate le fa bene, tecnicamente bene, uno viene a applaudire perché fa punti, poi che è una bella ragazza, nulla toglie, nulla osta, ma perché la devo celare? Caisso un cagazzo e vega quello e vega una partita
3: Rosario,
1: di beach volley,
3: nessuno cela niente.
1: I beach volley tutti brasiliani, là in mezzo? Venezuelane e brasiliane.
3: Anche le russe sono molto
1: e l'Aris, viva Dio! Questo è il Signore, vedi, questa è la natura, la bellezza della natura, hai capito? La natura che ha fatto
3: posso
1: belle cose, non ragioni come me, come
3: poi
1: te.
3: Andiamo,
1: capito?
3: C'è Raffaele in linea, Raffaele aspetta un attimo.
1: Allora. Che una è bella, che se ne fu, è una bella vagione, si sta sessualizzando, è buona,
2: è buona.
3: Pallavolo, sì. Pallavolo, ok. La giocatrice salta, si eleva per esatto. La schiacciata e fa punto.
1: Sì.
3: Passa il replay.
1: Ha fatto punto.
3: Fermo, passa il replay. Scelgo di mettere la telecamera dal basso ravvicinata o ravvicinata laterale? Quello che stanno chiedendo a lei, bue, mettila
1: perché?
3: Laterale.
1: Perché?
3: Perché da sotto si vede proprio tutto l'ambaradan della natura. Ed è un po' too much.
1: Too much per chi? Per i bigotti come te? Che dico, oddio! Mio figlio a 12 anni ha visto una ciuccia! E viva Dio! Per essere che c'è il suffrato no
3: cazzo! Torna qua!
1: Può darsi che pedagogicamente questo possa fare bene alla
3: non
1: casa.
3: Si è capito
1: ma boh, è là, faccio per scena cioè capì qual è il discorso pesarane, quindi discorso. Noi siamo non è che quasi sta il poi è grave sta è che noi ci estinguiamo, noi ci estinguiamo, io lo dico soprattutto per le donne. Ma quando uno è bello, le ragioni.
3: Ma cosa pensa la gente
1: da Cruciani
3: a casa?
1: Va uno a parlare contro queste cose, se la vedi.
3: Ma chi? Cosa?
1: Le ragioni parlano di queste cose. Cioè no, non bisogna far vedere perché tu non tieni. Non
3: ma che l'hai. Mamma mia Rosario. Mi dissocio dal mio collega, torna
1: le ragioni, le ragioni dicono queste cose.
3: C'è Raffaele in linea, credo se è sopravvissuto, Raffaele.
4: Sì.
3: Ciao caro, perdonaci.
4: Ma Rosario lo sa per colpa di questa legge europea, a parte lo sport, trasmissioni del tipo quella che faceva Bonolis.
3: Ciao Darwin.
1: Ciao Darwin, figurati.
4: Sì. Che se la faceva sulla Rai erano castigati, perché la Rai è arretrata. Però va a Canale 5.
3: Fermi ragazzi, là è un'altra cosa, non c'entra niente.
1: Pure quando loro si scandalizzavano, che vedevano tutte quelle signore quarantenni.
3: Ma nessuno ha mai vietato.
1: Mamma mia, no, adesso vietava pure.
3: Appunto,
1: ma ci muove la censura, ci muove medioevo.
3: La critica.
1: Madonna, che schifo, fa vedere tutte quelle donne belle. Che te ne importa? No, no,
3: però per esempio. Vai,
1: sei!
3: Però per esempio
1: vai
3: io ero d'accordo . Ma per dare un vantaggio, per dare qualcosa al pubblico femminile a casa, se tu fai i decibel, vedi se è vero, appena segnalato i decibel là. se tu fai scendere madre natura, fammi scendere anche padre natura, fammi scendere un bel pezzo di Marcantonio.
1: L'hanno messo, no?
3: Esatto, io sono
1: l'hanno messo. Esempio,
3: quello è stato bello, molto
1: bello. Qual è il problema?
3: Nessuno.
1: C'è una bella vaglione, però stai stereotipando le donne. Se le donne, tu perché è bella così? Che buh. Poi semmai ci vai a parlare che la Tenerife Lauri, chi c'ha te, che è bella, è intelligente.
3: Ok.
1: Se tu così ho senza essere brutta.
3: Ma non urlare.
1: Non è perché tu c'è senza brutta, allora gli altri devono essere tutti quanti brutti.
3: A parte che una delle sostenitrici di questa cosa, in particolare Ivana Spanovic,
1: Ivana
3: è bellissima. Ivana Spanovic.
1: Va con Instagram.
3: Tenono un braccio Ivana Spanovic che si fa cussito, fa voilà. Sta d'accordo
1: che sono doracce.
3: Vabbè, insomma, ci
1: bella
3: siamo.
1: Ragazzi, bella ragazza, pronto.
5: Qua giù.
1: Oui, Carmenici, va bene.
5: Ma posso dire la mia, no? Qui, allora, quello che guarda poi le cose, come devo dire, recrimina, è colui che poi ci mette a malizia, magari in una cosa banale di una sportiva, che lo fanno a pregare su bigotto, ma che lo so ci malizia se noi che siamo da tutti i certificati 100 o 100.
1: Ma io parla per te, io sono uno scienziato della cosa.
3: Ma va bene, fare un giro, va un scienziato della cosa. Allora, ve la ricordate questa canzone? Un remix di quella che fu la sigla di una delle serie più famose di Netflix, forse quella che ha lanciato a livello internazionale Netflix, ovvero La Casa di Carta, in questo caso remixata da Burak Yeter, Friday Night.

0: E poi dico io, se tu ci pensi, no? L'hai detto tu, vai sul profilo Instagram dell'atleta, ok. A maggior ragione, come diceva pure l'amico, che poi magari qualcuno può decidere liberamente di fare un calendario, un servizio fotografico, eccetera, eccetera. Nel momento in cui però sta gareggiando, magari per una medaglia, ok, che male c'è a bypassare l'attenzione sul suo corpo e invece non andiamo semplicemente a vedere quello che quel corpo sta realizzando, cioè quella abilità tecnica atletica eccezionale, e non semplicemente la forma fisica di quel corpo che ci dà un po' di friccichio, no? Che ci attiva, cioè, no, per una volta possiamo evitare ed evitare ciò che ci può stimolare questa cosa, ovvero un'inquadratura che magari potrebbe risultare, come dicono, sconveniente.
1: Ma perché? Ancora sconveniente, siamo ancora nel 2026, siamo ancora sconveniente, ancora immorale, cioè siamo ancora che. Ma perché?
0: Perché
1: se uno mi segna 10 gol, fratello,
0: perché non è cioè, proporzionato al genere maschile. Il genere maschile non ha di queste riprese. Noi non vediamo riprese di chiappe di pacchi di.
1: Ma
0: di
1: lo
0: nessuno.
1: So, io vorrei una donna. Vorrei una donna. No, che vorrei una donna.
0: Riformula la
1: donna. Vorrei una donna in onda che ci
0: raccontasse la sua.
1: Ma no, pure per dire, vi dà così fastidio che siete belle. Cioè, vi dà così fastidio che apprezzano la vostra bellezza. Cioè, la natura vi ha fatto così. La natura, il Signore, no? Il Signore, chi ci crede nel Signore, ci ha fatto, per esempio, un bello agione come me, no?
0: Mamma mia.
1: Secondo te, perché Dio si è così applicato in quell'ambiente, no? Di chi parla? Si è applicato proprio in quell'ambito.
0: Perché prima ha fatto Ivana Spanovic e poi
1: si è applicato quando l'ha fatto a me, perché questo deve piacere alle donne, no? Dicevo, questo si deve riprodurre. Allora lo faccio bello, a me. Un biscotto, sono con un biscotto amareno rubato a te.
0: Secondo me Fabio,
1: con me si è proprio applicato con me il Signore.
0: Secondo me è venuto subito dopo Brad Pitt. Uschfried e Brad Pitt hanno fatto rosare.
1: Fatta parla malamente, cioè, mi deve fare questo body shaming a me, capi lui? Perché a me si può più body shaming.
0: Ma certo.
1: Posso morire. Pronto?
2: È pronto, Gianni da vicino, no?
0: Ciao Gian.
2: Io faccio una cosa, la ragione rosale.
1: E Gesù.
2: Bella stanno a favore.
1: È bella storia di favore.
0: Pronto?
2: Buongiorno, sono Diego, ogni tanto vi chiamo. No, in effetti con te la natura rosale è veramente.
1: Sei sfrenato.
2: Ha fatto proprio una cosa che secondo me è irreplicabile. Sì. Però io sto chiamando per un'altra cosa. Io sono indignato, bravo, incazzato, bravo, per quello che è successo a giovedì, il lire Ruggerio.
1: Andiamo a parlare.
2: Però voglio, non è normale. Noi siamo in un paese che non è normale.
1: Che è normale.
0: Ringraziamo Dio invece che lo è.
1: Andiamo bene. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno a te.
3: Buongiorno, sono Pasquale.
1: Ciao Pasquale.
3: Senti, Rosario, forse tu prima l'hai detto, si sta tornando indietro, stiamo nel 2026 nell'Occidente. Ma è vero che sta tornando indietro, ma lo sai perché? Perché è il nostro inconscio, è la mente che si è resa conto che stiamo andando troppo avanti. Perciò
1: ma dico io, abbiamo fatto la lotta per liberalizzare le donne, per farle cioè mo per esempio i leggings, le donne in tutto mezzo alla strada, i leggings, nanna camna che leggings, oppure nanna camna che minigonna.
0: Ma chi l'ha vietato?
1: Oggi le ragazze si mettono i pantaloncini, l'altro giorno ho visto una ragazza per strada che stava nuda.
3: Ti rendi conto di quello che ho detto io, che è la verità, cioè è il nostro inconscio, che guardi, cioè, secondo me non stiamo andando troppo avanti, torniamo un po' indietro, prendiamoci un poco, perché cioè,
1: no, ma dammi l'indirizzo, ti mando l'ambulanza a te, io ti faccio giuro a te, ma come si fa? Abbiamo fatto tanto per liberare certe cose, stiamo ancora a dire sessualizzati, si sessualizza, magari. Cioè,
3: ma perché è normale che per strada si vede di tutto e di più?
1: Oi, vedi dove andiamo?
0: Ma non c'è da niente.
1: Ma per colpa tua.
0: Guarda,
1: che sta dicendo lui.
0: Guarda, queste per esempio sono due esempi di immagini, no? Invece di fare questa ripresa qua o questa ripresa qua, fai la ripresa di questa e di questo, che si vede il gesto atletico e non vai a centrare o a zoomare.
1: Perché? Che te la fa City Track? Qual è il problema?
0: Ma il problema è anche per le atlete.
1: Ma che
0: tu
1: cosa? Ma chi dai tante che all'atleta non ci piace?
0: Ma
1: secondo te non ci piace?
0: Guardate,
1: scusi.
0: Vabbè, sentiamoci un po' di musica.
1: È Gesù.
0: Che Lombardo Paradiso.
1: Non voglio essere guardata.
0: Ma quando dice agitare Coca-Cola, in vista di quello che stiamo dicendo, che intende Tommaso Paradiso? Scopriamolo ascoltando la sua canzone.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Autoscala. Guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che dire?
1: Sì, la Amalfitana. Pronto? Chi ha il telefono?
2: Pronto, sono Luigi, buongiorno.
1: Ciao Luigi.
2: Buongiorno, ciao, siete sempre forti ragazzi.
1: Grazie,
2: sempre in gamba.
1: Ciao, grazie.
2: Senti, non volevo dire qualcosa riguardo di fatto là di pantaloncino là, sì, e sì, inquadrature, queste, sì, cose qui. Mm-mm. Voglio capire, ma sta cosa chi l'ha deciso? Cioè, praticamente sono le ragazze che non vogliono farsi riprendere.
1: No, sono due promotrici, cioè, sono due atlete che si sono fatte promotrici di questa cosa, e poi c'è questa federazione che l'ha messa in mezzo.
2: Cioè, insomma, donne, due promotrici donne,
1: è certo, è certo, è certo.
2: Cioè, chi prima si fanno mettere questi pantaloncini attillatissimi, scusate.
3: Non è che se li fanno mettere, cioè, se devi correre, non è che devi mettere una cosa diversa. Che significa?
2: No, a me no, ma tu ci fondi una porta aperta, ma a me va bene così. Ma cioè, non lo dico, queste qua che si promotrici che si mettono. Insomma, ogni 3-4 esce qualcosa in mezzo per le prime, per fare. Io non ci trovo niente di strano di questa cosa, cioè,
1: ma manchi,
3: scusami, ti faccio un esempio molto
1: sta facendo
3: pratico.
1: Paura il sesso qua,
3: Luigi, ti faccio un esempio pratico. Sei seduto a fianco di una donna, una ragazza, una persona che conosci, è indifferente,
1: non butti nessuna mano
3: è molto bella, è molto bella, attraente,
1: tu moglie di lui,
3: no. Tu aspetta, tu puoi girarti e guardarla semplicemente, oppure per esempio ti alzi un po' per sbirciare all'interno della scollatura. Ecco, quello che chiedono le atlete è la telecamera, non la mettete, no, che si guarda in modo.
1: Pure si tenga la scollatura e tenga te zitto.
3: Ecco.
1: Non le guardate, allora, non le guardate. Le donne non vogliono essere,
3: allora,
1: guardate.
3: Andiamo a chiedere scusa.
1: Le donne non si vestono così solo per loro, ma non vogliono essere guardate.
3: No, ma...
1: Se io mi metto in leggings, me lo metto per me. È inutile, sì, che mi metti a 18.
3: Taglialo tu. Le ultime notizie, torniamo tra poco.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Ancora buongiorno da Marcello Calvano, l'apertura dedicata alla crisi climatica, ondata di calore da bollino rosso su Napoli. Per domenica 19 luglio sono previste temperature fino a 38 gradi, accompagnate da afa e tassi elevati di umidità che renderanno particolarmente difficili le condizioni all'aperto. Il Ministero della Salute ha diramato l'allerta di livello massimo con il coinvolgimento dei presidi ospedalieri, sanitari e sociali. Le raccomandazioni sono quelle di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Ancora la cronaca, non ce l'ha fatta Ugo Schettino, l'83enne investito ieri mattina a Castellammare di Stabia mentre attraversava Corso Garibaldi insieme alla moglie. L'uomo è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate alla guida dello scooter. Un

0: giovane di 22 anni rimasto lievemente ferito. La moglie della vittima è stata soltanto sfiorata dal mezzo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Ci sono stati momenti di tensione nel centro di Napoli al Corso Umberto, dove una coppia di turisti ha inseguito un giovane dopo un presunto tentativo di scippo. La scena è stata ripresa in un video poi diffuso sui social. Nelle immagini si vede il ragazzo fermarsi e alzare le mani, come a voler mostrare di non avere nulla con sé. Al momento non risultano denunce presentate né interventi delle forze dell'ordine. Restano quindi da chiarire i contorni dell'episodio. E la chiusura con lo sport, il calcio, secondo giorno di ritiro per il Napoli a Di Maro, prevista doppia seduta per gli uomini di Massimiliano Allegri. Ieri primo allenamento con protagonista subito il pallone, provato il 4-3-3 come modulo nella partitina. Due scenari per il rientro di Buongiorno, fermato da un problema al tendine del ginocchio destro. Qualora venisse confermata la strada della terapia conservativa, il difensore del Napoli potrebbe tornare a disposizione nel giro di un mese o un mese e mezzo. Se invece il consulto dovesse indirizzare verso un nuovo intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, con uno stop stimato di circa 3 mesi. Il Napoli ha anche comunicato che Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo l'infortunio con la nazionale di qualche mese fa. Neres ha svolto il lavoro di rieducazione dopo la terapia per un infortunio al ginocchio sinistro. Beukema ha iniziato programma di rieducazione dopo il riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale del tendine d'Achille. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, linea al meteo.
1: KissKiss Napoli meteo.
2: Amici di KissKiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'intensa ondata di calore sulle regioni meridionali e anche in Campania. In questo weekend si toccheranno ancora valori davvero elevati, con punte vicine ai 40 gradi sulle aree interne della regione. Valori un po' più bassi lungo le zone costiere, ma sarà l'Afa la protagonista, con le minime che non scenderanno sotto i 26-27 gradi lungo la costa. Per un calo delle temperature dovremo attendere la prossima settimana, specie tra martedì e mercoledì, quando faranno il loro ingresso da nord correnti più fresche e secche. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Allora andiamo in diretta perché dobbiamo raggiungere, mi permetto di dire, un amico, un nostro concittadino, un artista.
1: Che sia amico di suoi,
0: siamo coetanei, tra l'altro. Stessa annata 83, meravigliosa annata.
1: C'è una buona riuscita, devo dire la verità.
0: Grazie, sei sempre un amico. Adriano Pantaleo, buongiorno Adriano.
2: Buongiorno a voi, buongiorno. È stata una grande annata quella, c'è poco da dire. 83
1: sì.
2: Che annata.
1: Sì, Adriano, mi ha pigliato posto in ferrovie.
2: Esattamente. Faccio il controllo, non me l'avete detto, faccio il controllore. Trenitalia Itro, mi alterno.
1: Ti piacessi, invece devi fare la tua fine nel cinema.
0: È rimasto umile, lo vedi? Lavora, fa quello e quello, lavora e poi fa l'artista.
1: Infatti, adesso stai andando a Giffoni perché presenterete questo docufilm che racconta la storia di questo allenatore, Antonio Petillo. Ecco, spiegaci tu perché.
2: Sì, esattamente, perché qualche anno fa, grazie a Stefano Prestesimone, giornalista, intercetto questa storia di quest'uomo, mi piace definirlo, questa straordinaria storia di un uomo comune, cioè un allenatore, ma anche un maestro di strada. Antonio è quello che ha portato per la prima volta lo Scafati in Serie A nel 99-2000. Ma Antonio è anche quello che da circa 30 anni scopre talenti, fa un lavoro meraviglioso con i ragazzi della periferia nord di Napoli, Rosario, che a noi è una periferia molto molto cara e vicina, perché insomma viviamo e siamo di lì, e dal 2015 si reca ogni anno con un borsone con dentro palloni, canestri, completini, scarpette, e va in Africa, a Nairobi, in Kenya e anche in Zambia, dove sempre attraverso il basket aiuta un'associazione che si chiama Amani for Africa a recuperare gli street boys, ovvero questi ragazzi che spesso si radunano in clan scappando dalle famiglie, insomma, e hanno un futuro insomma non così meraviglioso davanti. E la cosa che mi ha sorpreso quando ho conosciuto Antonio è che Antonio fa tutto questo senza clamore, senza riflettori, in silenzio, con grande, non voglio dire umiltà perché umiltà è una parola strana, ma con grande normalità, ti racconta tutto ciò come se fosse normale. E allora mi sono detto, ma forse veramente ognuno di noi nella propria quotidianità, nella propria normalità può fare qualcosa per migliorare le vite degli altri, perché no, anche una comunità, perché Antonio ormai una comunità, sia qui che
0: in Africa. Io poi noto due cose: che per una volta lo sport che parte, diciamo, da Napoli con questa iniziativa, non è il calcio ma il basket, e già questa cosa è molto bella, ma tra le altre cose è molto interessante quello che dicevi, cioè il fatto che molte cose che si fanno di bello, di buono, si fanno in silenzio, ed è importante raccontarlo, e credo che sia stato forse questo il volano che ti ha spinto a questa tua prima regia, se vogliamo, o sbaglio, la tua prima opera come regista di questo docufilm.
2: Sì, come lungometraggio sì, avevo già fatto un cortometraggio anni fa che si chiamava Sensazioni d'amore. Questo è il mio primo, insomma, documentario al mondo, se vogliamo dire. È assolutamente questo. Guarda, io sono originario della periferia di Napoli, di Scampia, e devo dire, anche se in tutti questi anni non sono stato tra quelli che hanno, come dire, demonizzato il racconto che veniva fatto della criminalità, perché ho sempre creduto che anche quello è un aspetto che esiste, sarebbe sbagliato non raccontare, però ho sempre avuto la percezione che questo racconto fosse in qualche modo imparziale, nel senso non completo, incompleto, perché esistono tantissime migliaia, che possono, la maggior parte di persone che in quei territori li abitano ogni giorno, fanno delle vite, sacrifici, lavorano, ovviamente sono meno interessanti per la cronaca, così come sono meno interessanti per la
1: verità. Si sente malissimo, purtroppo sentiamo male, perché giustamente che sul proprio mestiere che tiene la stazione, un regista, e fa una scelta. L'unica cosa che ti devo domandare è la tua prima opera come lungometraggio. Perché, dico io, perché un regista come te, un bravo ragazzo, un bravo artista, nella sua prima opera mi mette il pengue nella cosa? Perché? Perché hai messo pengue?
2: Allora, questo è l'unico problema che abbiamo adesso nel film, infatti un paio di festival ci hanno rimandato le cose indietro, proprio le funicate, guarda, bello, bellissimo, no, perché Pengue appunto conosce benissimo sia Antonio, lo segue da anni, è stato tra i primi a intercettare la sua storia, la sua vita, e anche a intervistarlo, a raccontarla, E poi è un grandissimo, insomma, conoscitore, giornalista, quindi anche di basket, quindi mi sembrava comunque, non è stata una scelta.
1: Averlo biondo, occhio azzurro, capito.
2: Quando ho selezionato i materiali, una delle interviste più belle, mi duole dirlo, ma era appunto quella passata di Antonio, e quindi fa parte dell'archivio.
0: Okay. Adriano, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, sperando che questo tuo lavoro, questa tua opera abbia i giusti riconoscimenti. Comunque vada, è già una bellissima storia da raccontare, che spero potremo vedere quanto prima.
2: Assolutamente sì, adesso avrà una distribuzione festivaliera, domani c'è l'anteprima a Gipponi, ce l'hanno altro festival, ma presto, insomma, ci auguriamo di portarlo sia in sala, sicuramente a Napoli faremo delle anteprime, insomma, delle proiezioni evento, e poi sulle piattaforme. Quindi, insomma, state connessi, si chiama Il Coach dei Due Mondi, c'è una pagina Instagram e potrete man mano avere tutti gli aggiornamenti.
1: Facci sapere quando sta a Napoli, ok? Ci rifacciamo.
0: Veniamo anche noi, ti veniamo a trovare.
2: Assolutamente siete invitati. Va bene.
1: Pur di non pagare, faremo di tutto. Ciao amico,
0: ci portiamo anche Penguin.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Adriano. E allora, Il Coach dei Due Mondi.
1: Manca a farla apposta, vedi? Parliamo del Coach dei Due Mondi, parliamo
0: sport,
1: di sport,
0: sì.
1: Stiamo parlando di sport, questo fatto che vogliono togliere questa sessualizzazione nello sport.
0: Non c'entra niente quest'opera con no, per
1: esempio, secondo te che perché la misa Lucio Penguin in due cortometraggi?
0: Vabbè, ma che Lucio c'ha un po'
1: ragazzi, biondo, occhio azzurro, mano lunga.
0: Io vorrei
1: mano
0: dire
1: mano lunga, mezza mano.
0: Bel ragazzo, se siete coetanei, ragazzo, ormai pure lui è un po' andato il ragazzo pure lì. Vabbè.
1: È andato.
0: Allora, Fabio,
1: ogni scarpa, lui è la cosa, insomma, del vintage.
0: Abbiamo ancora tempo, perfetto. Allora andiamo avanti. Andiamo a vedere qualche messaggio. Se vuoi aggiungere qualche cosa a quello
1: ma
0: che
1: pensa stavamo che a parte gli scherzi, trovo che questo. Stiamo andando indietro, secondo me tutte le conquiste che abbiamo fatto, l'apertura mentale che aveva l'Occidente rispetto agli altri, insomma stiamo veramente andando avanti, ma non so perché, ma sul bigottismo stiamo tornando un po' indietro come mentalità, devo essere onesto. Ma
3: buongiorno, vai tu Quentin e CC di Napoli. La verità è nata che ultimamente in questo nostro futuro la gente si vede troppi film in coppa ai siti e si pensa che tutte quelle cose che potesse fare.
4: Buongiorno, io sono Luigi. Allora, il problema di questa cosa è che noi dream sempre che lo fate dentro di noi, sempre che lo pochi malizi che non smettere mai di esistere. Pure consentitemi un pizzico di maschilismo, perché si vede sempre stamattina Cristiano Ronaldo mentre faceva una sfobiciata e c'è una palla a fuori.
5: Buongiorno, io però non confonderei discorso sulla regia, quindi inquadrare o meno certe parti mentre si fa sport o meno delle donne, con per esempio chi lo fa come esibizione, quindi vende un prodotto e il prodotto prevede anche il ballo, prevede anche la gamba, prevede per esempio un balletto sexy come quello di Elodie. Non confondere quindi le scelte per esempio di una regia, certo, come quelle di dire nella TV di Stato non si va con la sigaretta, con i diritti delle donne, come ha fatto prima Rosario. I diritti delle donne sono sacrosanti, si è combattuto per averli, e sinceramente paragonarli ad una regia che può inquadrare meno una parte intima mi sembra fuori luogo.
0: Ma anche perché vedi
1: la parte intima, signori, qua si sta parlando una partita di beach volley, va bene, sulla spiaggia le ragazze c'hanno i costumi. Mo io che devo fare? Cioè, devo riprendere tutto da lontano, mezzo busto, roba varia, perché non bisogna far vedere. A che secondo che mettiamogli le tute addosso?
0: Ma perché?
1: Scusate, se bisogna coprire questa sessione l'atleta femmina
0: è la posizione.
1: Se l'atleta donna, come dice lui, non deve dare sessualità, non si bisogna sessualizzare, stimmalo tutto a quanto.
0: Mettimi ciò,
1: e sezzami bene.
0: Ma che mi dovevo
1: torniamo indietro.
0: Cosa? Ma non devi coprire
1: se
0: niente.
1: Mi dà fastidio la ragazza sulla spiaggia in beach volley che sta facendo il beach volley con il costume, Si verrà fa sì di che no l'ha ripreso perché in coppo palco non posso fare quello che se lo penso
0: Rosario è il
1: fine. Regia in coppo sul palco me la faccio una... da solo
0: sappiamo bene che magari
1: me la faccio
0: regia...
1: da solo e capì mischi ecco. Ad andare live
0: qualche regia magari fa queste riprese proprio perché sa che poi tiene incollato certo un certo
1: e
0: tipo
1: beh,
0: di
1: qual
0: pubblico.
1: È il problema
0: il che problema lo sponsor è mette il ciò contesto è il fine
1: il ciò e quando il ciò l'atleta vince il ciò
0: ma hai che capito? C'entra il ciò
1: i soldi c'è il ciò
0: ho capito il ma ciò-ciò. Non puoi prescindere dal
1: dice,
0: contesto
1: l'atleta non hanno soldi è logico che facciamo scendere la burca
0: madonna
1: hai capito? Bello guaglione con me bello guaglione con me ma sta censurato
0: se sta giuro non un bello guaglione con me
1: ma già giuro lì
0: ah pronto.
6: Rosa, buongiorno.
1: È un
0: piacere, di qualcosa che lo calma perché.
6: Ho telefonato due volte di seguito, ieri e oggi.
0: Io chi è Massimo? Massimo, sei Massimo?
6: Sì, sì. Io ho tre amiche mie che giocano a pallavolo. Avevo tre amiche.
1: Ti hanno lasciato, giustamente.
6: No.
1: Ci fatto la capigliata.
6: Sono fatte grandi come me. E mi ricordo che si lamentavano. Mi dicevano, guarda, noi siamo costrette a metterci quei pantaloncini così succinte. Noi abbiamo chiesto di vestirci diversamente. Ma è quasi come se ci fosse un obbligo che sanno mettere. Allora, questa è la cosa. Ma lasciamo perdere la rattusaggine, diciamo, che ci sta ammorbando, no?
0: Sì.
6: Perché praticamente la gente è dire che sanno affizzizio nuovo, quello nuovo, e le mascette che labbra. Che
1: sì, guarda, ti voglio dare una buona notizia: il testosterone degli uomini è sceso, quindi non c'è più. Le nuove generazioni non guardano più. Comunque non c'è problema. Le donne si lamentano che praticamente per conoscere un uomo è diventata un'odissea. Quindi siamo sulla buona strada, insomma, fra 10 anni se continuiamo così siamo letteralmente strani. L'uomo da una parte, la donna dall'altra, tanto bello.
0: Ma scusami,
1: tanto bello, facciamo una tavola di matrimonio combinato.
0: Perché cioè, non si fa due pesi, così, due misure?
1: Tu stai esagerando. L'ultimo rattuso che sono io, morirò.
0: Sì.
1: Che un giorno morirò. E dalla caccia si sentirà. Ok?
0: Pronto. Pure Lara tu sia, capisci?
1: Pronto,
7: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Salve, caro.
7: Una domanda al professor Verde Medica. C'ho un Carlo da martedì.
1: E chi te lo fa male?
7: fa male. Sì. Mi deve spiegare una cosa.
1: Dimmi,
7: caro. Ho chiesto, ma nessuno, ma lei sicuramente mi sa spiegare. Cosa vuol dire Servizio Sanitario Nazionale?
1: Sta raccontando di una cosa che avevamo negli anni 80, 70-80.
0: E come la sigla qual era? Non ho capito.
1: SSN, Servizio Sanitario Nazionale. SSN, sì, mi ricordo, ce l'avevamo, sì, mi ricordo. Ma che cazzo, sì.
0: Ancora c'è?
1: Sì, ma è fuori moda, Poi per esempio, il mio manuale mi è venuto a fare quasi 400 euro, sì.
7: Ah, ok. No,
1: un neo, figurati se mi
0: Ma che dici? Dove vai?
1: Voglio un'altra parte, stavo dicendo.
0: Magari te ne avessero tolta una, magari si scendeva un po' di
1: crescendo. Se mi asportava una palla!
0: 1000 euro.
1: Tanto vale una tua palla, 1000 euro.
0: L'altra sta rotolando per lo studio da anni. Pensate che uomo, signori.

0: Voglio portare un esempio perché portare un esempio perché, signori, alla fine noi veniamo dal sesso ed è tutto sesso, va bene? Anche se vi dà fastidio parlarne, invece voi con i vostri figli dovesse parlare dei ciulli, capite? Se si va a parlare, si va a parlare.
1: Oh, ma la smetti di dire certe cose!
0: Ragazzi, vengono a finire là e poi si lamentano.
1: Ma non ci dobbiamo collegare con Di Maro, dobbiamo vedere se c'è qualche aggiornamento da là.
0: Noi non ci colleghiamo.
1: Ma parlare pallone, niente.
0: Noi parliamo di scienza. Ma per esempio, ci può stare qualcuno che dice: togliamo i microfoni dalle partite di tennis. Sentite.
2: Sì.
0: Qualcuno può dire, in federazione può dire: no, questi urli, queste urla, queste cose possono ricordare qualcosa. Un ciametti! Un ciametto, signore! Qualcuno ragazzo si può affangare una cosa. Uah.
1: Cerca proprio tennisti microfonati, poi ti faccio sentire ancora meglio, vai.
0: Cioè, qualcuno può dire, leviamo l'audio, dai, perché qualcuno a casa si può sessualizzare,
1: ma non c'entra niente,
0: voi siete tornati nel medioevo.
1: Tu ti sei messo una cosa, caro Rosario,
0: no.
1: Il mondo è variegato, una donna può essere esaltata.
0: Ma posso parlare con una donna? Posso parlare?
1: Ma se poi chiamiamo a qualcuno, telefoniamo e ora facciamo una cerca.
0: No, perché si tutto dato.
1: Te la trovo io. Pronto?
0: No, compagno dai no, pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Lo sai, hai ragione, questi si dovrebbero lamentare, le donne, non dei bigotti, perché tutti questi casi stanno islamizzando. Stanno facendo niente. O perché non dici più?
0: Cazzo, già fanno giù, hai capito? Allora dice l'uomo la mia.
3: Nascono sette femmine e tre uomini, con cruro si perde la via. Ma che ascoltiamo? Ma tu mi fa tanto
0: per favore, senti un attimo questo tennis.
1: Senti questa cosa. Qui praticamente finisce il misero proprio degli archetti, dei microfoni ad archetto ai tennisti, quindi questi versi si sentivano ancora meglio e ovviamente poi il risultato è stato fantastico.
0: Dica, ancora nessuno se ne ha dato, no, qualcuno in federazione dice no, ma con le già l'hanno detto che le donne non devono mettersi quelle gonnelline, quelle cose, perché poi quando fanno le veramente è stato. Cioè, stiamo andando proprio verso. Io immagino che fra qualche anno vieteranno anche i leggings e le minigonne, fra poco.
1: Ma perché si parla sempre di cose
0: perché
1: che poi
0: si dice che la donna viene sessualizzata? La donna viene sessualizzata, la donna così, togliamo le minigonne, togliamo i leggings e accendo come me sotto il bar che sa sette a faccio.
1: Sì.
0: Dimmi tu a stagioni, ma sette fuori il bar.
1: Ma perché tu ti siedi al bar?
0: A pigliare l'aria.
1: Dammi un attimo di silenzio per piacere, un attimo di bianco assoluto. Ma perché tu scusami, ti sito fuori al bar sul fish picchetto?
0: No, io.
1: E allora?
0: Io reputo la bellezza femminile un'opera d'arte. Sì. E allora, come guardare un bel quadro? Se la Venere di Botticelli, a Botticelli aveva Steve, no? Perché la Venere di Botticelli è bello, perché la mi sa nulla l'angoppica, perché la donna c'ha proprio il signore da Campacent'anni, il signore.
1: Signore chi?
0: Il padre eterno.
1: Ah sì.
0: Sono
1: miliardi di anni probabilmente che esiste.
0: Da Campano Muleardran, perché l'ha fatto così, no? Vedere una bella donna è come guardare un bel panorama,
1: ma
0: un'opera
1: infatti,
0: d'arte.
1: La Venere di Botticelli c'ha i capelli che coprono i segni e la mano che coprono il sesso. Non
0: faccio niente, ma proprio è bello parlare con
1: ma
0: una bella donna.
1: Ma chi te l'ha detto a te?
0: Se a me viene ancora il lampo in corpo, capì? Cioè, non lo so se ve lo fa voi a casa, noi quando vedo proprio mi fa un uovo
1: ma se oggi pomeriggio mi prendo un caffè
0: paura,
1: con un amico
0: metta paura capito?
1: Oggi pomeriggio mi prendo
0: emoziono proprio. Quando vedo una bellissima mi emoziono
1: addirittura ne vedono così tanto
0: mi fa ancora qualcosa, non è come te che dici ma che schifo,
1: ma ti ha mai detto che schifo? Ma io oggi mi prendo un caffè,
0: hai visto quella quanto è bella?
1: Oggi mi prendo un caffè con una donna bellissima che conosci anche
0: con voglia di luce, girati metto la rete all'angolo, dici ci telefonam, pronto?
1: Che medioevo.
4: Ciao Rosario, sono Lucrezia, dimmi pure.
0: No, non te credo proprio.
4: Come Rosario? Sono Lucrezia.
1: Enzo, il nostro Enzo, penso. Enzo, sei tu?
4: Sono Lucrezia.
0: No, ma fai. Cortesino, non la dash footer, vero? Non so fare. Pronto?
1: Rosario è sensibile, Rosario, su certi argomenti.
2: Massimo, ma perché ciao, mentre sto parlando mi copri, si mette a parlare, ma inverno?
0: No, è perché stiamo pariando, capito, Massimino? Dici.
2: Sto pariando.
0: Vai.
1: Cazzo, ma fa piacere, Massimino.
0: Vai.
2: Dicelo solo una cosa. Allora, quando diciamo, è vero che la sessualità, cioè il problema dei maschietti che non hanno testosterone, ma non ci azzecca niente con la rattusaggine. Se tu parli con Montanari, che è un andrologo, eppure di destra, che non lo supporto, ti spiega che la questione del testosterone è legato al fatto che ci mangiamo un sacco di anticrittogamici.
0: Mi capì?
1: Andiamo avanti, grazie Massimo, un abbraccio.
0: Ma quando si vendeva i vongoli, come si vanno i criptogrammici? Pronto? Non mi hai mangiato?
1: No.
0: Pronto.
1: Ma tu come li fai? Fritti al forno?
0: No, so, facciazzi che zuppolino, metti la pasta cresciuta. Pronto? Chi sei?
5: Pronto, buongiorno.
0: Chi sei?
5: Sono Pasquale.
0: Ciao Lino, dimmi.
5: Senti, voglio dire una cosa. Ci sono... è veramente che ci stiamo avviando, diciamo, molte distanze in tante cose, questo lo può fare, questo così, quello così, e anche nei confronti, diciamo, dei comportamenti noi, dei confronti delle donne, per modo di dire. Però io sono convinto di una cosa, guarda, più andiamo avanti e più ci riusciamo a trasmettere verso un paese islamico.
0: No, rispetto al però rispetto al 69, dove la sinistra era più aperta, si faceva il sesso libero, sesso, vi ricordate le comunità che si...
1: Ma chi l'ha mai vietato?
0: Era più aperto del 68, oggi la sinistra è diventata molto più bigotta,
1: ragazzi,
0: molto più...
1: Ci sono fiorfiotti siti internet dove potete vederla in tutti i modi possibili.
0: Lei mi sta interrompendo, lei è maleducato, mi sta interrompendo. Allora, stavo dicendo, secondo me la sinistra oggi sta diventando, con questo politicamente corretto, con questa
1: la politica non c'entra niente, sono le atlete che hanno fatto richiesta all'Europa.
0: Sì, perché,
1: che significa? E se l'Europa va la seconda, vuol dire che forse avranno notato che effettivamente c'è un'anomalia, no? Vabbè, sentiamo. Secondo me c'è un braccio la ragazza.
6: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it. D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dedassociati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mai più. Allora andiamo al telefono, chi c'è?
1: Rosa, a me proprio un quadra come voto.
2: Vedi? Devo filmare paura,
0: vai. Sentiti con l'amico, inscenate una partita di qualche cosa e fagli tutte le inquadrature che vuoi.
2: Vale, non so, pronto? Sono capace di parlare con una donna. Pronto? Pronto? Dimmi, dica, ciao.
0: Salve.
2: Sì, se, dica, dica, è in onda, vada.
3: Ciao Francesco.
2: Ciao Checco, dici.
3: Senti una cosa, io sono diventato un esperto di beach volley, lo sa, tutti i mondiali, tutti i campionati, però non sacci un punteggio, non sacci chi vince, non sacci chi perde,
2: bella.
3: Non
2: sacci bella. No, pure si fosse, guarda, non è così, ma pure si fosse così.
3: Passare che è una donna?
2: Non ho capito?
3: C'è mia moglie a fianco a me, te la posso passare?
2: E come no, come no, sta seguendo la... Sì, passa. Pronto? Ciao, no, non vuoi parlare.
0: Pronto?
2: Vuoi parlare? Non vuoi parlare. No. Ciao, che l'ha trovato? Ciao caro, come ti chiami?
0: Era in un'altra sala. Barbara. Ciao Deborah. Barbara, ciao.
2: Ciao Barbara, allora stai seguendo un po' la discussione?
4: Certo, infatti c'ho mio marito che tutti i giorni, per esempio, che io devo scendere col burro e qualche volta solo gli occhi fuori.
0: Eccola qua, vedi? Eccola là, vedi? Questo è il tuo risultato. Beh, il marito che ha detto che si guarda le partite, bicione, ma non sta per niente parlare.
2: Stai scherzando, ironizzando.
0: Mo scherza però.
4: Coprire.
2: Ma secondo te è giusta sta cosa?
4: No, infatti non lo sto a sentire, scendo nuda.
2: E fai bene.
0: Ah, ecco. No, tu sei d'accordo che dovrebbero cambiare le inquadrature nel mondo, per esempio, dell'atletica e dello sport femminile? Perché si esaltano troppo le parti intime.
2: Non ho capito?
4: Fanno bene.
2: Fanno bene.
4: Se uno è bello, è bello.
2: Ah, dici.
4: Che fa che uno guarda?
0: Dico, ma sei d'accordo che gli facciamo una ripresa un po' da sotto, più sullo schiappo e basta?
4: No, quello così no, troppo poi.
2: Ma quando? Ma perché la Rai fa che si inquadratura così? Ah, ma non diciamo sciocchezze, che inquadrano solo il culo, inquadrano la faccia. Chissà se dice non inquadrare, non sessuale, non facciamo vedere che quella è bella. Cioè, mettiamola
0: bella. Ma quando
2: punto,
0: mai hai detto bella?
2: C'ha miseria in fama, mannaggia.
0: Ma la leggi, ma sai leggere?
2: Ma non con la kiss.
0: Ma la sai leggere?
2: Come, non saccio leggere? Ma te la leggo tu, ma te la leggo un'altra
0: volta. Guarda, guarda, guarda.
2: Ma te la leggo un'altra.
0: Immagini poco lusinghiere, non è che dice evitiamo la bellezza delle donne.
2: No, leggi a cazzare tu, leggi.
0: No, c'è il titolo.
2: Leggi a cazzi tu, leggi, ma tu la leggi.
0: Oh, Gesù mio.
2: Pronto?
5: Rosario, Marco, buongiorno, sono Antonio da Scandicci.
2: Ciao. Dimmi, caro.
5: Quaggiù avete una capacità di farmi sorridere dopo una settimana rua, un po' che c'è la lacrima amare, ma voi siete una cosa pazzesca.
0: È stata una giornataccia, settimana?
5: Ma guarda, quella è una vita, è giornataccia. Ma
0: lo so, lo so. Cara.
5: Ma il fatto che quando muore Rosario è pura, tu si rida a bare, la cosa ci
2: che si sente in da chiesa, stanno dicendo che è, sta rattando un onda.
0: Se sembra quasi la scena di Così parlo bella visto, fatto one room you. Cioè, quando sarà nella bara, io mi avvicinerò con l'orecchio a sentire se gratta, capito? Per essere sicuro.
5: Però Marco, ti voglio dire una cosa, prima che mandavano la pubblicità,
0: sì.
5: Quando avete fatto sentire il suono del tennis,
0: sì, sì.
5: Hai detto una cosa, hai detto, ma immagina il braccio, ma il braccio di chi? Della tennista?
0: No, della tennista!
2: della tennista.
0: Non ti ci mettere pure tu, che qua la situazione è già complicata.
2: Allora, dice la cosa, senti un attimo, riprendere gli atleti da una posizione al di sotto del bacino rischia maggiormente di produrre immagini poco lusinghiere, pertanto è preferibile rimanere davanti all'atleta.
0: Bene.
2: Ogni volta che è possibile e evitare inquadrature molto ravvicinate. Quindi pigliamo la lunga. Ma finché si vede che è
0: bene, non c'entra niente la bella. No, la bellezza è una
2: stubbicotta
0: a me. Stubbicotta a me.
2: Ma anche te dice. Ma lo dicesse proprio. Lo dicesse.
0: Io gli spezzerei gli occhiali così non può fare più.
2: Pronto?
0: Gratuso, mi
2: pronto.
6: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao. Chi è?
6: Ragazzi, ma le regole di ingaggi Carlo Avvino, quali sono state per il solito? La mattina da
2: da fuoco giornalista.
0: Al momento il nostro inviato lì da Di Maro, anzi più tardi sicuramente ci collegheremo con grande gioia tra le altre cose. Pronto?
7: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
0: Ciao Vincenzo.
2: Scusa Vincenzo, anche se non ne capisco di calcio, ci vorrei stare io, mo a Di Maro, perché dice che sta troppo bello frisco.
0: Sì.
2: Se stanno in coppia vintagrada là, dimmi caro, dimmi.
7: No, io lo sa, la penso come te, lo sa. Politicamente corretto ci sta Cerenna.
2: Ma sta Cerenna, salute.
7: No, ma non è, cioè, sinceramente, tu io sto notando che stiamo andando indietro di 50 anni, 60 anni.
8: Sì, è vero.
7: Da quello economico, da quello ecco sociale.
8: Sì, sì,
7: cioè,
8: sì.
7: La gente per me non sta bene. Ieri ho fatto la battuta parlando, facitevo curà.
0: Ma vedi, è un bene che invece escano fuori queste tematiche, che persone come te, come Rosario, dicono si sta tornando indietro perché finalmente sta calando la maschera su quelle che sono realmente le storture della nostra società, di due pesi, due misure. Perché se devi fare le riprese in un certo modo,
2: è diventato un censore
0: di niente, è giusto così.
8: Dimmi.
7: Rosario, scusami. Mentre stammi in rete, prima ho sentito, perché io quando posso vi ascolto, un signore che ha detto ci stiamo svanizzando. Il signore da un lato è esagerato, ma dall'altro lato non sa muzzicata lingua.
0: Ma quando? Perché... mai? Ma per
7: no, posso finire, scusami.
2: No, non ti fanno manco prendere.
7: Perché ho detto questa cosa? Io ieri l'ho visto, quello che è successo vicino Como, al lago di Como, una signora di 30 anni, perciò di che siamo all'assurdo, di 30 anni con i figli, è stata richiamata veementemente da un turista arabo per come era vestita. E il sindaco ha detto: qua siamo in Italia, in Occidente, e le donne si possono vestire come vogliono, ok? Punto. Allora, quindi, se uno guarda, è malizioso pure se una firma non si veste cupa.
2: A me pure se mi fai vedere la fotografia in spalla.
0: Però allora, sei una persona molto intelligente, ok? Seguimi un attimo.
2: Sta parlando il verbo.
0: Stiamo parlando di una gara di salto in lungo, ok? Tu stai guardando questo sport perché ti piace questo sport. Ci siamo? Mi segui?
2: Sì, Marco.
0: Bene, fermo. Ora, nel vedere l'atleta che fa la sua evoluzione atletica, appunto, e cerca di raggiungere un record e quant'altro, cosa ti cambia se l'inquadratura è meno maliziosa rispetto a come è stata fatta magari fino a una settimana fa?
7: Posso? Ti rispondo subito.
0: Certo, io ti ho fatto la domanda apposta.
7: Io non ho mai guardato come state facendo voi notare in quel senso malizioso, sempre visto l'atleta. E per me se la persona è bella, perché
0: e siamo d'accordo, ti sto dicendo a te comunque.
2: Però se gli dico a Marco, allora a questo punto hai ragione tu, quindi mettiamogli le tute lunghe, non le mettiamo più in pantaloncino.
0: Non puoi mettere la tuta lunga.
2: Mettiamo il caso, in alcune discipline dove si può mettere, mettiamo oppure i pantaloncini, quelli là larghi che si copre tutto e roba. Metti in bobul che copri e stiamo a
0: bocca.
2: Capite che si tuna da red.
0: Ma perché?
2: Però guarda, chi la pensa come Marco, non è Marco, figurati. Chi la pensa come Marco morirà col fatto io ho ragione.
0: Ma non è una questione di ragione.
2: Io ho ragione.
0: Ma non è una questione di ragione, è una questione di contesto e di situazione di quello che si sta facendo.
2: Hai ragionissimo.
0: Cioè, la portura metti sulla tuta che non c'entra nulla, perché nessuno sta chiedendo.
2: L'unica cosa che ti posso
0: lunghe.
2: Dire, speriamo che questa gente che la pensa così non prenda il potere proprio totalmente, perché stiamo inguaiati.
0: Ma speriamo invece, speriamo. Fermi lì, torniamo subito.
2: Il censore in televisione.
0: Fermi così.

0: Ragazzi, l'argomento è un po' delicato perché come parli sembra che sbagli, però io ho il mio pensiero, vi posso assicurare che alle donne piace farsi guardare, ovviamente quello sguardo non, diciamo, da maniaco, quello sguardo proprio focalizzato così, ma con la coda dell'occhio, quando si accolgono di essere guardate con la coda dell'occhio, perché anche si vestono in un certo modo, fa parte della natura femminile.
1: Cosa? La Ita già dice una cosa a te. Mac, permetti?
2: Prego.
1: Cosa? O si sa dotto, ma perché tu si sa la roba, l'hai mai fatto?
3: Ragazzi,
2: ha ragione.
3: Perdonatemi, ma io questa mattina non riesco a capire il senso di tutto quello che si sta dicendo. Cioè, stiamo dicendo che uno sceglie di fare uno sport dove bisogna essere in pantaloncini, in costume, in qualsiasi modo, però non vogliamo essere riprese. Cioè, come se io faccio la modella, però poi non voglio che mi riprendano il culo. Io se faccio una sfilata o un concorso di bellezza, si deve vedere. Voi dite sì, ma si deve vedere, ma anche se si fa...
2: Vabbè, abbiamo Sissi a telefono. Pronto, Sissi?
4: Buongiorno.
2: Qui, Sissi,
5: amica
2: come
5: mia.
2: Stai? Ciao, bella.
4: Allora, che no, sì, forse ragione Marco.
5: Che manca il cinguaglione.
2: Sì, sì, fammi una cortesia. Fai tu una cazziata a questa banda di rattusi che sta imperversando su questa emittente radiofonica. Grazie.
4: E senti, voglio dire una cosa. Dice, ma no.
2: Ci sta sentendo la televisione.
4: E senti.
2: Devi abbassare la televisione, se no non parlo.
4: Scusate tanto.
2: Sì, abbassa la televisione e ci ascolti per radio. Sì, già per
4: allora,
2: sì.
4: Mo, come dice Rosario, che vuoi dice Rosario? Nei confronti di Marco.
2: No, vabbè,
5: ce l'ha con me, ce l'ha con me. Non mi accetta.
2: No, io ti accetterei, due accette, ti accetterei.
5: Sei una brutta persona.
2: T'allaccerei proprio.
5: Sì, facci un abbraccio.
2: Vabbè, ciao Jenny,
5: un abbraccio, ciao, vogliamo bene, ciao.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao benissimo, ciao.
6: Ma vorrei dire una cosa, io capisco pure quello che vuole dire Marco. Allora parliamo di ciao Darwin.
2: Parecchi che nulla c'è.
5: È un contesto diverso, lì è strutturato in modo tale da esaltare quelle cose.
2: E non sfrutti la donna così.
6: Parlando di altre cose. E all'improvviso la ci va a ballerina, casa mattina.
2: Cioè, a sportiva e femmine, quello che va alla dinda, no, non ho capito.
5: Se io chiamo
2: il diritto della donna, là no, là sì, non capisco.
5: È diverso, il livello è diverso.
2: Sei guzzo.
6: Tecnici dell'atletica.
5: Nell'ambito dello sport non dovrebbe esistere il valore estetico.
2: La bella ragazza che fa sport non deve essere bella.
5: Ma certo che può essere bella.
6: Dopo fa la differenza, capì? Non ti può mettere a fare solo una cosa.
2: Comunque, allora, ragazzi,
5: allora fermiamoci un attimo. Allora, facciamo un collegamento.
2: Ci colleghiamo con la nostra giornalista,
5: con Susi Fiorillo.
2: Con Susi, che insomma
5: è una, donna di sport.
2: È una bella ragazza. Noi belli possiamo parlare. Noi belli, sai.
5: Mi stai cacciando. Mi stai mettendo
2: il bavaglio? Tu vuoi mettere a me? Cioè, io e Susi siamo abituati a essere belli.
5: Ho capito, io vado ad equilibrare.
2: Ci fermiamo. C'è canzoncina, pubblicità, canzoncina e poi torniamo con la Fiorilla. Vai.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio.
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: andiamo a chiudere questa nostra seconda ora in ottima compagnia, perché lo sapete è a Di Maro per seguire il ritiro del Napoli. Susi Fiorillo, buongiorno Susi, come va?
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, bene, bene, va tutto bene, sono in corso agli allenamenti, però io mi sono un attimo distaccata
2: grazie.
1: Dal campo per venire qui da voi.
2: Esatto.
0: Ecco, ecco.
2: Hai letto
0: ecco.
2: L'articolo, ti abbiamo girato l'articolo, ecco. Insomma,
1: l'ho letto velocemente.
2: Il tema è questo, ecco, bei ragazzi come noi, no? Io, tu, per esempio, siamo bene.
0: Io?
2: Sì. Non capisco la risata sotto, va bene. Bei ragazzi, insomma, ci guardano, ci dà fastidio, non lo so. Dici tu, hai letto l'articolo, dacci il tuo pensiero.
1: Certo, allora, ho letto l'articolo, diciamo che sono d'accordo, anche perché questa poi è una storia, diciamo, vecchissima, no? Che si ripete sempre, in questo caso si parlava delle atlete, quindi delle sì. Inquadrature un po' particolari. Sappiamo benissimo che ci sono tantissimi pregiudizi, no? Poi in questo mondo che sono pregiudizi che poi non riguardano soltanto le atlete, io mi sento anche un po' presa in causa, ecco.
0: Te lo stavo per chiedere, lo sai?
1: Perché lo so, ti ho letto nel pensiero. Purtroppo riguarda un po' tutte le donne che fanno parte di questo mondo e quindi spesso si viene giudicate per l'aspetto fisico, per come ci si veste, perché quindi non sei lì.
2: Ma usciamo dall'ipocrisia?
1: No, che magari
2: Scusa, ma io al posto tuo non posso mettere una di 1,30 m, che insomma
0: perché no, sei brava, certo che la devi mettere. Ma
2: parliamoci, la posso tu, non posso mettere un'arancia, non la posso mettere.
0: A parte che Susi è alta 1,29 m, tu adesso la stai mortificando.
2: Sta fatta bene, però va bene.
1: Bravo,
2: non sei arancio tu, non sei arancio.
1: È l'inquadratura che mi rende più alto.
2: Ma secondo te posso mettere l'arancio lo chiama pesacane?
0: Susi, sai che cosa dico?
1: Essere persone competenti.
2: Bravo, competenti, sì. Ma anche con una.
0: Allora, guarda, io dico una cosa: allora lancio un assist. Io voglio allora, dalla prossima stagione, per
2: io
0: esempio, calcistica.
2: Perché Kevin Klein non mi ha chiamato, per esempio. Io sono competente. Io come fotomodello sono competente, ma non mi ricordo che non mi chiama a me.
0: Allora,
2: perché
0: Susi,
2: perché se con Cucci sono discriminata.
0: Fammi lanciare una campagna con Susi. Susi, lanciamo una campagna, facciamoci promotore questa cosa.
1: Sì.
0: No, è normale.
2: E mi arrabbia, sì, mi arrabbia.
0: L'anno prossimo, come commentatori o commentatrici, ecco, alle partite di Serie A, io voglio le donne, perché così quando mi entra il calciatore buono, voglio sentire una che quando questo fa gol dice: ah, guardate, gnocco e bravo, ha segnato. Così abbiamo equilibrato la cosa.
2: No, scusco, quale commentatore l'ha fatto sta cosa? Aspetta. Scusate, a chi stai accusando? Ma chi l'ha fatto?
0: Che in generale
2: cosa?
0: Noi
2: in Rai, in Mediaset, chi ha mai fatto una cosa del genere?
0: È una provocazione,
2: la mia. È una palla.
0: Sentiamo Susi.
2: È una palla.
1: No, dicevo, il commento magari è anche giusto, non davanti alle telecamere, però ci sta, no? Che magari ci possa essere un commento positivo nei confronti di chi in quel momento è al centro dell'attenzione, però non bisogna giudicare le persone soltanto per quello.
0: Tu comunque sei d'accordo, nell'atletica per esempio andrebbero cambiate certe inquadrature, evitarle e a farne alcune che sono meno maliziose e meno invadenti, chiamiamole così.
1: Esatto, per evitare determinati commenti, perché li conosciamo tutti, poi i commenti su Twitter.
2: Senti, nel beach volley
1: sono pubblicati, no?
2: Nel beach volley, sì. Argentina, Venezuela, Brasile.
0: Quanti giocano in campo?
2: Vabbè, per dire,
1: bisogna inquadrare i salti.
2: No, sto dicendo un'altra cosa. Invece di mettere i costumi, tu saresti d'accordo a cambiare proprio tutto, a mettergli tutti quanti questi pantaloncini larghi? Che dici? Pure

0: queste donne che camminano per strada con i leggings, le minigonne, non sarebbe meglio toglierlo perché vi toglie un po' di...
1: No, ma
0: per esempio,
1: no,
0: tu perché stai per sulla la panza, te si vede la panza.
2: Ma che ti permetti di dire certe cose?
0: Si vede la panza.
1: E ti assicuro che c'è il commento anche su questo. Hai la pancia fuori.
0: E beh, certo.
1: Esatto, qual è il problema?
0: Cambaci in danno, cambaci in danno.
2: Va bene, Susi, dai. Sicuramente nell'arco poi della giornata farete collegamenti questa volta per parlare del Napoli. Ci puoi dare proprio una brevissima anteprima, qualche cosa, un'anticipazione?
0: Sono sempre in 11. Sì.
1: Allora vi dico che oggi vediamo un Massimiliano Allegri molto, molto presente. Allenamento diviso in due parti: si sono allenati prima i difensori centrocampisti, adesso sono in campo gli attaccanti. Quindi questa è una novità.
2: Okay, benissimo. Allora, più tardi tutti i collegamenti.
0: Bocca al lupo.
2: Prima
0: un'ultima.
1: Poi ne parlo dopo con Lucio Pengue.
0: Senti, certo. Ma fa caldo là? Come qua? Che quanti gradi state là?
1: Sì. No, come Napoli, no. Però ti assicuro che ieri è stata una giornata caldissima. Anche stamattina c'è il sole, era prevista pioggia, ma di pioggia
0: niente.
1: zero totale.
2: Va bene, dopo, ciao. Quando fa una tiratina di fresco, un venticellino lì, pensaci che noi qua stiamo soffrendo, ok?
1: Vi penserò. Intanto
0: sì, poggi sulle segrete.
2: Dopo mi penserà. Dopo. Grazie Susi Fiorillo. Grazie, buon lavoro.
0: Ciao.
2: Allora ci sentiamo una canzoncina che poi c'è la terza ora di Yes and Kiss Kiss. Credo che qualche altro ulteriore commento sull'argomento ci sarà, ma magari parliamo anche di altro. Restate con noi fino alle 13.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: con lui Rosario Verde.
1: Ma con lui Marco Pisacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito in regia che sta curando la parte tecnica. Allora, prima di magari parlare di altro,
1: prima la Fiorilla ha dato delle risposte politiche. Cioè, se vogliamo.
0: Ah, però non gliel'hai detto mentre era in onda. Non glielo dici adesso?
1: No, no.
0: Vigliacco.
1: Non glielo dico.
0: Coniglio.
1: La vede, abbiamo orari differenti.
0: Sì, sì, sì.
1: È stata però... una risposta abbastanza politica. Beh, hai degli audio. Ah, oh, c'è Anna.
0: Anna,
1: c'è
0: ciao. Anna.
1: Pronto.
2: Ciao, ma non volendo, io volevo parlare con Carlo Avini, poi invece ho visto il bel
1: giorno. Guarda, si mette le quali, Carlo? Vuoi parlare
2: sì,
1: con me? No?
2: Sì.
0: Qua c'è Carlo e Alvino, vai.
2: Sì, ma noi a parlare qui, se non parlo questo bel giovanotto con me, ascoltate come si chiama.
1: Rosario, Rosario, ah, bello dei due, sono Rosario.
2: Sì, sì, proprio bello, Rosario, signore, ti ricordi la tua volta di corpo? Quando stavamo, ti ho visto a Team Luna, diciamo.
1: Che era bellissimo, sì, era bello.
2: Ma bello, bello, ma tu mi fai ridere, mi fai morire.
0: Si vede, l'Attimo
1: la
0: Luna sono bravi.
1: Fa ridere,
0: Ci sono dei truccatori molto bravi, c'hai ragione.
1: Don Ganna, vedi che...
2: offende
1: sul giovanotto. No, è figo, pure lui è un bel ragazzo. Comunque, grazie. Comunque a Carlo a momenti sta qua, sta pure lui in collegamento dopo.
0: Dopo ci colleghiamo.
1: Vabbè, ciao amica mia, ciao. Allora, il paradosso delle ferie, signori. Il paradosso delle ferie, quasi, sentite questa, quasi un lavoratore italiano su due, quindi il 50% dei lavoratori, non riesce a usare tutti i giorni a disposizione delle ferie. Praticamente, secondo una ricerca, solo il 44,5% dei lavoratori italiani riesce a utilizzare tutte le ferie maturate. Va bene? Il 44% teme inoltre di mettere sotto pressione i colleghi andando in vacanza.
0: Ma a Milano?
1: Ma chi cazzo è fasi?
0: A Firenze, cioè, forse a Bologna.
1: Sono degli articoli che vi leggo perché sono così assurdi che ve li leggo così. Gli italiani non hanno bisogno di vacanze particolarmente lunghe per recuperare le energie, ma spesso non riescono nemmeno a utilizzare tutte le ferie maturate, dicono. Dice l'articolo che non utilizzano tutte le ferie per un fatto volontario, no? Cioè, non ce la faccio perché io chi ci basta solo una settimana, chi ce la fa solo in 10 giorni. Secondo me hanno fatto i fam, no? Che si potesse fare una crociera di 3 settimane, tengo 3 settimane, ma faccio la crociera di 3 settimane.
0: Ci vogliono forse 12.000 euro per fare questa vacanza.
1: Però dicono, e poi soprattutto non vogliono mettere in difficoltà gli altri colleghi.
0: Questo è bellissimo.
1: Nel senso che Zaccaria non va, porto l'esempio di Zaccaria perché ce l'ho qua.
0: Chissà come mai, eh?
1: Ce l'ho qua sullo stomaco, dico Zaccari non va in ferie perché sai, Fabio Esposito, poi come fa, poverino, o cerco di bruciare le ferie così, insomma.
0: Chiediglielo, già c'ha la valigia pronta in macchina, chiediglielo.
1: Sono morto i miei te e roba varia. Bastano 9 giorni per ricaricarsi, dice,
0: ma quando mai?
1: Dice lo studio. Una domanda su quanti giorni successivi siano necessari per recuperare completamente, gli italiani indicano una media di 9,2 giorni contro i 13 della comunità europea. In Europa ci vogliono 13 giorni e 9. Io personalmente, superata la settimana, mi annoio.
0: Sei strano.
1: Il mio peccato. Sì. A me dove mi porti. Mi faccio quei 4, 5, 6 giorni, ma già al 7° giorno già voglio tornare.
0: Deve sempre rompere le palle,
1: sì,
0: guarda, è una roba incredibile.
1: Rompi i coglioni perché già mi annoio, cioè per me già una settimana è più che necessaria, hai capito?
0: A meno ma perché ti senti ricaricato?
1: No, mi scoccio.
0: È un problema.
1: No, ma proprio la mia vacanza non riesco proprio a capire la vacanza. Di caricare è che mi stressi giù assai, cioè.
0: Cioè,
1: devo andare a fare questa vacanza, però devi pigliare l'aereo e scendere, fitta la macchina, poi le cose, poi cacci i soldi.
0: Poi
1: non andiamo là, ma visto che stanca, chi se un po' fa niente, è facile. Non andiamo là, ma in tengo, no, e c'è mai proprio. E allora praticamente fai che la settimana che ti dici una vitaccia,
0: una
1: vitaccia e fa avere pure che ti sei divertito, perché poi la fotografia in gruppo social
0: Fabio, hai capito perché se gli levano pure le inquadrature dell'atleta, che dice almeno si mi vengono sport
1: non
0: in televisione,
1: non
0: mi guardo
1: non c'è, non c'è, azzecca proprio con l'argomento.
0: Sì, Fabio ride,
1: non c'entra,
0: intanto,
1: non c'entra proprio, non c'entra proprio.
0: No, è chiaro, però scusami, tu teoricamente fai
1: cioè, per me la vacanza non è per me la vacanza sarebbe vacanza nel senso che uno non fa niente, cioè una vacanza che può fare con vacanza, che ti piace infatti?
0: A me piace andare
1: a mare. È bravo, ma perché ti fanno fare quello che vuoi fare tu? Non lo so, tu sei più sfortunato. A me non mi fanno fare quello che voglio fare io.
0: Ma non
1: e
0: posso...
1: dice, va buonissimo, va buio, così. Madonna mia, è morto. E così, e tu devi fare tutte cose che non vuoi fare. soldi che non vuoi spendere, posso darti che non hai, però devi spendere.
0: Posso darti un consiglio?
1: Le fa, e tu è un vino loro e dici, Madonna, io sono affaticato. Dici, ma perché tu non affaticato?
0: Quanti anni hai, tu ricordi? 54, giusto?
1: Sì, però ne dimostro molti di meno.
0: Sì, per carità di Dio. Dico, però tu, in tutti i tuoi anni di vita, anche se ne dimostri di meno, tu, devo dire la verità,
1: tutta una vacanza la ci fai per 18 anni.
0: Esatto, sarai stato un uomo e un padre di famiglia e un marito ligio, perché ecco, tu per accontentare la famiglia hai sacrificato te e i tuoi soldi. Posso darti un consiglio? Secondo me tu dovresti prendere tua moglie e dire, amore, è finita questa vacanza, per l'anno prossimo io una settimana vado in vacanza io da solo e vai dove vuoi tu.
1: Una sedge per la settimana.
0: Perché non ha, ma scusa, è così assurda? Secondo me è una cosa che nelle famiglie si dovrebbe parlare.
1: Un borghese di come te, che ha i soldi, insomma, da buttare.
0: Non è un problema di soldi.
1: Un borghese, un borghese.
0: Ma non c'ho i soldi a buttare. Lo sa, sto dicendo.
1: Ma come fai? Ti ci avvicina ogni anno, una settimana faccio da solo, amore. La settimana faccio sta famiglia.
0: No,
1: non ti rimane neanche i soldi per figlio pulmano per tornare a casa.
0: Allora,
1: io se abbiamo la metropolitana 3-4 anni, vado in difficoltà. Vado in difficoltà.
0: Ma dici sempre che c'è il ciò.
1: Mentre mi sono fatto lo sport, mi ci ha fatto. Dico, vicino alla casa, ragazzi, moto, come fa con questi mezzi? Bisogna camminare.
0: Ma c'è il
1: ciò, chi è un ciò?
0: Tu hai detto
1: che è propaganda, pensa che. Ve lo fa pure a voi, questa cosa, ve la fa pure a voi. Fateci sapere, ecco che uno smaltisce quello poco di stress. Sentiamo l'inno all'estate.
0: Ecco, è meglio. Sentiamo l'inno.

0: No, no.
1: Non anticipare, non anticipare.
0: Che poi parla
1: è la sua voce, che canta, è la sua.
0: Se vuoi abbarcato, tu ci posso ancora abbarcato, dice scherzo una volta su devi.
1: Bravo, bravissimo, stavo per dire oggi.
0: Manchi ci ho abbarcato.
1: Oggi quando arrivi alla curva che iniziano i lidi, già devi posare la prima 10 euro. Solo perché sta respirando quell'aria. Fermi lì, torniamo subito.

0: Ragazzi, buongiorno, sono Nello.
1: Ciao Nello.
0: Secondo me, a parte che non ci sta una lira per fare tanti giorni di vacanza, ma anche il personale che è ridotto, e quindi cicche fede non ti fanno fame.
2: Ragazzi, buongiorno. Ma di là che sta stronzando? E tre settimane non ce la faccio.
3: Ragazzi, buongiorno. Vorresti dire una cosa a Rosario? Rosario, secondo me si tutti ricci.
1: Ma non è vero.
4: Vi ascolto da più di 10 anni, sono un vostro fan ma sfegatato. Però io dico, come avete fatto a fare questo matrimonio Rosario e Marco che non vi trovate mai?
5: Rosa, c'è Luca una stammatica. Sai che non muri a pensare.
1: Ehi, sfogo, capito? Faccia radio. Ragazzi, a livello pedagogico, cioè di sfogo, come si
6: esatto,
1: dice?
6: Esatto, a livello proprio curativo terapeutico.
1: No, terapeutico.
6: Ma come si fa questo matrimonio? Scusatemi, ma voi potete dire che vi trovate con le vostre mogli? No, eppure ci state insieme. È uguale, è lo stesso ragionamento che c'è anche qui a Yes and Kiss Kiss, fondamentalmente. Allora, di quanti giorni di vacanza avete bisogno? Io sono anche di un'altra idea rispetto alla notizia che hai dato. Cioè, secondo me è un errore che si commette e che si fa la cosa sbagliata. Cioè, tipo, vedi, tu hai detto una cosa giustissima prima: non è vacanza se sono costretto ad andare in un posto dove magari manco volevo andare. Cioè, per te magari la vacanza sarebbe: vorrei farmi una settimana a casa senza avere impegni lavorativi e quant'altro, godermi casa, godermi le cose, cioè stare libero con la mente. Noi dovremmo cercare di liberarci la mente dai pensieri e dalle cose.
1: Campo solis, campo manis, capisci? Dice, no, amore, io sono a casa, tu vai.
6: Ma io sono dell'idea, allora, guarda, io sa, allora, se
1: Marco, tu sei dell'idea, ma non lo fai.
6: Se Sofia venisse da me, per esempio,
1: se
6: mi dicesse,
1: venisse,
6: e dicesse, Marco, c'ho bisogno di fare una vacanza da sola, di staccare
1: sì,
6: la spina dalle
1: cose,
6: io resto a casa con Leo e mi adopererei per far sì che lei possa stare meglio, perché
1: vabbè,
6: no?
1: Ci proviamo, cioè, dopo va a casa e dica, amore, mi faccio una settimana a Cuba con Marco. No, Marco, tu chi là, tu Marco?
6: Ma è normale che non ti manda, ma
1: scusami. Ma è Marco, andiamo a Cuba una settimana, ci andiamo a rilassare, a distendere un po'. Che lui dice, a distendere, vabbè, ma chi si mette a coppa?
6: Certo, vai a Cuba con Marco, dai, scusa.
1: Capito?
6: Pure tu, però.
1: Pronto?
7: Ciao,
1: pronto?
7: No, buongiorno.
1: Ragazzi, ciao,
7: Felice.
1: Ciao, Felice.
7: Ciao, allora, non si fa così, rincella, signora Anna. È offensivo che dai detto che sei troppo bello,
1: bellissimo.
7: Che sei troppo bello.
1: Bellissimo io.
7: Mo pensa una signora, mo pensa sire una femmina, che io chiamavo e facevo, wow, come sei bello.
1: Non si poteva
7: bello
1: fare, non si poteva fare.
7: È che scatenava, ma che dirlo.
1: Non si poteva fare. No, è brutto a dire vicino, una volta era bello, signora bella, che si fa il camo, dire vicino, mi sembra, una volta mi ricordo pure il fruttivendolo, la cosa, signora bella, che vi devo
6: ma
1: dire? Poi dire una cosa del genere, la signora può dire, ma guardi, è politicamente scorretto.
6: Ma
1: io,
6: quando,
1: io
6: ma
1: lei sta ledendo i miei diritti di donna. E vabbè, signora, ma lei è una bella donna. No, lei dicendo questo sta ledendo la mia cosa, che non sta vedendo la mia professionalità. Faccio l'avvocato, avvocato.
6: Bell'avvocato.
1: Pronto? Ah, sentiamo.
8: Ciao Marco, ciao Rosario. Ma Marco, ciao. Sì, tiene ragione. Se lo dicesse Sofia, tu ti adopereresti, giusto?
1: Sì.
8: Falla al contrario e vedi un attimo se lei si adopera.
6: Mi farebbe piacere ricevere la stessa comprensione, questo è ovvio. Non posso mettere la mano sul fuoco che sia uguale, però almeno io da canto mio farei il possibile. Perché poi, ragazzi, bisogna ragionare. Se lei fa una settimana di vacanza da sola, tu stai facendo una settimana di vacanza da solo.
1: Quindi vuoi stare da solo?
6: A me ogni tanto non dispiace.
1: Sofia, senti, Sofia.
6: Ma lei lo sa.
1: Sofì, chiama Sofì, chiama Spillina Sofì.
6: Lei lo sa, ne è consapevole.
1: Pronto.
9: Ragazzi, buongiorno.
1: Sì.
9: Prima di 10 anni fa, io e mia moglie siamo stati, mamma, girato il mondo, no? Zanzibar, bellissima, 15 giorni, spettacolo. Addirittura una volta, 6 volte sono stato in Thailandia. Ma quella volta che ci fatti 52 giorni Vietnam, Cambogia, Laos e Thailandia, ma chi se ne voleva tornare più? adesso con due figli a roppa una settimana in vacanza ci vanno 15 giorni per arrivare.
1: Certo.
10: Secondo me la cosa migliore da fare, ciao Rosario, ciao Marco.
1: Ciao, caro.
10: Come abbiamo fatto io e mia moglie, una settimana di mare che abbiamo fatto a giugno, Lech Fava, sì, in Grecia, e mo andiamo in Norvegia, Oslo, Bergen, si chiama comunque, una settimana sai, a visitare una capitale.
11: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna. Lo sai, io sono un coppa un dagno, la lì, morlio.
1: Bello.
11: Figli mu, campo scuola che ha acceso. E se non dice una missa, mi sa la terra, che mi sa Luca, mi fa una rasata in bocca.
6: Ha interrotto una messa praticamente.
1: Visto il cicale.
6: È bellissimo, io adoro.
1: Pronto?
6: Proprio invidia per l'amico.
12: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Ciao, chi sei?
12: Buongiorno.
1: Ciao.
12: Allora, ritornando ai diritti delle donne, è giusto che bisogna rispettare i diritti delle donne.
1: È certo.
12: Ma no, qua è da canna sotto ma accade una coppa, perché mo sono il femmine che battono all'umano.
13: Giusto.
1: Giusto.
12: Mia figlia dietro che dice giusto perché vede la mamma che mi piccia.
1: Va bene. Se ti piccia vuol dire che...
13: Ma non è azzurro.
1: Ciao.
12: Sono azzurrino, perché il papà la picciata dal bambino.
13: Azzurrino, no!
1: Ma come si fa?
6: Questo Yassano Kiss, un programma con queste rubriche che, di cui nemmeno noi abbiamo conoscenza, ma sono meravigliose. Ragazzi, ci fermiamo un attimo, c'è una piccolissima pausa, ma restate con noi che fino alle 13 è solo Yassano Kiss.
14: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
17: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
18: Non puoi mancare.
19: Autoscala, guida il tuo futuro.
20: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
21: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
22: Kiss Kiss Napoli.
23: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
22: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Torniamo al telefono, se volete dire la vostra, 0815466873, ma anche i vostri messaggi al 342 00 00 100. Sentiamo, pronto?
1: Pronto.
0: Enzo,
2: ciao bello.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao bello, caro.
1: Avete fatto venire in mente un episodio di un mio zio che quando si sposò viaggiano si è tutto visto.
2: Come è possibile?
0: In che senso?
2: Com'è possibile? Vabbè. 0815466873 se volete intervenire in diretto, 342 00 00 100. Sono arrivati un sacco di messaggi, eh?
0: Sì, ora vediamo qualche cosa. Ciao ragazzi, ma com'è possibile che con questo caldo voi siete sempre così freschi, ci dice Francesca. Abbiamo ben due climatizzatori qui dentro.
2: Guarda Francesca, quello è il condizionatore qua dentro, stava ristandando a sala operatorio. Il problema è quando esci. Io allora, ho aperto un po' il balcone, cioè, che poi lo senti il doppio quando esci da questa situazione. Pronto,
3: vai giù, grazie.
0: Oui, grazie, ciao.
3: La vacanza, Marone, molto accubitato.
0: Grazie, però magari senza disturbare i piani alti possiamo esprimere il nostro parere uguale.
2: È stato un intervento ecclesiastico qui, sì, su 76 del Digital Terrestre. Pronto?
0: Prendiamola come una semplice invocazione in un momento di difficoltà dove uno vorrebbe svagare con la testa, ma non può. Purtroppo esiste anche questo, ragazzi, che dobbiamo fare. L'acqua di mare fa bene alla pelle, al naso, al corpo, agli occhi, alla mente, anche una settimana sola.
2: Però a me piace fare il mare come si fa il mare, cioè il mare si fa senza fa niente, cioè il mare si dorme, ti fai bagnetto, mangi, dormi, bevi e dormi.
0: Tu
2: dormi,
0: per la,
2: bevi, mangi.
0: Per la spiaggia sei per il panino o per portarti qualcosa?
2: No, va panino. Tu torni a casa, siamo mangiati a bufulite.
0: Vuoi tornare a casa? Tu?
2: 2 litri di vino, dopo lit, poi dai 5 e 6, scendono in coppa a spiaggia. Aperitivo! Sprizzino fino alle 8:30, capito?
0: Cioè, ma tu ormai c'hai figli grandi. A casa, Perché non riesci a fare una cosa del genere? Guarda, stavo buttando via il microfono.
2: E perché non ci... Perché venano, capito? Cioè ti impongo, o vai tu a loro, già git, ok, ormai siete cresciuti, no, pronto?
4: Ciao ragazzi, sono una scavolta Vincenzo da Francoforte.
2: Ciao carissimo, ciao.
4: Scusatemi, mi sono permesso di intervenire una seconda volta.
2: Scusa un attimo,
0: ti sentiamo malissimo.
2: È come se esistesse una coperta attorno al telefono, che non si capisce niente. Non so se è viva voce o auricolari.
4: No, dammi un secondo di nuovo.
2: Beh, prego, nel frattempo ci intratteniamo io e Marco. Facciamo un'altra telefonata, si rimane in attesa, pronto?
5: Ben, ragazzi, buongiorno, Maurizio da Pianura.
2: Uè, caro, ciao.
5: Allora, complimenti sempre per la trasmissione.
2: Grazie, fratello.
5: Come sempre io vi riesco a seguire solo il sabato. Allora, le vacanze, le ferie, voglio... Il popolo italiano è sempre al contrario di ogni cosa.
2: Perché?
5: Si parla di ferie e alla fine poi c'è sta chi magari dice no, ma in ferie che ci vado a fare? Non fastidio a mia moglie a casa, poi mare, mi piace, non mi piace. Si parla di pensione, no, ma prima si dice che praticamente gli anni si stanno allungando, poi alla fine no, ma io poi vado in pensione, che faccio a casa? Cioè, voglio dire, siamo sempre quelli che magari prima criticano le cose e poi alla fine comunque non vogliamo mai lasciare. Cioè, allora io dico, la vita, come la vita stessa, ha un inizio e una fine.
2: È vero.
5: Ogni cosa che si fa nella vita ha inizio e fine, quindi bisogna anche essere pronti psicologicamente di lasciare il lavoro quando sarà il momento, di prendere le ferie quando sarà il momento. Invece magari c'è chi, cioè, alla fine sì, però poi alla fine non, come se uno non volesse lasciare, per carità, ci sono i problemi economici, tutto quello che vuoi.
2: Con che ha ragione, la vita è come la pensione, fornisce subito. Ecco, ciao amico mio, ciao, abbiamo l'altro amico al telefono, è pronto?
6: Ciao ragazzi, sono Vincenzo.
2: Ciao, guarda come si sente bello, ciao, dimmi.
6: Scusatemi, allora, voi sapete che io ho una relazione, ne abbiamo parlato con una tedesca, no?
2: Sì, mi ricordo, cioè il genio del male, tu, sì. Sì.
6: Vabbè, parlando di vacanze, mio marito si fa la sua vacanza di una settimana o 10 giorni fuori. E lei si fa la vacanza con lei quando sarà il momento. quando è il momento.
2: Ho capito, ho capito.
6: E me la porto, e me la porta a Napoli perché lei ama Napoli.
2: Ma il marito della tua compagna non sa ci manca ricere, si giovane Taralla, non caruna, non del.
0: No, li mangia tutti.
2: Li mangia tutti. No, no?
6: Sì, sì, ma questi sono cazzi tuoi.
2: E quello è il discorso. No,
6: no,
2: sono cazzi...
6: la verità te lo dico io, perché sì. Lui ha trascurato la moglie.
2: Certo.
6: Lei è una bella donna. E l'ha trascurata e pensava che sia giuri.
2: Ma perché stanno assieme? Secondo per interesse?
6: Per interesse, perché comunque lui guadagna bene. E io purtroppo ho una situazione dove non.
2: Lui guadagna bene e tutto, ma gli ha ammazzato il povero Cristiano.
6: Indiretto,
2: vabbè.
6: Indirettamente, però. Se ti devo dire che sì, io condivido il fatto di farsi una settimana da soli, no, sinceramente no, perché pare opposite, ti trovano pari corna.
2: No, ma pure la vacanza da soli è un po' triste,
0: vogliamo,
2: no? Ciao fratello, in bocca al lupo. In bocca
0: però
2: al lupo.
0: È utile.
2: Che cosa?
0: La vacanza da soli.
2: Ma dove vai soli?
0: Perché scegli un posto che ti piace.
2: Soli.
0: Ma perché?
2: Venga, ma
0: allora, noi abbiamo questa brutta abitudine che non sappiamo apprezzare ciò che abbiamo. Quando allora ci priviamo di questa cosa, ecco, tipo ti fai una vacanza da solo, 4-5 giorni vai da solo, anche se non è una settimana.
2: Ma tu vai da solo.
0: Ma puoi andare anche nei paraggi, puoi andare da qualche parte vicino.
2: E io vado a fare spesso al supermercato, torno a rete, mia moglie mi fa pure in due per uno, mi metto un luogo fuori un bar Roberta.
0: Il guinzaglio, ti manca solo il guinzaglio. Ti manca il guinzaglio.
2: No, mi fa camminare, cioè, pronto.
7: Pronto, buongiorno, Salvatore da Portici.
2: Ciao, Salvatore. Ciao.
7: Guardi, vi faccio fare i complimenti a voi, ma un Oscar a chi va a cercare a tutti e due?
2: Chi c'ha
7: azzeccato? Perché siete una coppia perfetta.
2: L'hanno pure denunciato. Sta causa in corso, se una causa in corso.
7: Alla base di tutto ci sta sempre una sola cosa, un soldo.
2: Perché
7: in vacanza, no? Quando fa freddo, noi siamo in vacanza in posti caldi. Quando fa caldo, finché di posto freddo. Oh, problema, è che non ci sta neuro.
2: Non ci sta neuro, quello è il discorso. Sì. Bravo, bravo.
7: Ma poi noi umani siamo nati per sradicare tutto. Cioè, io già ci visto una scena, i porti umani, c'è un cagnolino che può fare l'animale, c'è un animale che vuole fare l'animale. Copannulino,
2: no,
7: ma come si fa? Ma
2: tenne cose solo.
7: Ma prima pure fa gli animali, prima fa tutte cose, in vacanze, ciò che ma prima fa.
2: Vabbè,
7: cose.
2: Possiamo dirlo: Putin, Minal.
0: Alcuni casi si usano perché ci sono dei problemi. Allora, per esempio, ecco, sali sul pullman, il cagnolino magari c'ha il problema, tu sei sicuro che non ti lascia il regalo. Sull'autobus, ecco, a volte si usa per quello. Va bene, abbiamo spazio anche per una canzone. Questa l'abbiamo conosciuta all'ultimo Festival di Sanremo, Fedez e Marco Masini, Male Necessario.
8: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Dottore!
2: Sì, pronto?
1: Eccolo, ciao.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao, Agiu, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Siete fantastici.
3: Ciao, grazie.
2: Pastore da Pesaro.
3: Dimmi tutto.
2: Niente, Agiu, ma quali due vacanze, tre vacanze, cancio San Euro, da stamattina, tutti i discorsi che avete affrontato, c'è sta una soluzione, lo sa?
3: I soldi.
2: Putin.
1: No, no, zia, grazie. Che si è Putin? Salvatore, però una domanda, ok, purtroppo è caduto, non c'è più?
3: Non c'è.
1: Ah, c'è un altro Salvatore, sentiamo. Vabbè, volevo fare una domanda alla sua.
3: Boh, pure chi si chiama Salvatore, faccio
1: la Salvatore! Pronto?
2: Sì.
1: Ci sei?
2: Ci sono.
3: Chi? Che perché?
1: Pronto?
3: Ah, ciao, chi è? Pronto?
2: Pronto. Salvatore.
3: Ciao, sì. Dottore. Niente, non so se
1: Salvatore?
3: Dottore? Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Andiamo avanti.
1: Allora, ciao amici, un saluto dalla bellissima Messina. Bello, sono Salvatore di Caserta, mi sarò a tre Salvatori, uno dietro l'altro. Mi salutate la mia vita Manuela, le dite che l'amo tantissimo, mamma mia che sacrificio, sì, a Messina.
3: Perché mamma... un sacrificio a Messina, è bello.
1: No, sta troppo bello, aiuto, vai granita, vai con la granita alla brioche.
3: Pronto?
4: Passiamo, ti spiego una cosa, buongiorno.
3: Dici. Ciao.
4: Sapete perché l'umanità è insoddisfatta sempre?
3: No, lo
4: allora,
3: so.
4: Quando fa freddo, io amo trovando praticamente un posto dove fa cavere. E quando fa cavere, io amo trovando... a un posto sta fresco.
3: Sì, sì,
4: secondo
3: sì.
4: Te è normale sta cosa?
3: Vabbè, a 40 gradi, ma anche è normale, insomma. Io, per esempio, oggi desiderassi a Rocca Raso, ma...
1: bello.
4: Ma quando fai il freddo esagerato, però, no? Cioè, tu mi dici tu anni 40 gradi, ci sono oggi bellissima, bella.
1: No, io 35, sì. Mi accontento, mi sì, fermo sì. A 35.
3: Sì, sì, vabbè, è così.
4: No,
3: la
4: vita, sì. 26, 27 praticamente.
3: Che la temperatura è 25 gradi. Va.
1: Secondo me, lo dico contro i miei interessi, perché io cercherò di spostare le vacanze dal mare alla montagna nei prossimi anni. Ma secondo me partirà questa tendenza, cioè forse si andrà un pochino meno al mare, perché veramente inizia a diventare insopportabile, ragazzi. Quindi un posto per esempio come Di Maro, dove anche fa caldo, però non lo percepisci e soffri come lo soffri qua, inizieranno a diventare quelle località poi un pochino più frequentate. Abbiamo ancora spazio, Fabio, c'è per qualche telefonata per parlare? Abbiamo tempo?
3: Sì,
1: ok.
3: Sì.
1: Leggiamo qualche messaggio. Rosario, un'altra soluzione potrebbe essere: manda tua moglie e i tuoi figli in vacanza dove vogliono loro e tu rimani a Napoli a casa a fare un po' quello che ti pare.
3: No, ragazzi, ma non ci stanno problemi. Vuoi vedere che mo si dice, figuratevi, no? È un fatto economico. Come si fanno a fare 20 vacanze? Oltre le spese che devi portare di routine normalmente, poi insomma gli fa vacanze mia moglie, vacanze insieme a famiglia.
1: No, lui dice
3: tutto un mese.
1: Lui dice che ne so, andate in Grecia, dico una cosa.
3: Chi va in Grecia? Come amo in Grecia?
1: Hai organizzato?
3: Chi mette i soldi per in Grecia? Paghi in Grecia, se dici paghi in Grecia.
1: Sogniamo. C'hai i soldi e hai organizzato una vacanza in
3: ma
1: Grecia.
3: Ma non sognare, che sogna
1: è
3: fare?
1: Un esempio, pronto, è un esempio.
3: Lui
1: dice, tu vai, manda la tua famiglia in vacanza e tu resti a Napoli.
3: E grazie al cazzo!
1: Non ho capito.
3: Grazie ad Orazio, direi, no? Grazie ad Orazio.
1: C'è Orazio in linea. Ah no, pronto, chi è?
5: Buongiorno, sono Rossi.
1: Ciao Rossi.
3: Ciao.
5: Senti, io volevo dire a Rosario
3: sì.
5: Che ha detto che se lascia la casa per 5 giorni, dice ma che me ne vado a fare io solo? E mentre Marco dice ma io mi vado a divertire un poco solo io, ma io le cose non le vedo bene.
3: Infatti, pure io, che fa solissimo?
5: Io non lo so, credo se ci sta qualcosa per allontanarsi 5 giorni.
3: Si droga, secondo me si droga.
1: Non c'è i soldi per drogare.
5: No, guarda, no questo. Non è giusto, se c'è una moglie, io credo di portartela presto.
3: Io... E poi è pure fresco, sposo lui. Ancora
1: no, ma è un esempio. Io dico una cosa, Rosy.
3: Sofisa, ma va ancora, insomma, ancora...
5: Marco, questo mi sembra che sia un po' sbagliato.
3: No, ma non è che signore dice che è sbagliato.
1: Aspetta, capito? Non è che io dico che non voglio stare con
3: voi. C'è la sposa fresca ancora.
1: Che per come si vive oggi, per come sono stressanti le vite, secondo me staccarsi un pochino aiuta proprio a dare valore quando poi si sta insieme, perché a volte
3: capito, ma ha ragione Chris, stacchiamoci per stare assieme,
5: le cose
3: o paracolo
5: insieme e contemporaneamente parlasse.
3: La capite che da morire là, seccate.
1: Con Raul.
3: Gli amori, con mia tracciulella indorra, gli amori. Spalmato.
1: Va bene, Rosy, allora ciao, eviterò. Rosy, ciao, eviterò, ciao, grazie, ciao. Grazie.
3: Ma tanto non preoccupare, lo va. Lo va. Va bene.
1: Deve sempre denigrare.
3: Ma lo vai, tieni un creatore piccerillo, la famiglia ancora, lo vai, lo fai, vado, parto, amore, mo torno. Lo vai. Allora, noi andiamo a sentire.
1: Io lo farei solo per dargli torto. Cioè, io mi organizzerei, metterei in piedi tutta la struttura.
3: Ma cosa? Tu c'hai un bambino picco di mano, come sa usa tua moglie, solo essi, danno questi vita.
1: Ma non sto parlando di te. Taglia da
3: scendo carruccino, lo mette! E chi lo costruisce andare a scendere?
1: Ma sei scemo? Questo villaggio di Angelo Napoletano.
3: Già, chi lo lavo io? Chi lo lavo io?
1: Magari compro una televisione. No, il concetto è un altro. Dico, se
3: Sofì... Vabbè, ma Johnny Sharop.
1: Vabbè, lascia perdere.
3: Torniamo subito, va.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi.
1: Un sabato solo di Salvatore.
2: Sì, è la sagra del Salvatore. Salvatore. Pronto?
3: Aiù, buongiorno, Sasà.
2: Ciao, ciao, Sasà.
3: Ciao. Ciao, Stefano. Sasà, voglio fare la chiusura.
2: Dimmi.
3: In modo. Stai vedendo Argentina, Venezuela, calcio femminile, un soffietto e tira a bordo, dal recrio o no?
1: È vero tu, ma un soffietto, frate, non è per la protezza.
3: Un soffietto è Ronaldo, un soffietto è perciò, allora la femmina è bella adesso, guardate.
1: Ah, sono fare. D'accordo, sono d'accordo.
3: Lei è consapevole, cioè quando... Ah, quello male, sono pure a tu.
1: No, non certo devi fare del male, non devi offendere, non devi...
3: Esatto, certo. Però quando è bella è stata aprì, punto e base.
1: Gesù.
3: Sia atletico, sia...
1: Ma te lo... sono d'accordo, sono d'accordo.
3: Lei è consapevole, cioè quando... Ah, quello male, sono pure a tu.
1: No, non devi fare del male, non devi offendere, non devi...
3: Esatto, però quando è bella è stata aprì, punto e base.
1: Gesù.
3: Sia atletico, sia...
1: Ma te lo dico da bello, te lo dico da bello.

0: eccezionale, cioè invece loro tornano in Sicilia solo per quello. Sofis Mova ancora è bellissimo, saluti da Federico.
1: È French. Pronto?
2: Rosa, ma poi gli ingressi ci vanno tutti i 5 e 10 euro. Arriva dalla macchina fino a Bari, però. Si parte solo di notte, trovano un contatto in un bagno mio albanese.
1: Lo so, sai quanti anni sono stato in Grecia io.
3: Ragazzi, buongiorno, comunque siete unici. Allora, per quanto riguarda la vacanza, io mi diverto molto con mia moglie, quindi mia moglie e mio figlio in vacanza ci divertiamo un botto, un casino, e quindi preferisco sempre andare con mia moglie. Grazie ragazzi, siete mitici.
1: Ottimo,
0: ciao,
1: ottimo.
0: Caro, ciao.
4: Ragazzi, comunque tornando al discorso della vacanza, mia vacanza deve essere relax assoluto. Cala albergo, passa via, da stagione compro l'uno.
1: Secondo me sta in palestra.
4: Un giorno andiamo qua, oggi pomeriggio là, domani mattina qua, caso lo pavi.
5: Allora io purtroppo mi sono dovuto assentare per un'oretta e mezza e quindi non vi ho potuto ascoltare. Ma alla fine, conclusione. Ha chiamato Marinella? No.
1: Oggi no.
6: Qui Rosa, tu sei più bella Stefano. Rosa, tu sei uno scicariolo. Qui Rosa,
1: sa, vedi le mie fan.
6: Tu sei troppo fresco.
1: È bello perché pure il marito è fan così.
0: Ma è una roba pazzesca. Io davvero quei due non li riesco a capire. Guarda, veramente. No, ti salutiamo, Fulvio e Tina da Pordenone. Allora, qualche altro messaggio di quelli arrivati al 342-00-00-100. Io guardo tutte le belle donne della Lettonia e se passa un bell'uomo, guardo anche lui con ammirazione. Ma se si continua con la censura, diventeremo ancora più ossessionati, dice Maurizio. Ricordiamolo, un nostro caro amico dalla Lettonia.
1: Sono d'accordo.
0: Guardare sempre solo con rispetto, quello non dovrebbe mai mancare, ovviamente. Allora, qualche altro messaggino. Fine settimana prossima Roccaraso, ottimo. La massima sarà di 22 gradi.
1: Ecco, bella temperatura, in aria condizionata, sai, con l'aria condizionata a palla.
0: Fisso. Capito che tu la sera, nonostante sia luglio o agosto, metti un maglioncino addosso, una felpa.
1: Mi piace.
0: Bello, ci sta. Mi piace. La notte dormi con la copertina, manco il lenzuolo.
1: Basta, pensa che non stai facendo speri, basta.
0: Lo so.
1: Signore e signori, abbiamo parlato di tutto. Abbiamo parlato.
0: Sì, penso che abbiamo esaurito. Però, permettetemi, ci colleghiamo in anticipo con Di Maro, perché così salutiamo anche noi il nostro amico Carlo Alvino. Bentornato, Carlo!
7: Là, ciao, bellissimo. Grazie,
1: tutto
7: Rosario,
1: rosa.
7: Marco Rosario.
1: Tutto rosa. Piace,
7: sì, ho finito da poco il mio giro d'Italia e quindi ancora l'ho vinto naturalmente.
1: Senti, Carlo, qua siamo a 45 gradi.
7: Rosa.
1: Qua siamo a 45 gradi. Là
7: qua
1: come sta?
7: A 19 e c'è un venticello. Mi dovete solo invidiare.
1: Sì, ti invidiamo. Sì.
7: C'è un venticello fresco.
0: Carlo, io è da quando che ti conosco che ti invidio.
1: Babbo, senti, ci vuoi anticipare qualcosa? Ti passiamo la linea.
7: Ragazzi, che vi devo dire? Vi posso anticipare che qui stiamo vivendo un mare d'azzurro in Trentino che sembra di essere, non lo so, a Piazza del Plebiscito. Un'emozione continua, i tifosi non si lasciano sfuggire l'occasione. E quindi ancora una volta Di Maro è completamente tinta d'azzurro, il colore della passione. Questa è la cosa più bella.
1: Allora, noi ci fermiamo qua. L'appuntamento è con noi lunedì tra le 10 e le 12 con Marco Pesacane.
0: Ma ovviamente con lui, con Rosario Verde. Salutiamo ovviamente Carlo, che tornerà tra pochissimo con Radio Gol insieme a Lucio Pengue. Carlo, un abbraccio fortissimo.
7: A voi due, vi voglio un mondo di bene.
1: Ciao, noi a te, ciao.
0: E grazie ovviamente alla meravigliosa regia di Fabio Esposito. Sono volate queste tre ore, ma tranquilli, ci risentiamo lunedì con Yes and Kiss Kiss. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao a you.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apertura con la crisi climatica, ondata di calore da bollino rosso su Napoli. Per domenica 19 luglio sono previste temperature fino a 38 gradi, accompagnate da afa e tassi elevati di umidità che renderanno particolarmente difficili le condizioni all'aperto. Il ministro della Salute ha diramato l'allerta di livello massimo con il coinvolgimento dei presidi ospedalieri, sanitari e sociali. Le raccomandazioni sono quelle di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere

molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Ancora la cronaca, non ce l'ha fatta Ugo Schettino, l'83enne investito ieri mattina a Castellammare di Stabia mentre attraversava Corso Garibaldi insieme alla moglie. L'uomo è morto nella notte in ospedale per le gravi ferite riportate. Alla guida dello scooter un giovane di 22 anni rimasto lievemente ferito. La moglie della vittima è stata soltanto sfiorata dal mezzo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. E ci sono stati momenti di tensione nel centro di Napoli, al Corso Umberto, dove una coppia di turisti ha inseguito un giovane dopo un presunto tentativo di scippo. La scena è stata ripresa in un video poi diffuso sui social. Nelle immagini si vede il ragazzo fermarsi ed alzare le mani, come a voler mostrare di non avere nulla con sé. Al momento non risultano denunce presentate né interventi delle forze dell'ordine. Restano quindi da chiarire i contorni dell'episodio. E la chiusura con lo sport, il calcio, secondo giorno di ritiro per il Napoli a Di Maro, terminata da pochi minuti la seduta mattutina, ne è prevista un'altra nel pomeriggio. Ieri intanto primo allenamento con protagonista, subito il pallone, provato il 4-3-3 come modulo nella partitina. Due scenari per il rientro di Buongiorno, fermato da un problema al tendine del ginocchio destro. Qualora venisse confermata la strada della terapia conservativa, Buongiorno potrebbe tornare a disposizione nel giro di un mese e mezzo. Se invece il consulto dovesse indirizzare verso un nuovo intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, con uno stop stimato di circa 3 mesi. Il Napoli ha anche comunicato che Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo l'infortunio con la nazionale di qualche mese fa. Neres ha svolto lavoro di rieducazione dopo la terapia per un infortunio al ginocchio sinistro. Beukema ha iniziato il programma di rieducazione dopo il riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale al tendine d'Achille. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: sabato a tutti, un sabato azzurro, un sabato che verrà raccontato da qui, dalla sede di Kiss Kiss Napoli, e poi ovviamente il cuore, la testa e anche il nostro sguardo sarà a Di Maro. Un saluto a tutti da Lucio Pengue nel secondo giorno del ritiro azzurro da Di Maro. In questo momento si stanno producendo in una sessione di autografi i due spagnoli Miguel Gutierrez e Rafa Marin. Chissà se Rafa Marin rimarrà nella rosa del Napoli, e insomma ci sono tante tante notizie. Andremo ad approfondire anche le condizioni di Buongiorno, poi c'è Gilmour Bukema, lo stesso Neres, che hanno, diciamo così, un occhio particolare da parte dello staff medico del Napoli. Insomma, il nostro cuore è qui a Napoli, ma il nostro cuore è anche a Di Maro, dove c'è Carlo Alvino. Bentornato, Carlo. Scusa se te lo dico oggi, ma è la prima volta che ci incrociamo in linea. Ciao, Carlo.
1: Grazie Lucio, un abbraccio forte a te, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss collegati in questo momento con noi, grazie.
0: Allora, bentornato a Carlo. Carlo, il ritiro azzurro non è solo l'allenamento, ma è tutto un mondo azzurro che si trasferisce in Trentino, e noi siamo stati tante volte insieme anche lì a Di Maro. È un'atmosfera sempre particolare, sempre con grandissimo entusiasmo, è un microcosmo del tifo azzurro bellissimo anche da assorbire.
1: Sì, mi fa piacere che hai sottolineato, visto che tu conosci bene Di Maro, hai sottolineato quello che stiamo vivendo. Oggi è sabato ed è il primo dei due weekend dove la Val di Sole veramente si tinge completamente d'azzurro, questo che io definisco il colore della passione. Questa mattina c'è stato un entusiasmo straordinario per Massimiliano Allegri, anche oggi il suo ingresso sul campo di gioco di Carciato è stato accompagnato da una vera e propria ovazione. Allegri non si sottrae a questo abbraccio, seppur solo virtuale, rispondendo ai cori con il cenno della mano. Stesso entusiasmo si è verificato quando Miguel Gutierrez e Rafa Marin, dinanzi ai tifosi, si sono fermati per la sessione di autografi e di selfie. Anche lì grande entusiasmo, cori soprattutto per Gutierrez. E ho visto un Rafa Marin sorridente. Se proviamo a fare un po' la lettura di quello che potrebbe essere una sorta di ufficio delle facce, devo dire che la faccia di Rafa Marin è la faccia di chi evidentemente sa che in questo momento si sta giocando una grande chance per poter rimanere in maglia azzurra. Ma c'è tutto un villaggio all'uscita del campo di Carciato, dove noi siamo posizionati come Radio Kiss Kiss Napoli, che veramente intrattiene nel migliore dei modi i tanti tifosi. Non c'è un attimo di respiro, si può giocare a calcio, si può ballare insieme ai ragazzi che fanno l'intrattenimento, si può visitare lo store del Napoli, si può visitare il museo. Sul serio c'è qualcosa di bello che avvicina sempre di più i tifosi del Napoli a questa squadra che quest'anno è capitanata da Max Allegri. E poi c'è un tifoso che gira per tutto Di Maro con uno striscione enorme: andiamo al Max, ed è oggetto di curiosità tra fotografie, selfie e quant'altro, però sta spaccando questo striscione: andiamo al Max.
0: Senti Carlo, ieri ci siamo un po' preoccupati per quello che riguarda quel comunicato del Napoli su Alessandro Buongiorno. Come sta il ragazzo?
1: Beh, io dico che la preoccupazione è legittima. Il ragazzo purtroppo, insomma, non sta al meglio, e bisogna adesso uscire fuori da un equivoco, che è quello che unitamente allo staff medico del Napoli, e non solo staff medico del Napoli, dovrà venire fuori la decisione finale tra terapia conservativa oppure nuovo intervento chirurgico. E tu sai, lo hai detto in apertura, ce ne passa anche per quanto riguarda i tempi di recupero. Lo sentivo nel radiogiornale: un conto è la terapia conservativa, un altro conto è l'intervento. A me dispiace tantissimo, perché poi l'excursus di Alessandro Buongiorno da tesserato del Napoli per quanto riguarda gli infortuni è veramente un excursus da brividi. Diciamo che questo ragazzo non è stato molto fortunato. purtroppo per lui e purtroppo per il Napoli, perché poi ricordiamo che l'investimento di Buongiorno è stato un investimento multimilionario, il ragazzo non ha tenuto fede alle aspettative per quello che è il suo vero valore, perché stiamo parlando di uno dei più forti centrali del campionato italiano di calcio. Adesso il Napoli poi deve fare anche una valutazione, che è una valutazione di mercato. Non è stato certamente un caso quello che per un po' di tempo il Napoli ha seguito Chila. Voglio fare un po' il malpensante, forse si pensava a Chila proprio perché già si sapeva di questo problema di Buongiorno. Adesso però si gioca a carte scoperte, bisognerà capire Manna, Allegri cosa decideranno per il futuro rispetto al problema che ha palesato il ragazzo, del quale voglio dire ci dispiace e ci mancherebbe altro.
0: Senti Carlo, bello anche l'applauso che ha ricevuto Max Allegri, perché poi lo dobbiamo dire, l'abbiamo raccontato per tanto tempo, anche fino alla firma che è arrivata solo qualche settimana fa, ma tutti sapevamo che Max Allegri avrebbe allenato il Napoli. C'era un po' di malcontento, c'era qualcuno che sorceva il naso per il suo passato, qualcuno diceva addirittura che era antipatico. E poi oggi e ieri ho sentito solo cori per l'allenatore del Napoli, quindi basta davvero poco a far cambiare idea ai tifosi del Napoli.
1: Più che altro io credo che sia stata apprezzata la conferenza stampa di Allegri al Teatro San Carlo, dove lui ha risposto in maniera esaustiva a tutte le domande ed è stato molto pragmatico. Io credo che il tifoso già lì abbia avuto modo di apprezzare la serietà di Massimiliano Allegri. Però poi bisogna anche dire che Di Maro è un'oasi felice. Di Maro, tu la conosci, è un posto dove chi arriva, arriva per tifare, punto e basta. Qua non ci sono animi esacerbati, non ci sono polemiche, non ci sono critiche. Qui si viene per abbracciare il Napoli ed è un abbraccio calorosissimo. E credo che forse il miglior modo per iniziare la stagione per Massimiliano Allegri, accolto tra lo scetticismo generale, non poteva esserci, perché l'ho detto in apertura, ogni ingresso in campo di Allegri è accompagnato veramente dall'entusiasmo. Credo che faccia piacere al tecnico toscano, credo che sia la benzina giusta per far andare questo motore a mille. Poi vedremo il campo, vedremo le prime amichevoli, la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro. Per me, io lo ribadisco sempre, l'oasi felice di Di Maro non fa testo, perché resta un'oasi straordinariamente bella, di grande vicinanza per i colori azzurri, ed è il miglior modo per far partire una stagione, quella di iniziarla a Di Maro Folgarica o con questi tifosi, perché i tifosi che arrivano qua arrivano con solo intento, abbracciare il Napoli, e l'abbraccio, lo ripeto, è calorosissimo. Sono contento per Allegri. E se c'è ancora un pizzico di scetticismo, io mi auguro che sia il campo poi a fugare gli ultimi dubbi.
0: Senti Carlo, poi sappiamo benissimo che anche il quartier generale del Napoli si trasferisce lì a Di Maro, non solo a Rosatti ma anche a bordo campo. Poi giustamente si fa tutto alla luce del sole, ci sono i tantissimi tifosi che affollano gli spalti dello stadio di Carciato, e ad esempio non è sfuggito che Manna a bordo campo abbia parlato anche con Anghissà. Anghissà, quale potrebbe essere il suo futuro?
1: Allora, gli onori di casa al momento li fa Valentina De Laurentiis. Il presidente arriverà domenica 22 e Valentina De Laurentiis sta facendo veramente l'ambasciatrice del Napoli e della stessa famiglia, perché è lei che accoglie personalmente i tifosi allo store.
0: Carlo, scusa, mi hai detto domenica 22, però il 22 è di mercoledì, allora... Non so se il tuo...
1: Perdonami, arriva il 22, ho detto domenica. volevo dire arriva il 22, il giorno della prima amichevole, non domenica, perdonami.
0: No, è perché domenica, sai...
1: Arriva il 20... No, non voglio... hai ragione, è l'area di montagna, capisci Lucio? Arriva il giorno 22, che è il giorno della prima amichevole. Non sbaglio, giusto? È il giorno della prima
0: amichevole. Esatto.
1: No, è proprio così. Pensando alla partita, l'apsus freudiano mi è venuto di dire domenica. No, De Laurentiis arriva il giorno 22, il giorno della prima amichevole. Dicevo, Valentina De Laurentiis fa l'ambasciatrice del Napoli e della famiglia. Voglio aggiungere Manna, hai fatto bene a cogliere questo particolare. Manna lo vediamo perennemente al telefono, perennemente di corsa, e oggi tutti quanti abbiamo colto questo confabulare. Anguissà è un giocatore che a Max Allegri piace tantissimo. Sai che spesso cosa accade? Accade che un calciatore prende una decisione, poi arriva un nuovo allenatore e col nuovo allenatore ci si confronta e si stabilisce una linea diversa. È accaduto con Di Lorenzo e Antonio Conte. Di Lorenzo, non è un mistero, era ormai un ex calciatore del Napoli. Poi arriva Conte, i due si parlano, Di Lorenzo, buon per lui e buon per noi, vince il secondo scudetto e diventa, al pari di Maradona, il capitano di due scudetti. Cosa voglio dire con questo? Che fatta questa domanda un mese fa, che fine fa Anguissà, avrei risposto Anguissà va via. Un mese e mezzo fa, ormai in maniera assolutamente quasi del tutto certa, avrei risposto così. Oggi le cose possono cambiare, perché ad Allegri piace un giocatore come Anguissà. Tra l'altro Allegri è uno che ama avere anche un centrocampo abbastanza fisico, e Anguissà risponde alle caratteristiche che chiede Massimiliano Allegri. Credo che molto dipenderà da questo ritiro di Di Maro Folgarida, ma soprattutto molto dipenderà dai colloqui che poi in Camera Caritatis avranno proprio Allegri e il calciatore camerunense. Ad oggi è tra quelli che sono sospesi, ecco, diciamo così.
0: Allora Carlo, facciamo così, visto e considerato che questo argomento di mercato mi intriga molto, ci colleghiamo con te intorno alle 14, approfondiremo tante tematiche di mercato sia in entrata ma soprattutto in uscita da parte del Napoli, e ti lascio alla bella Di Maro, un abbraccio.
1: Anche perché un abbraccio forte, io ti lascio con un nome, Gatti, poi ti spiego meglio alle 14.
0: Ecco, molto interessante, te l'avrei chiesto perché effettivamente la situazione di Buongiorno lascia pensare che qualcosa succederà lì nella linea di difesa. Un abbraccio Carlo, a tra poco, grazie a Carlo Alvino, che ritroveremo tra poco sempre da Di Maro, collegato dalla nostra postazione esclusiva all'esterno dello stadio di Carciato. Ora però andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Enrico Variale. Ciao Enrico, come stai?
2: Buongiorno, bene, grazie, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Enrico, è partito il ritiro del Napoli, oggi siamo al secondo giorno di ritiro, con te approfondiamo anche tutto quello che è successo e sta succedendo in casa Napoli, però ne approfitto della tua presenza e della tua esperienza per chiederti anche che cosa succederà alla nostra nazionale, perché è stato eletto Malagò il 22, ci ha messo un po' a nominare Maldini, a sorpresa anche Leonardo. Adesso c'è un toto allenatori pazzesco, perché eravamo quasi certi che ci fosse un ballottaggio tra Mancini, il prediletto tra virgolette di Malagò, e Conte, spinto tantissimo dalla Lega Serie A, e invece qua sta succedendo un caos totale.
2: Ma sai, io credo che se tu, come secondo me facendo bene, scegli un personaggio come Paolo Maldini per essere il responsabile tecnico, diciamo così, della nazionale, l'uomo che diventa il presidente del Club Italia, non puoi prenderlo solo a fini decorativi, e non credo che era questa l'idea di Malagò, che secondo me ha fatto bene, è stata la prima mossa che funziona dal punto di vista, diciamo, proprio di quello che può essere una ricostruzione del calcio della nazionale, della nazionale azzurra. Però Maldini è uno che mette voce in capitolo, l'ha dimostrato al Milan, è un dirigente vero, tra gli ex calciatori per me è il miglior dirigente, perché appunto è uno che il ruolo riempie di contenuti, e Maldini e Leonardo hanno le loro idee. Ora questa idea pare si stia concretizzando sul nome di Pirlo, che a me non entusiasma sinceramente, perché io credo che poi alla fine l'idea di avere un allenatore che abbia comunque un background di un certo tipo debba sempre servire, soprattutto in una nazionale che in questo momento è ai minimi storici dell'autorevolezza, della credibilità e dei risultati. Però è anche vero che, ripeto, poi Maldini vuole scegliere, e credo che da questo punto di vista la voce di Maldini conterà. Sai, io vedo pure al Mondiale che stanno trionfando due tecnici federali, no? Che poi è stata per anni
0: anche la nostra forza, devo dire, Berzot, Vicini, anche la nostra forza con Berzot, Vicini, no, Maldini.
2: Il calcio italiano dimostra che i risultati migliori sono stati ottenuti da tecnici, appunto, che venivano dall'interno della Federcalcio, e Vicini probabilmente è stato l'uomo che negli anni ha lanciato davvero un gruppo che poi, partendo dall'Under 21, è stato un gruppo vincente per tanti anni, sfiorò il Mondiale nel 90, fece benissimo agli europei, insomma. Io credo che il calcio italiano ha un momento di tale crisi e di tale difficoltà a livello proprio di creazione di talento, di reperimento di talento e di far crescere appunto questi talenti, che probabilmente solo il commissario tecnico se non basta. Io resto convinto che se prendi Antonio Conte a fare il commissario tecnico, uno che adesso sembra fuori dai radar, ma che comunque secondo me è l'uomo giusto per portarti con una certa sicurezza ai prossimi mondiali del 2030, risolvi un problema contingente. Se vuoi fare un discorso più a fondo, devi scegliere un allenatore che comunque porti avanti un certo progetto pluriennale, guardando anche le nazionali giovanili. Che questa persona sia Pirlo, francamente, per me sarebbe una grande sorpresa, sarebbe una mossa vincente straordinaria, per cui Maldini e Leonardo dovrebbero essere iscritti nell'albo d'oro del calcio.
0: Guarda, sinceramente, Enrico, seguendo il tuo ragionamento, anch'io ero, tra virgolette, un po' contrario ad Antonio Conte in nazionale, perché ho pensato, un allenatore bravo come lui, un allenatore che ama essere allenatore di campo, guardare i propri giocatori negli occhi 365 giorni all'anno, in nazionale non so se era l'uomo giusto per completare un ciclo quadriennale, perché ho sempre immaginato che un top club, appena andava in difficoltà, avrebbe chiamato Antonio Conte. Quindi non pensavo che Antonio Conte fosse l'uomo giusto per fare un progetto quadriennale, perché è troppo bravo per non andare ad allenare un club. Però tra Antonio Conte e Pirlo, forse, come dici tu, una via di mezzo.
2: No, ma sai qual è il discorso? Il discorso è sempre quello di dire che cosa vogliamo fare della nazionale, perché se nella nazionale il prossimo vero obiettivo è quello di arrivare in qualche modo ai prossimi mondiali e finalmente giocarli e fare un europeo dignitoso, non credo che ci possa essere qualcuno meglio di Conte. Conte, io l'ho seguita da inviato,
0: sì, ma certo,
2: di Conte nazionale, e Conte con una nazionale che era francamente, dal punto di vista tecnico, addirittura inferiore a quella che è stata eliminata dalla Bosnia, ti fece fare bella figura agli europei. Poi però il problema, ripeto, è più di fondo, cioè qui una volta si parla di chi sarà il direttore tecnico, una volta di chi sarà il presidente del club italiano, una volta di chi sarà il commissario tecnico, ma i problemi di fondo del calcio italiano sono quelli che noi non riusciamo a creare neanche un decimo dei talenti che hanno Francia, Spagna, le nazionali africane che piscano molto nel vivaio di Francia e Spagna, e quindi è da lì che bisognerebbe cominciare. E su questo Maldini mi sembra una buona scelta, però poi Maldini vuole giustamente anche mettere,
0: ma anche lo stesso Leonardo, perché sono due manager che hanno,
2: esatto, ma allora parlo di Maldini per brevità, non dico Maldini e Leonardo, ma sono sicuramente in sintonia, l'hanno dimostrato anche nel passato, e credo che sia un tandem che voglia incidere, insomma.
0: Esatto. Ora però torniamo alle cose di casa Napoli, parlavamo di Antonio Conte, di quanto fosse bravo, lo hanno dimostrato anche i due anni di Napoli, uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa. Ovviamente ieri iniziano i primi allenamenti di Di Maro, anche oggi, e quello che subito è saltato agli occhi è che forse 10 minuti di corsetta e poi subito col pallone, mentre Antonio Conte sappiamo a quanto ci tenesse alla preparazione atletica. Questo può essere un po' una svolta nella testa di tanti giocatori che per due anni sono stati, tra virgolette, usurati dal metodo Conte.
2: Ma io questo non lo so, ogni allenatore ha i suoi metodi. Allegri poi non credo che non li faccia lavorare sul piano atletico, e credo che poi alla fine, anche magari quando si vedrà di meno, li farà anche lavorare. Ma detto questo, io credo che purtroppo il primo approccio del Napoli, del ritiro del Napoli, non è stato positivo, perché il buongiorno non si è visto dal mattino. Faccio il gioco di parole semplici, perché hai perso buongiorno probabilmente per un po' di tempo, 2-3 mesi, vedremo se supererà, se farà il discorso della terapia conservativa. E questa secondo me non è una buona notizia, ma è una notizia però che deve far riflettere in generale, perché credo che il Napoli, secondo me, ancora di più quest'anno deve affrontare il tema delle strutture in maniera concreta. Io non credo che se il Napoli avesse avuto il centro sportivo con annesso medical center non si sarebbe voluta verificare una condizione come quella che si è verificata con Buongiorno, però so che ci sarebbe stato sicuramente un monitoraggio più preciso, perché che un giocatore che finisca la stagione senza giocare l'ultima partita per un problema al ginocchio e poi si dovrebbe ripresentare al ritiro e non viene purtroppo non si può rendere disponibile per lo stesso problema al ginocchio che ha avuto un'evoluzione, è un ritardo francamente da un certo punto di vista inaccettabile. Sono argomenti delicati, parliamo di grandi professionisti perché tutti i medici del Napoli lo sono e hanno fatto bene. Io ricordo in passato, periodo in cui c'era Alfonso De Nicola, il Napoli era considerata la probabilmente lo staff medico più adatto a evitare infortuni muscolari, a evitare una serie di problemi, però nell'ultimo anno il Napoli ha avuto una serie di difficoltà che per carità possono avere tante concause, però il discorso della struttura medica secondo me è ormai un qualche cosa che le grandi società stanno avendo tutte quante, diciamo, come punto di riferimento. Penso al J Medical, dove non è che vanno solo i giocatori della Juventus, ma è una struttura talmente importante che ce l'ha Sinner quando ha i problemi che ha avuto, quando ce l'ha la Goggia per tentare il recupero o la Brignone. E il Napoli da questo punto di vista non può continuare ad andare avanti in una situazione, diciamo così, artigianale se vuole confermarsi a certi livelli, e questo è il messaggio che arriva dalla vicenda Buongiorno, che deve far riflettere prima di tutto la società. Insomma.
0: Enrico, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e buon sabato, grazie sempre.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Grazie ad Enrico Variale. Torniamo a Di Maro e a questo punto voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi alla nostra Susi Fiorillo. Ciao Susi, come stai?
3: Buongiorno ovviamente a tutti, sto bene, sono qui a Di Maro, giornata caldissima anche oggi, sono terminati gli allenamenti, il villaggio del Napoli in questo momento è vuoto ma si riempirà sicuramente intorno alle 4 quando riapriranno i cancelli al pubblico, procede tutto bene.
0: Allora Susi, seconda sessione di lavoro di Antonio Conte, di Max Allegri, scusa il lapsus, quali sono le grandi novità che rispetto magari anche all'anno scorso ci sono stati come approccio anche ai calciatori, agli allenamenti?
3: Allora ti dico, un approccio sicuramente diverso è quello che abbiamo notato subito fin dal primo allenamento, quello di ieri pomeriggio, rispetto invece ai primi allenamenti di Antonio Conte, perché ricordiamo che Antonio Conte gestiva i primi giorni di ritiro soprattutto sulla corsa. Noi ricordiamo questi calciatori che arrivavano al termine degli allenamenti stremati, che si sdraiavano addirittura sul terreno di gioco perché erano veramente stanchi. Invece fin da subito Massimiliano Allegri ha incentrato tutto sul pallone. Ieri abbiamo visto soltanto due giri di corsa, abbiamo contato i minuti, 8 minuti di corsa e poi subito pallone tre piedi, così come stamattina addirittura nessun giro di campo e subito i ragazzi con il pallone tra i piedi. Però c'è questa particolarità, che lui ha allenato prima i difensori e i centrocampisti, quindi anche con Paolo Del Genio ci siamo confrontati, abbiamo sia ieri che stamattina notato appunto poi questo, possiamo dire questo 4-3-3 in questo momento. Abbiamo visto Massimiliano Allegri molto più addentrato rispetto a ieri in questo secondo giorno di ritiro, dava delle indicazioni precise a Rafa Marin, che quindi potrebbe essere una pedina importante, dobbiamo sicuramente osservarlo il calciatore, delle indicazioni anche a Milinkovic-Savic. Poi invece sono usciti i difensori e centrocampisti e sono entrati in campo gli attaccanti.
0: Sai che mi ha colpito, ne parlavo prima anche con Carlo Alvino, il grande entusiasmo dei tifosi sugli spalti, sono tantissimi davvero.
3: Vero.
0: E anche verso Massimiliano Allegri, non era facile perché sappiamo tutte le polemiche che avevano accompagnato la sua firma, e invece l'impatto è stato clamorosamente caldo per lui.
3: È vero, sappiamo che c'era tanto scetticismo nei confronti del mister, invece l'accoglienza è stata calorosa fin da subito. Già ieri quando lui è sceso dal pullman ed è arrivato all'esterno dell'hotel Rosatti, anche oggi ti dico che prima degli allenamenti c'erano tanti cori, tanti balli addirittura in tribuna da parte dei tifosi. Quando poi è entrato il mister, che ti dico si mostra sempre molto sereno e sorridente, infatti trasmette veramente tanta serenità, e questo secondo me è importante perché vediamo anche i calciatori molto sereni in campo, i tifosi lo hanno acclamato, lo hanno chiamato, insomma l'hanno cercato. Questo è un segnale molto molto positivo da parte della piazza.
0: Allora Susi, io ti ringrazio, tra pochissimo ci ritroveremo sempre qui a Radio Gol del sabato e insomma lì da Di Maro ci sono tantissime cose da raccontare. Un abbraccio, a tra poco.
3: A tra poco, un saluto a tutti.
0: Grazie a Susi Fiorillo, dobbiamo fermarci davvero un paio di spot e poi torniamo con Radio Gol del sabato.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nole e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol del Sabato. Un saluto e un abbraccio da parte di Lucio Pengue. Ci colleghiamo con Di Maro questa volta al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
5: Ciao Lucio, buongiorno a tutti.
4: Allora Paolo, ieri eravamo insieme a 4-4-2, io da qui e tu da Di Maro, dalla nostra postazione all'esterno dello stadio di Carciato. Poi, terminata la trasmissione, sei riuscito a seguire l'allenamento del Napoli, hai seguito l'allenamento del Napoli di questa mattina. Le tue prime impressioni un po' sul metodo Allegri e anche ovviamente su proprio le prime indicazioni anche dal punto di vista tattico?
5: Ma ieri c'è stato, da quando sono rientrato insomma sugli spalti, la partitina a campo ridotto, si sono affrontati 2-4-3-3, quindi da ieri sera già ci si poteva sbilanciare sul lavoro sul 4-3-3. Oggi si può affermare con assoluta certezza invece che si sta lavorando sul 4-3-3, perché sulla partitella si può pensare
4: qualcuno sulla... ieri descriveva 4-2-3-1, qualcuno 4-3-3.
5: No,
4: leggendo alcuni report da parte dei portali, voglio dire.
5: Vabbè, io non voglio ora
4: per questo mi fido solo di te Paolo.
5: No, perché oggi insomma poi scombriamo il campo degli equivoci. Oggi non si può assolutamente commettere l'errore che si può commettere forse vedendo una partitina a campo ridotto. È facile, no? C'è molta pressione, c'è poco spazio, si può commettere l'errore, diciamo. Oggi non penso che nessuno lo commetta l'errore, perché oggi sono state fatte, la squadra è stata divisa in due gruppi, centrocampisti e difensori hanno lavorato insieme e poi hanno lavorato gli attaccanti. E poi quando hanno lavorato i difensori e i centrocampisti erano quattro difensori e tre centrocampisti, quando hanno lavorato gli attaccanti erano uno a destra, uno a sinistra e uno al centro, quindi erano tre attaccanti. Se sappiamo fare 4-3-3, li mettiamo, li incolliamo, possiamo oggi dire tranquillamente che il Napoli sta lavorando sul 4-3-3. Poi
4: un po' lo auspicavi Paolo che il Napoli di quest'anno potesse giocare 4-3-3?
5: Potrei dare agli amici che ci ascoltano, se avessi più tempo lo farò direttamente lunedì a sto punto, perché essendo sabato e domenica non vado in onda con la mia trasmissione, quindi quando ci sarà più tempo vi darò anche tutte le coppie che si sono formate in assenza ora di Beukema, in assenza di Gilmour, in assenza di Neres, in assenza di De Bruyne, in assenza di Lukaku, in assenza di Lange, in assenza di Oliveira, quindi di Lang, quindi mancano.
4: Però Paolo, togliendo
5: questi otto, si sono formate tutte le coppie. Perché si sono formate tutte le coppie? Perché le esercitazioni si fanno con le coppie, quindi hanno provato gli attuali titolari, le attuali alternative, ci sono delle cose molto chiare, c'è addirittura una formazione tipo che possiamo già abbozzare, però mi sa che non abbiamo tempo per fare tutte queste belle cose.
4: No, però Paolo, una grande curiosità ce l'ho per esempio su quei giocatori che hanno un po' un ruolo tra virgolette spurio. Vergara, come è considerato da Max Allegri?
5: Vergara sta provando con i centrocampisti. Innanzitutto perché i centrocampisti, mancando De Bruyne, mancando McTominay, mancando Gilmour, è chiaro che si è dovuto fare un po' di lavoro per formare i sei centrocampisti, per arrivare al pacchetto di sei centrocampisti. Sta giocando, diciamo, chiamiamoli così, con i titolari, cioè con Lobotka, Anguissa e Vergara, questi sarebbero i titolari. Le tre alternative sono Asa centrale, Foloruscio centrodestra e Lindstrom centrosinistra. Questi sono i due terzetti di centrocampo.
4: Paolo, poi ti voglio fare un'altra domanda. È vero che sono solo due allenamenti e quindi diciamo così la volontà di Max Allegri non si può interpretare, però rispetto alla tua esperienza, alle tue sensazioni, alla tua conoscenza rispetto a alcuni giocatori che per esempio a me intrigano ma non so se potrebbero far parte del Napoli dell'anno scorso, mi riferisco non so ad Asa, a Rao, se ce n'è qualcuno, Lindstrom che ieri comunque ha fatto bene, secondo te c'è qualcuno che può sovvertire i pronostici e rimanere nella rosa del Napoli nonostante il fatto che magari è dato in partenza?
5: Poche, ma secondo me qualche chance la possono avere. Foloruscio o addirittura Lindstrom, sarebbe una sorpresissima Lindstrom, però diamo una piccola percentuale pure a Lindstrom. Foloruscio piccola ma un po' più grande di Lindstrom, sono questi secondo me i due giocatori che possono avere qualche chance di diventare la sorpresa del ritiro.
4: Perché?
5: Perché sono due giocatori con caratteristiche fisiche e tecniche che possono adattarsi anche al calcio di Allegri, che vuole anche un giocatore di sostanza ma con inserimento come Foloruscio a centrocampo, e vuole un giocatore bravo nella corsa lunga come Lindstrom, e quindi sono caratteristiche che a lui piacciono. Poi bisogna vedere se le riscontra al livello che lui vuole in questi due giocatori, però come caratteristiche io credo che sono due giocatori che ci sono sempre stati nei centrocampo di Allegri, perché Foloruscio parliamo di un giocatore che ha giocato anche dietro la punta, ma lui credo lo veda soprattutto come uno dei tre centrocampisti. Ma la vera grande novità potrebbe essere, per quanto riguarda in chiave napoletana, un Lindstrom mezzale, non un Lindstrom ala, che a Napoli è andata male come esperienza.
4: Poi ci sono due giocatori che sono inseriti magari nella lista dei 25, dei famosi 25, che sono curioso di conoscere il loro tipo di approccio. Uno è Rafa Marin e un altro è Lorenzo Lucca.
5: Rafa Marin oggi, in assenza di Buongiorno, Olivera ancora deve arrivare, è stato provato titolare al fianco di Rachmani, ha dato Rafa Marin sul centro sinistra e Rachmani sul centro destra. Dico titolare perché c'era Di Lorenzo, c'era Rachmani, quindi mi sembrava proprio la linea dei titolari. A sinistra, altra piccola curiosità che diamo agli amici che ci ascoltano, ma ne potrei dare mille, ripeto, non abbiamo tempo. C'è Spinazzola che viene provato diciamo con la linea titolare, Gutierrez invece è stato provato con Marianucci, con Mazzocchi e con Obaretin, quindi questi sono stati due quartetti difensivi.
4: E quindi mi hai dato anche un altro spunto, perché Marianucci anche...
5: Ma gli spunti li do, ma non teniamo tempo oggi purtroppo perché non c'è la trasmissione.
4: No, è vero, no, però perché sono tutti quei giocatori che sono in quel limbo preciso di giocatori che hanno deluso perché Marianucci, Lucca, lo stesso Rafa Marin, che però hanno un qualcosa.
5: No, ma giocatori che stanno qui, ognuno ha qualche cosa, poi bisogna vedere se quel qualcosa oggi in assoluto, in questa stagione, viene considerata all'altezza. Abbiamo detto all'inizio collegamento che comunque fra tre che ci sono, Beukema, Gilmour e Neres, e cinque che ancora non ci sono, De Bruyne, Lukaku, Oliveira, Lang e McTominay, stiamo parlando di otto giocatori ai quali va trovato spazio. E quindi se mettiamo questi otto dentro è chiaro che dobbiamo togliere qualcuno, no? dei 22 che ho nominato finora, e questi che dovrebbero uscire, i candidati per uscire per fare posto a questi otto sono proprio Foloruscio, Lindstrom, Asa, Rao, questi sono i giocatori che potrebbero uscire, Lucca stesso se si considera Lukaku. Giovane per esempio è stato provato sul centro-destra con Politano perché non c'è Neres, e quindi è stato provato Lucca come vice Hojlund, e poi il giovane Pereira a sinistra, è stato provato anche Baridò che pure lui è mancino. C'è una serie di cose che sono quelle che oggi si possono fare, però sempre ricordando che mancano otto giocatori e che mancano secondo me almeno 12, voglio tenermi basso, perché 4 acquisti Napoli li farà. Quindi rispetto a quello che stiamo vedendo oggi, che è interessante raccontare, perché si deve raccontare il ritiro, se no altrimenti che ci veniamo a fare. Però poi ci saranno tante novità da dover ancora valutare, perché ci potranno essere 8 sicuri che arrivano, più qualche acquisto che si farà, andiamo dai 10 ai 12, 13 giocatori diversi rispetto a quelli che stanno lavorando qui.
4: Senti, Paolo, proprio in un flash l'ultima domanda è questa: la prima differenza che ti viene subito in mente tra i primi 2 giorni di lavoro di Conte dell'anno scorso e i primi 2 giorni di lavoro di Allegri oggi?
5: Ma balza agli occhi, come diceva Francesco De Gregori in Buffalo Bill, la differenza fra Buffalo e Locomotiva salta agli occhi. Salta agli occhi perché lavoro a secco zero, no, niente, non corrono, non si vede il lavoro, le continue corse attorno al campo dell'anno scorso, estenuanti, faticose per i calciatori, forse proficue se vogliamo sposare la filosofia di Conte, forse no se vogliamo sposare la filosofia di Allegri. Certo è che sono due metodi di preparazione, qui subito pallone, subito tattica, squadra divisa in due gruppi, gli attaccanti non si sono visti fino all'ultima mezz'ora perché hanno lavorato solo difensori e centrocampisti, erano in palestra sicuramente a lavorare, ma non c'era nessuno che correva, faceva giri di campo, insomma, questa è la grande differenza.
4: Grazie Paolo, ci ritroveremo ovviamente domani in Sunday Sport, un abbraccio forte, grazie.
5: Ciao Lucio, ciao.
4: Grazie a Paolo Del Genio collegato da Di Maro, del sede del ritiro del Napoli. Ora andiamo subito al telefono, voglio salutare, ringraziare ed abbracciare anche Enrico Castellacci. Prof, come stai?
6: Tutto bene, grazie.
4: Allora prof, partiamo prima insomma dal generale. Il Napoli è il secondo giorno di allenamento, di ritiro lì a Di Maro, è cambiato lo staff medico, ma neanche tanto, solo il responsabile non ci dovrebbe essere più, ma tutto diciamo la linea guida, c'è questa grande continuità da De Nicola ad oggi, sono gli stessi quello che riguarda lo staff medico sanitario. Ma come si lavora in questo periodo dell'anno insieme allo staff della preparazione atletica, lo staff tecnico, si mettono insieme come dire delle strategie, come, perché alle volte diciamo gli infortunati sono colpa dello staff medico, ma io dico al massimo lo staff medico li cura dopo che si sono fatti male, non, o ha una sorta di influenza anche per quello che riguarda la previsione degli infortuni.
6: Dalla domanda. Allora, intanto permettimi di volare buon lavoro al mio amico Max, a Napoli vengono tutti amici miei.
4: bene.
6: E questo mi fa piacere. È grande professionista, quindi insomma capite sempre bene. E la domanda è bella perché sì, è vero, lo staff medico cura gli infortuni, però oggi la medicina dello sport è anche prevenzione, quindi partiamo dal concetto della prevenzione e bisogna che lo staff medico controlli giocatore per giocatore, veda quali sono le caratteristiche del giocatore, parlo a livello fisico ovviamente, quali sono le defaianze che quel giocatore può avere, perché oggi come oggi, se in un calcio del 2000 le preparazioni devono anche essere settoriali, se ci sono alcuni giocatori che hanno in quel particolare momento delle difficoltà a raggiungere il top, deve fare una preparazione separata rispetto agli altri, quindi delle preparazioni che oltre che collettive anche individuali, e sotto questo principio, sotto questa forma la parte medica è fondamentale, perché dagli esami che vengono fatti, anche indagini molto particolari, si vede lo stato sia fisico che psichico del giocatore, quindi si può intervenire a priori per dare la performance migliore al giocatore. Poi naturalmente
4: scusami Enrico, ti interrompo perché questo tuo ragionamento sembra essere proprio centrato rispetto a quello che è successo ad esempio ad Alessandro Buongiorno, che ieri a Di Maro, appena il Napoli arriva, il Napoli pubblica questo comunicato: Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro precampionato, il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. So che insomma Giugno ha tolto una ciste vicino al ginocchio destro, però è proprio questo il tipo di lavoro: si viene convocati, si fanno i test medici atletici e Buongiorno non fa il ritiro perché evidentemente lo staff medico ha trovato qualcosa e lo ha bloccato prima che si potesse fare far male sul serio, giusto?
6: Ma non lo so, se questo giocatore ha del problema al ginocchio ce l'aveva già da prima,
4: ecco.
6: Quindi in realtà già a fine campionato quindi si sarebbe già dovuto programmare il futuro del giocatore, perché se aveva questi problemi queste indagini che ha fatto dopo un mese avrebbe dovuto farle subito. Sì, è vero, ci sono le ferie, è giusto che abbia riposo, ci mancherebbe altro, stressante il campionato italiano, però in realtà bisogna partire a priori, perché non fare il ritiro per un giocatore vuol dire venire a mancare la benzina per tutto il campionato. Se poi addirittura si deve rioperare oppure operare, io non so bene cosa ci abbia, ovviamente.
4: No, vabbè, anche lì non dal comunicato non si legge, quindi non ti posso chiedere i tempi di recupero.
6: Non si capisce, no, che tempi di recupero, non si sa neanche che intervento debba fare. Comunque sia, sono tutte cose che vanno programmate fin dall'inizio, esatto, cioè il concetto è che se lui si deve operare ora, chiaramente una parte la perde, cioè, e poi perde il ritiro, che è una cosa che una volta era fondamentale, ora un po' meno perché fanno 2000 amichevoli, però è sempre di estrema importanza. Mi auguro che non sia un problema grosso, ovviamente.
4: No, è giusto. Il Napoli ha diramato anche questi altri comunicati su condizioni di tre giocatori: Boekema, Neres e Gilmour. Boekema ha iniziato un programma di rieducazione in seguito al riacutizzarsi di patologie cronica bilaterale del tendine Achilleo. Insomma, questi giocatori, penso, Neres e Gilmour, vabbè, Gilmour viene da un infortunio con la nazionale, l'abbiamo visto tutti, quindi questi test medici che si fanno prima possono un po', come dire, evidenziare uno stato dormiente di un giocatore che magari si fa le sue vacanze, va a farsi questi test e poi si scoprono queste situazioni.
6: Ah, non penso davvero che il problema all'Achilleo viene scoperto con un test, c'ha dolore, evidentemente, cioè, il dolore tendino ce l'aveva e avrà fatto le sue ferie, poi si è presentato dicendo che c'era dolore.
4: No, no, è tutto.
6: Cioè, chiaramente sono quei giocatori che non erano in perfetta forma, poi gli do tutte le scusanti del mondo perché si devono pure rilassare e riposare da un campionato stressante, però poi arrivano al ritiro con determinate problematiche e quindi vanno corrette subito, quindi bene ha fatto lo staff a bloccare questi giocatori e fargli fare tutto quello che andrà fatto, in questo caso suppongo a livello fisioterapico, di medicina rigenerativa, cioè tutto quello che si può fare per riproporli e fargli fare almeno una parte della preparazione, che ribadisco è fondamentale, ormai non viene più presa in considerazione, ma la preparazione.
4: Quanto può prevenire gli infortuni una preparazione fatta bene?
6: Ah, tanto, tanto. Il problema è che non viene più fatta bene. Una volta la preparazione era fondamentale, si facevano i 20 giorni, eccetera, eccetera. Oggi viene interrotta dopo una settimana subito con partite spesso di tipo internazionale, perché come ormai sappiamo il calcio, nel calcio è imperante il business e quindi chiaramente viene interrotto. Quindi una preparazione vera e propria, come veniva fatta prima, molto razionale, eccetera, non viene più fatta. Ribadisco che il campionato migliore del Napoli l'ha fatto quando non ha fatto partite, se non ricordo male, no?
4: È arrivato lo scudetto con Antonio Conte. Prof, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro buon sabato, grazie sempre.
6: e a voi buon lavoro, un abbraccione.
4: Grazie, grazie al professore Enrico Castellacci. Andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Massimiliano Esposito. Ciao Max, come stai?
7: Ciao, ciao ragazzi, tutto bene.
4: Qual è la preparazione più dura che hai mai affrontato quando facevi il calciatore?
7: Quella con Gema.
4: Non avevo
7: no, però ecco, mi ritrovo con le parole del prof, nel senso che una volta si lavorava tanto, però non avevi intermezzi con partite amichevoli da marketing, diciamo così. Avevi i tuoi 15-20 giorni dove c'era un lavoro ben definito dallo staff da fare, e quindi avevi tutto il tempo per appesantire le gambe, per fare un certo tipo di lavoro, per poi dopo smaltirlo con lavori di rapidità e di velocità, e per poi dopo arrivare ovviamente alle classiche amichevoli pre-campionato, per così per ritrovare un po' ovviamente la gamba e i 90 minuti. Oggi invece si va più verso la 2-3 giorni di allenamento, pronti via, già una partita amichevole, e ovviamente il rischio infortunio è alto.
4: Senti Max, nella conferenza stampa di presentazione della maglia il presidente De Laurentiis ha detto faremo 25 cessioni e poi nel caso si pensa al mercato in entrata. Allora partiamo da questo assunto che il Napoli farà poche operazioni in entrata, e con la rosa che ha a disposizione Massimiliano Allegri, i primi due allenamenti ci hanno dato un'indicazione chiara che lui sta provando il 4-3-3. Secondo te è il disegno tattico giusto per i giocatori che attualmente è il Napoli?
7: Ma io credo che con la rosa attuale del Napoli, volendo anche nella stessa partita, può attuare più moduli di gioco. Poi dopo sappiamo bene tutti che il modulo è fine a se stesso, nel senso che poi sono i giocatori che vanno in campo che definiscono un po' il tutto. È ovvio che devi partire da certezze, quindi da un modulo. Ad oggi forse è quello diciamo più semplice, dove hai quattro difensori che ti danno garanzie, hai un centrocampo stellare, sugli esterni voglio dire abbiamo giocatori rapidi, bravi nell'uno contro uno, e quindi non ne puoi fare a meno, e poi dopo c'è un attaccante come Højlund che se gli fai arrivare i palloni giusti può veramente fare più gol di quanti ne ha fatti quest'anno. Poi è un giocatore che ti dà profondità, anche se è un'unica punta, ma secondo me è un giocatore che ti può tenere su tutto il reparto difensivo per quella che è la sua qualità, per quella che è la sua forza, per quella che è la sua, diciamo così, il suo modo di giocare e impensierire una linea intera difensiva.
4: Senti Max, secondo te in un 4-3-3 la posizione migliore di Kevin De Bruyne qual è?
7: Io opterei per mezzala. Padre, lui può fare sia quello sia il play basso. Ha una visione di gioco che effettivamente pochi hanno in Italia e penso in tutto il mondo, quindi sono doti da sfruttare. È ovvio che mettendolo da mezzala potrebbe sfruttare oltre alla sua buona visione di gioco anche un'altra sua caratteristica, che è l'inserimento, quindi lo metti più vicino, può essere più vicino alla porta, visto che ha un buon tiro, quindi io credo che all'occorrenza, dove lo metti voglio dire, stiamo parlando di Kevin De Bruyne, stiamo parlando di
4: allenato dal tuo amico Pep Guardiola, chissà se lo vedremo in nazionale. Difficile, credo.
7: Ma è difficile, per me è difficile. Io adesso sto leggendo un po' di, ovviamente per tenermi aggiornato, di notizie su Pep, Però i messaggi che stanno arrivando ovviamente sono di una persona che ha bisogno di ritrovare un po' la famiglia, e quindi che ci può anche stare dopo tanti e tanti anni di sacrificio e di vittorie soprattutto, però non credo che, anche perché allenare ora come ora la nazionale italiana serve forza fisica e mentale, quindi devi essere allenatore bello, fresco, con l'entusiasmo che ti viene fuori da tutto il corpo, e in questo momento forse su questo Pep potrebbe essere un po' stanco, ma
4: vabbè, peccato, mi viene da dire. Max, io devo salutarti, ti abbraccio, ti ringrazio e buon sabato.
7: Un abbraccione a voi.
4: Grazie a Massimiliano Esposito. Dobbiamo fermarci, pubblicità, e poi torna il nostro Marcello Calvano.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
10: Non puoi mancare.
11: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva del sabato. Buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Tra pochissimo, già la vedo che si sta preparando in bassa frequenza, torneremo nuovamente a Di Maro dalla nostra Susi Fiorillo. Perché? Perché è terminato, come ci ha raccontato lei stessa, l'allenamento mattutino di quest'oggi degli uomini agli ordini di Massimiliano Allegri. Però poi questo pomeriggio ci sarà una seconda seduta che naturalmente vedrà sempre gli azzurri impegnati. Eccola, Susi Fiorillo, buon pomeriggio Susi, ben trovata.
4: Eccoci, buon pomeriggio a te Marcello, buon pomeriggio ovviamente a tutti i radioascoltatori.
3: Poi questo pomeriggio ci sarà una seconda seduta che naturalmente vedrà sempre gli azzurri impegnati. Eccola, Susi Fiorillo, buon pomeriggio Susi, ben trovata.
4: Eccoci, buon pomeriggio a te Marcello, buon pomeriggio ovviamente a tutti i radioascoltatori, le persone che ci seguono in TV.

0: Di Maro, l'allenamento di questa mattina lo abbiamo raccontato, quindi incentrato in una prima parte sulla difesa e sul centrocampo, poi abbiamo visto gli attaccanti, alcuni calciatori in realtà erano proprio assenti come Gilmour, Neres ma anche Beuke, ma che ieri non abbiamo visto al 100%. Vedremo quello che succederà oggi pomeriggio, perché Massimiliano Allegri lo abbiamo visto molto rilassato, come spiegavo prima, nei confronti della squadra. Addirittura ad un certo punto si è seduto in panchina e ha lasciato tutto nelle mani del vice. E oggi pomeriggio non so se vedremo qualcosa di diverso, se avrà ancora bisogno di osservare i giocatori che ha avuto anche questa mattina a disposizione. Stamattina sembrava molto concentrato su Rafa Marin, come dicevo nel collegamento precedente, sì, anche a Lucio Pengo, e dava tante indicazioni anche a Milinkovic Savic. Poi avremo modo sicuramente domani mattina di raccontare anche l'allenamento di questo pomeriggio.
1: L'ultima te la voglio fare sul clima, perché come tu ben sai in Campania, a Napoli ma in generale in tutta Italia fa veramente molto caldo. La morsa del caldo, quantomeno lì in altura, dà un po' di tregua, oppure bisogna aspettare effettivamente il tardo pomeriggio sera per respirare un po'?
0: Allora, ti dico, Marcello, che ieri mattina ha fatto veramente molto molto caldo, soprattutto quando eravamo lì all'esterno dell'hotel Rosatti in attesa della squadra. Oggi invece il tempo, come si sa, qui in Val di Sole è così, è un po' pazzo, quindi sì, caldo questa mattina, poi nuvoloso, adesso invece sono previste addirittura delle piogge.
1: Perfetto, grazie a Susi Fiorillo, che ritroveremo più tardi.
0: Grazie a te.
1: E tra pochissimo torneremo nuovamente al telefono per parlare anche di mercato, perché ce l'ha raccontato proprio Susi pochi istanti fa, Massimiliano Allegri particolarmente concentrato nel dare indicazioni a Rafa Marin. Perché questo? Perché al momento, con lo stop di Buongiorno, che lo ricordo salterà tutto il ritiro sia a Di Maro che a Castel di Sangro, il Napoli, in attesa di magari approntare qualche movimento in entrata in sede di calciomercato proprio per quella zona del campo, punta forte su Rafa Marin, il difensore spagnolo che ha fatto bene nella prima parte della stagione scorsa con il Villarreal, poi nella seconda parte è stato un po' accantonato, il suo minutaggio è calato, ma evidentemente al momento è il calciatore in difesa come centrale insieme a Beukema che dà più garanzie per sostituire Buongiorno fin quando non ritornerà a disposizione. Siamo pronti per tornare al telefono, con noi il collega di Sport Italia Vincenzo Credendino. Ciao Vincenzo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Partiamo proprio da questo aspetto, in attesa di capire come si muoverà il Napoli in sede di calciomercato per eventualmente sostituire Alessandro Buongiorno, ti chiedo, ma non è che l'assalto a Ghila delle scorse settimane era stato architettato anche perché magari si sapeva che Buongiorno aveva qualche problema che l'avrebbe tenuto lontano dal campo fino all'inizio della stagione anche inoltrata?
2: Io, la verità, a me risulta che Ghila piacesse da prima, che piacesse anche molto a Max Allegri, quindi che fosse un qualcosa che era già nei piani mesi prima. Sì. Poi se c'è stata un'accelerata quando nel mese di giugno sono iniziare ad emergere, seconda metà per la precisione, le problematiche attinenti all'infortunio di Buongiorno, poi questo non lo so, anche perché ci ritroviamo poi nei giorni dell'inserimento di altre squadre, dello stesso Milan, quindi come tempistiche in realtà non è che combaciamo perfettamente. Fatto sta che oggi il Napoli si ritrova non soltanto a dover fronteggiare il problema continente l'infortunio di Buongiorno, ma pure quello di Sembocche, ma che nemmeno oggi abbiamo visto sul terreno di calciato, pare abbia delle problematiche al tendine, e questo impone a questo punto qualche riflessione, oltre a cercare di valorizzare, perché ad esempio per Rafa Marin a me risulta che nei mesi scorsi sia stato fatto capire al calciatore che Napoli c'era comunque un posto per lui. Ora l'ultima parola ce l'avrà Allegri. Stesso discorso per Marianucci, anche lì investimento importante, deciderà Allegri, spetterà a loro giocarsi al meglio le proprie carte. Oltre quindi alla valorizzazione di questi elementi, c'è chiaramente da pensare anche ad un innesto in difesa, se soprattutto dovessero protrarsi le tempistiche per il recupero. Per Buongiorno si parla almeno di saltare Di Maro e probabilmente Castel di Sangro, per Boca ma siamo chiaramente in attesa.
1: Perfetto Vincenzo.

0: Grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi Marcello, buon pomeriggio.
0: Grazie al collega di Sport Italia Vincenzo Credendino. Adesso ci fermiamo, ascoltiamo un disco, al rientro torneremo nuovamente a Di Maro perché c'è il nostro Carlo Alvino già pronto per collegarsi con noi a tra poco.

0: Seconda ora di Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da Lucio Pengo e ci colleghiamo immediatamente con Di Maro. Vedo pronto in postazione Carlo Alvino. Ciao Carlo.
1: Rieccoci qua, carissimo Lucio, rieccoci pronti qui al fresco di Di Maro. Tra l'altro minaccia pioggia, voglio dire, sarà un pomeriggio bagnato quello del Napoli qui in Val di Sole. Magari oggi diventa Val di Pioggia, chissà.
0: Chissà, caro Carlo, però da quando ho fatto i ritiri del Napoli, diciamo il 90% della giornata tipo di Di Maro è sole la mattina e pioggia la sera. Quindi in piena regola.
1: E non cambia, con una temperatura che diventa gradevole, perché insomma dormire al fresco di Di Maro, attenzione, non voglio essere frainteso, si sta decisamente meglio, anche perché so che a Napoli insomma la calura è opprimente, almeno così mi dicono.
0: Sì, sì, tra oggi e domani poi sarà previsto anche un picco di temperatura, quindi un po' ti invidiamo. Senti Carlo, però avevamo promesso ai nostri ascoltatori che facciamo in questo nostro secondo ed ultimo collegamento anche un approfondimento di mercato. Sì. E diciamo che tutto dopo l'infortunio di Buongiorno, avevamo parlato anche della situazione di Ghila che era stato sondato dal Napoli. Ovviamente il Napoli qualcosa deve fare in quella zona del campo, non può farsi trovare impreparato qualora la storia clinica di Buongiorno dovesse essere negativa. Detto questo, tu mi accennavi a un Gatti che poteva essere una pista percorribile per il Napoli.
1: Partiamo da un primo punto di incontro tra le esigenze del tecnico e quelle del club. Il primo punto di incontro è che il Napoli cerca un difensore centrale, non lo cerca obbligatoriamente Mancino. Ecco, vorrei sgombrare il campo dagli equivoci, almeno su quelle che sono le caratteristiche, poi entriamo un po' nello specifico. Magari si pensa, si è infortunato Buongiorno, Mancino per Mancino, il Napoli va su Mancino. Il Napoli non è di quest'idea, tant'è che anche con il problema di Buongiorno che era ormai scoppiato da qualche settimana in casa Napoli, si continuava a cercare Ghila, che sappiamo essere destrorso e non sicuramente Mancino. Quindi se c'è da fare qualcosa in difesa e il Napoli vuole fare qualcosa in difesa, lo si farà non obbligatoriamente con un difensore Mancino. Valutazioni in corso molto più attente per Marianucci e Rafa Marin. Per lo spagnolo già ad inizio di ritiro, ma ancora prima del ritiro, si ipotizzava quasi sicuramente una permanenza in maglia azzurra. Io credo che questa permanenza in maglia azzurra possa diventare quasi una certezza alla luce di quanto è accaduto ad Alessandro Buongiorno, indipendentemente dai tempi di recupero. Quelli i più pessimisti insomma ipotizzano almeno dopo il ritiro, un recupero almeno dopo il ritiro di Castel di Sangro, poi staremo a vedere. Però ripeto, l'infortunio di Buongiorno non cambia per quanto riguarda la difesa i piani del Napoli, che vuole comunque fare un acquisto in questo reparto, e ripeto, non obbligatoriamente un Mancino, tant'è che il nome di Gatti della Juventus è un nome che bisogna tenere in considerazione e non è sicuramente un difensore Mancino, tutt'altro. Su questo nome poi possiamo, almeno io personalmente, possiamo aprire una discussione che eviterei vista la temperatura fresca di Maro, perché se inizio io a parlare di Gatti si innalza clamorosamente la temperatura mia personale, corporea, e quella esterna. Però è un nome che torna.
0: Che però ricordiamo, Gatti, oltre a essere un difensore molto bravo dal punto di vista dell'aggressività, della presenza in campo, ha lavorato sia con Allegri ma anche con Manna.
1: È vero, tra l'altro so di un grande feeling soprattutto con Max Allegri, uno dei pretoriani di Allegri. Non è scoccata la scintilla invece con Luciano Spalletti. Sai, talvolta poi il malcontento di un calciatore può fare la differenza.
0: No, ma io credo che per il tipo di difesa che imposta Spalletti, ma anche lo stesso Thiago Motta, magari non è il giocatore con le caratteristiche giuste. Invece un allenatore come Max Allegri, che ha fatto la sua fortuna sulla BBC con quell'aggressività di Chiellini, di Bonucci e Barzagli, uno come Gatti si sposa alla perfezione.
1: Io ne farei anche una questione caratteriale, talvolta non è solo un discorso tecnico. Se c'è feeling col tuo allenatore, tu ti adatti, dai il massimo, giochi talvolta anche in posizioni non consone alle tue caratteristiche. Se il feeling non c'è, diventa tutto più difficile. In questo caso, Gatti, Spalletti, parlerei di mancanza di feeling. Con Allegri, Gatti è uno di quelli che giocherebbe, tra virgolette, fino anche in porta. Ci sono, insomma, questi calciatori che quando creano un rapporto particolare con il loro tecnico sono votati di più al sacrificio. Evidentemente Gatti con Allegri è uno di questo, è un calciatore di questo tipo.
0: Senti, sempre in questo approfondimento di mercato, caro Carlo, ti volevo chiedere di Zeballos, che tutti quanti ormai danno per fatto.
1: Sì. Siamo al discorso che il Napoli ha illustrato molto bene, lo ha fatto direttamente Aurelio De Laurentiis il giorno della conferenza del centenario. Bisogna utilizzare il sistema delle porte girevoli del Grand Hotel Napoli. Se uno esce, l'altro entra, ma se le porte girevoli in questo momento restano ferme, diventa tutto più difficile. Tra l'altro poi Zeballos a gennaio è libero, voglio dire, è libero di accasarsi altrove. È un calciatore che tutti mi dicono già bloccato, tra l'altro lui vive nel mito del Maradona, anzi di Maradona e del Maradona, però non bisogna dimenticare che ad oggi il Napoli ha una rosa decisamente troppo lunga, e se non ci sono, e al momento non ci sono, operazioni in uscita, anche quella di Zeballos diventa un'operazione difficile da concretizzare.
0: Carlo, invece ci saranno porte girevoli anche in porta? Scusa il gioco di parole.
1: È un bel gioco di parole. Diciamo che il portiere dell'albergo resta uno, perché Allegri tornerà un po' a quello che è il canone classico del titolare e della riserva, riserva che poi naturalmente avrà le sue buone occasioni, vista la stagione lunga tra campionato, Champions e Coppa Italia. Però il concetto del titolare della riserva ritornerà per questo ruolo delicatissimo, qual è appunto il ruolo del portiere. Io credo che anche in questo caso dovesse qualcuno bussare alla porta del Napoli, soprattutto per Milinkovic-Savic, il Napoli è pronto ad ascoltare chiunque, fatto salvo che poi devi sempre trovare l'accordo anche col tuo tesserato, e quindi l'ultima parola spetterebbe a Vania Milinkovic-Savic, però questa è un'ipotesi che bisogna tenere assolutamente in considerazione.
0: Carlo, l'ultima volevo fartela sui due belgi, Lukaku e De Bruyne. Qual è la loro situazione? Ora si stanno godendo le meritate vacanze dopo un mondiale intenso, e faranno parte del Napoli dell'anno prossimo?
1: I latini dicevano in cauda venenum, il veleno è nella coda, l'ultima domanda della sei conservata per De Bruyne e Lukaku. Beh, io resto è una mia idea, è una mia sensazione, non è una notizia, ecco, perché non vorrei essere frainteso magari da qualche titolo fuorviante. Per me Lukaku resta un calciatore che ha chiuso la sua avventura in maglia azzurra, ma questa è una mia sensazione che porto avanti. Poi magari Lukaku invece arriva a Castel di Sangro, si mette a disposizione, Allegri vede in lui un giocatore pronto e resta anche per il terzo anno. Magari succede questo, e per me sarebbe un'enorme sorpresa. La mia sensazione è che la storia è finita, ma al di là della sensazione però devo attenermi ai fatti. Anche in questo caso Lukaku ha un altro anno di contratto e nessuno ad oggi in maniera ufficiale ha chiesto informazioni su Lukaku al Napoli, né al Napoli né tantomeno al suo procuratore. Resta però quell'accordo, quel gentleman agreement tra Pastorello e De Laurentiis il giorno proprio dell'acquisto di Lukaku. Vediamo quello che accadrà. Quindi ad oggi vedo Lukaku più lontano dal Napoli, non più vicino al Napoli. Ripeto, sensazione personale, non notizia. Per quanto riguarda De Bruyne invece, qui sempre per quello che sento dire, non dovrebbero esserci problemi sul suo secondo anno in maglia azzurra. Il mio augurio, e credo che sia l'auspicio di tutti i tifosi del Napoli, e che il ragazzo abbia definitivamente messo da parte i problemi che lo hanno attanagliato la scorsa stagione e possa dare, per quello che è oggi il ruolo di Kevin De Bruyne, che è cambiato rispetto al calciatore che abbiamo conosciuto e apprezzato con la maglia del City, speriamo che possa dare quello che il Napoli si aspetta da De Bruyne. Dall'altra parte, ad Allegri piacciono proprio questi calciatori tecnicamente bravi, anche con poco minutaggio nelle gambe, perché anche in questo è molto bravo a saper dosare le forze, Max, e quindi potrebbe essere un secondo anno più di marca De Bruyne rispetto a quello appena concluso.
0: Grazie Carlo, un abbraccio, e ti lascio alla tua Di Maro, un abbraccio, grazie sempre, a domani.
1: Buon proseguimento ragazzi, un abbraccio forte, ciao a tutti.
0: Grazie, grazie a Carlo Alvino, collegato alla nostra postazione esclusiva nel piazzale antistante allo stadio di Carciato, in quella di Di Maro Folgarida. Andiamo però subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Enzo Montefusco. Ciao Enzo, come stai?
2: Bene, bene, bene, bene a tutti voi.
0: Allora Enzo, ci raccontava Carlo Alvino da Di Maro che sarà un Napoli che ripartirà da De Bruyne. Sinceramente io adoro e stimo questo calciatore, che mi ha fatto innamorare ogni volta che lo vedevo giocare in campo con il Chelsea quando era giovanissimo, il Wolfsburg, il Manchester City, anche con il Belgio. L'anno scorso l'abbiamo visto un po' a corrente alternata. Io mi auguro che anche i tifosi del Napoli possano ammirare un De Bruyne vero.
2: Ma sono sicuro, io mi auguro che possa giocare, possa rimanere, possa giocare, perché lo reputo dai migliori calciatori che ha il Napoli. Chiaramente quest'anno è stata un'annata un po' particolare per tutti questi infortuni, ma De Bruyne è un giocatore che se lo tieni lo devi far giocare, lo devi anche proteggere. Adesso ecco la diversità di allenamento tra Allegri e Conte è questa, o di vedute calcistiche. Mentre Conte gli piacciono i giocatori aggressivi che corrono, Allegri è quello che piacciono i giocatori come De Bruyne, e mi pare che proprio Allegri l'abbia fatto prendere al Napoli quando si parlava che Conte dovesse andare via dal Napoli.
0: Sì, l'anno scorso, è vero.
2: Diciamo che è un giocatore che deve avere solo la fortuna che sta bene. Poi durante poi le partite è quello che quando non tocca palla ti inventa due giocate e ti fa fare vincere, ti inventa l'assist, ti fa fare gol e ti fa vincere. Io sono per questi calciatori, e so che anche Allegri è più portato a far giocare i giocatori che sappiano tenere palla e sappiano giocare.
0: Senti Enzo, non so se come viene impostato un lavoro di un allenatore durante i primi giorni di ritiro, però ieri primo giorno di ritiro, oggi mattinata con le sedute aperte al pubblico, è evidente che il primo pensiero di Max Allegri sia al 4-3-3.
2: Beh, anche giusto, ma noi parliamo di questi allenatori che hanno vinto tutto, ti pare che non sappia giocare col 4-3-3 quando poi hanno iniziato tutti a giocare in questa maniera tanti anni fa? Diciamo che lui deve ai calciatori che hanno le caratteristiche per giocare in questa maniera, poi sarà lui Allegri a capire dopo un po' di tempo se può cambiare il modulo di gioco. Ai Napoli è portato a giocare con lui, ed ai calciatori per giocare agli esterni d'attacco molto forte. Quando hai questi esterni d'attacco molto forte devi per forza giocare questo tipo di gioco, addirittura potresti fare un 4-2-3-1. Però durante le partite poi sono i calciatori che trovano la posizione in campo, al di là degli allenatori di quello che dicono, sono i grandi giocatori, e Napoli ne ha tanti, che in campo decidono loro le giocate, decidono loro la posizione. Sai, non credo che Allegri possa dire a De Bruyne, a McTominay, a questa gente qua, potevi fare questo, questo e quest'altro, che sarebbe guardato un pochino strano da questi calciatori.
0: Io so che nella testa di Allegri, prima ovviamente di conoscerlo il gruppo e di allenarlo, c'era un centrocampo che era formato così, partendo da destra, mezzala destra De Bruyne, centrale Lobotka, a sinistra McTominay, e i tre da davanti, i due esterni più Højlund. È azzardato, sì, oppure ti sembra un'idea tattica intrigante?
2: Ma non è azzardato niente, è azzardato solo il fatto che se noi conosciamo bene De Bruyne, tu non gli puoi e far fare il ciuccio di fatica. De Bruyne è un giocatore che gli deve aiutare il pallone, è lui che deve giostrare e sono gli altri che devono stare a proteggere lui. Come ti ho detto, lui, questi sono calciatori che tu li devi far giocare dove vogliono, in mezzo al campo. Chiaramente gli devi mettere poi altri centrocampisti vicini che si sacrificano per tutelare questo calciatore. Ti faccio un esempio: ai tempi miei, Rivera aveva, sai, l'ho detto, un altro mediano che si mettevano sempre a disposizione per proteggere lui, però quando poi la palla ci dava al professore, ai professori del calcio, e chiaramente questi dipendevano la giocata. Ma il calcio è stato sempre in questa maniera. Si capisce che oggi si corre di più e tutto, però questi giocatori li devi, almeno per come la vedo io, li devi solo proteggere. Poi è chiaro, se va in campo e questo cammina perché non ce la fa, allora a quel punto lì Allegri sicuramente cambierà qualcosa. Ma ripeto, tra i due allenatori, Conte è amante dei giocatori, diciamo, di aggressività, di corsa, Allegri è amante dei calciatori che sanno giocare più a pallone, anche per le caratteristiche che aveva Allegri come calciatore e le caratteristiche anche che aveva Conte come calciatore.
0: Ho chiesto a Paolo Del Genio, che era lì a vedere tutti gli allenamenti del Napoli, ho detto: Paolo, proprio in un flash, dimmi la grande differenza tra i primi allenamenti di Conte e i primi allenamenti di Allegri, qual è la differenza? Ha detto: è molto semplice, lavoro a secco, zero da parte di Allegri, mentre invece era gran parte delle prime sedute di allenamento di Conte. Tu sei più per il lavoro a secco oppure per giocare subito con la palla?
2: No, io sono per un allenamento muscolare i primi giorni sempre, al di là che poi i giocatori hanno anche per questo fatto che i calciatori ormai europei hanno pochi giorni di recupero, per cui non c'è bisogno di fare un lavoro muscolare perché magari stanno fermo poco tempo, chi ha fatto gli europei una volta, chi ha fatto il mondiale, arrivano dopo 20 giorni, già sono allenati, per cui il lavoro muscolare devi fare un piccolo richiamo per poi andare sul lavoro secco, cioè di fare il discorso tecnico, il discorso col pallone, i movimenti di palla, insomma tutte queste cose che, ma alla lunga poi non conta questo, alla lunga contano i giocatori bene allenati, sperando che non gli facciano male e che in campo vengano messi nella posizione giusta per poter esprimere il meglio di loro. Cioè, De Bruyne lo metti a fare il ciuccio di fatica, è chiaro che questo non può fare queste cose qua come gli esterni, e tu pretendi troppo dagli esterni come faceva Conte, no? addirittura su Barraschere, questi giocatori che tu pretendevi dovevano rientrare, dovevano fare i difensori e poi ripartire, il calcolo del campo per loro è minimo 60 metri per rientrare e poi ripartire, è chiaro che arrivi poi a 20 a 30 metri dalla porta e non vedi più niente.
0: E non arrivavano i gol degli esterni.
2: Arrivi lì, la porta si rimpiccolisce, non salti più l'uomo. Io sono per gli allenatori che guardano queste caratteristiche, tu vuoi giocare bene. Prima cosa sono i calciatori che sanno giocare bene, però li devi mettere in condizione di poter rendere al massimo. Ognuno deve fare, cioè, le squadre di calcio sono formate in questo maniera, il manovale, il geometro e l'architetto, queste tre parole ti dicono tutto. Manovale è quello che corre e si sacrifica, il geometro è quello che incomincia a fare il gioco e l'architetto è il rifinitore, quello che incomincia. È talmente semplice il gioco del calcio che siamo noi che lo facciamo diventare difficile. Quando sento tutte queste giudizie di amici, di voi giornalisti, dai, mi metto pure a pensarli, ma che cosa sanno di queste cose qua? Adesso basta, tu vedi il mondiale di una mediocrità mai vista, cioè giocatori che correvano solo, aggredivano e basta. Allora quando vedi queste cose, ma dove sta il calcio che si gioca veramente a calcio per far divertire la gente? Se Messi a 40 anni è ancora il migliore di tutto, ci dobbiamo fare delle domande, no?
0: Caro Enzo, io ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e ti auguro un buon sabato, grazie sempre.
2: Anche a voi, arrivederci.
0: Grazie ad Enzo Montefusco. Leggo sul napolista, ovviamente, come diciamo così incipit del oltre a questa bella citazione di Fortapace, anche una citazione di Julio Velasco: il modo di giocare non può essere un'ideologia, deve essere uno strumento. E sono d'accordo. Chissà se Max Allegri segue questo tipo di filosofia che ha anche Julio Velasco, e lo chiediamo proprio al direttore del napolista, Massimiliano Gallo. Ciao Max, come stai?
3: Ciao, ciao Lucio, bene, grazie, buon pomeriggio. Ma credo di sì, questa fu una domanda che gli posero a Sky e la pose Costa Curta, secondo me nella speranza che lui rispondesse in maniera opposta. Rimasero interdetti perché Velasco disse il compito dell'allenatore è portare la squadra alla vittoria, quindi non può essere un'ideologia, io studio un percorso, se questo percorso non mi porta alla vittoria devo cambiare percorso. La platea rimase, l'uditorio rimase un po' interdetto, non se lo aspettava da Velasco.
0: Max Allegri è considerato uno dei più grandi risultatisti della storia del calcio ed è visto anche un po' come l'anticristo da tanti allenatori e anche commentatori.
3: L'anticristo da tanti opinionisti,
0: sì.
3: Cioè io credo, io ho letto l'intervista a Conte alla Gazzetta dello Sport che mi ha ulteriormente confermato un'idea che mi sto facendo, cioè il calcio raccontato dagli addetti ai lavori, il calcio raccontato dagli allenatori, il calcio raccontato dai calciatori è un altro sport rispetto al calcio raccontato dai giornalisti. Cioè i giornalisti fanno un altro film, vedono un altro film, ma chi pratica il calcio e parla di tutt'altro. Cioè lui ha detto i moduli, ma lui ha ancora parlato di moduli, si attacca in sei, si difende in sei, bisogna fare più cose in una partita, quello che ad esempio ha fatto la Spagna, no? La Spagna contro la Francia, in cui gli attaccanti facevano i centrocampisti, i difensori oltre agli attaccanti, ciascuno è riuscito, e lo ha detto anche Della Fuente, ci abbiamo messo anche il sacrificio in questa partita. Tutto questo sparisce nella narrazione giornalistica, che è una narrazione, come dire, lo sport senza sudore, lo sport senza agonismo. Certo è bellissimo che io così posso battere anche Federer a tennis, poi però quando me lo trovo di fronte, ma non solo Federer, basta uno molto infinitamente più debole di Federer, c'è sempre l'avversario in campo. E quindi, insomma, a me il calcio raccontato dai giornalisti, sai cosa mi ricordo? Le guide pratiche al sesso. Toccale il gomito, tirale l'orecchio. Mi sembra questo. Ma poi lo sport è un'altra cosa.
0: Anche il sesso è un'altra cosa rispetto a questi manuali. Detto sinceramente. Senti Max, rispetto anche a questa narrazione, voglio dire, Max Allegri spesso viene anche bacchettato con dei giudizi formali. Allora, se lui magari anche nelle conferenze spesso se ne esce con delle metafore, se ne esce con delle soluzioni semplificative proprio per non secondo me approfondire il discorso, un discorso che lui conosce molto bene, la materia del calcio. Ad esempio quando dice: ma nella pallacanestro secondo voi manca l'ultima azione, bisogna vincere la partita, che succede? Mancano 5 secondi, la palla va al più bravo. Non è dare la palla al più bravo semplificando il suo ragionamento, ma è fare qualcosa, costruire qualcosa per far arrivare il più bravo nelle migliori condizioni per farti vincere la partita. E questa costruzione prima dei 5 secondi che mancano e la palla arriva al più forte è il lavoro dell'allenatore, poi gli ultimi 5 secondi li decide il campione, cosa normale in ogni sport.
3: Sì, quello fu il battibecco famoso credo con Adani all'epoca a Sky, e in cui lui poi spiegò anche il campo di basket è notevolmente più piccolo del campo di calcio, e quindi dice: voi volete dirmi che sul campo di calcio, che è molto più grande, che si gioca in 11, le porte più grandi, dipende il calcio, dipende dagli schemi e non dai calciatori? Questa è una cretinata, cosa che insomma sta emergendo al mondiale, insomma è normale, se chi gioca meglio c'è chi gioca peggio. La cosa sorprendente di Allegri, Allegri quest'anno è arrivato quinto col Milan e alla fine ha subito i processi, anche giustamente lui è uscito dalla Champions, quando all'inizio dell'anno lui andava bene col Milan, che cosa dicevano? Che era cambiato, si era rinnovato. Cioè Allegri non può mai vincere, quando vince è cambiato, e quindi che vuol dire cambiato? Che ha ascoltato i giornalisti. Quando perde torna Allegri, È una sorta di anticristo, come hai detto tu, cioè lui incarna il male. Da questo punto di vista devo dire è stato molto, molto coraggioso De Laurentiis a prenderlo, infatti un bel po' di opinionisti gli hanno dato addosso.
0: È vero, è vero. Max, io devo salutarti, ma è sempre bello chiacchierare con te. Un abbraccio forte.
3: Buon pomeriggio.
0: Grazie al direttore del Napolista Massimiano Gallo, stavo dire Massimiano Allegri. Ci dobbiamo fermare, il tempo di un disco, e poi ci colleghiamo con la nostra Susi Fiorillo da Di Maro.
4: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
5: Super Promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento.

0: promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol del sabato. E come avevo promesso prima della pubblicità, voliamo subito a Di Maro, c'è la nostra Susi Fiorillo. Ciao Susi, ben ritrovata.
1: Rieccoci, ciao Lucio, un saluto a tutti. Siamo ancora qui, ti dico subito che come previsto prima sta per arrivare una pioggia, quindi oggi probabilmente i ragazzi, i giocatori, insomma la squadra di Max Allegri si allenerà sotto la pioggia. Vedremo quello che succederà qui in Val di Sole, a Di Maro.
0: Sei in compagnia, Susi?
1: Sono in compagnia, sono con la collega Sara Ghezzi di Calcio Napoli 1926. Ciao Sara.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Sara è qui con me, siamo le uniche rimaste qui all'esterno del campo di Carciato. Ovviamente Lucio, chiedo anche a Sara le prime impressioni su Max Allegri, che è un po' l'argomento principale, no, di questi primi giorni di ritiro.
2: Serenità, la prima impressione è proprio serenità. Vedo un Allegri molto tranquillo, sereno, tutto l'ambiente in questo momento è molto sereno, anche i giocatori, è molto attento. Stamattina l'abbiamo visto colloquiare spesso con alcuni giocatori in particolare e sta iniziando a valutare questi ragazzi che ha appena preso, quindi però è molto molto tranquillo, anche l'abbiamo visto parlare con Manna, sorridere, veramente una buona impressione, diciamoci la verità.
1: È vero, e di conseguenza abbiamo visto anche una squadra molto serena. Abbiamo parlato di alcuni giocatori, abbiamo parlato dell'attenzione nei confronti di Rafa Marin, delle indicazioni date a Milinkovic-Savic, però c'è anche un giocatore che si è presentato in forma qui a Di Maro, che non abbiamo ancora nominato, che ieri tra l'altro, primo giorno di allenamento, si è mostrato anche sorridente nei confronti dei tifosi che lo chiamavano e che erano qui ad assistere agli allenamenti, e parlo di Anguissà.
2: Esatto, sì, perché Anguissà aveva finito la stagione in malo modo, anche l'ultima partita non era proprio entrato, non ha salutato i tifosi, l'abbiamo visto lasciare subito il campo, e invece l'abbiamo ritrovato molto molto bene, inaspettatamente per certi versi, perché si parlava anche di un suo possibile addio, ma appare in forma, sorridente, quindi buon inizio anche per lui.
1: Bene, quindi tutte indicazioni, Lucio, positive. Faccio l'ultima di domanda a Sara Ghezzi, che riguarda il presidente De Laurentiis, perché pare che voglia essere nuovamente presente vicino alla squadra e soprattutto vicino a Max Allegri.
2: Sì, assolutamente, l'abbiamo visto un De Laurentiis che nelle ultime due stagioni è stato un po' in disparte anche su richiesta dell'allenatore, ma ora vuole tornare in prima linea al fianco di Allegri, al fianco di Manna, e per certi versi magari può essere anche un lavoro di squadra per questo Napoli, per tornare ad essere non solo l'allenatore al centro, ma tutta la dirigenza, compreso di Allegri, che abbiamo detto è aziendalista, un po' al centro, nonostante Allegri aziendalista, ma è uno che si sa far rispettare le sue idee.
1: È vero, sicuramente è un allenatore determinato. Il presidente tra l'altro è assente, arriverà a Di Maro il 22 luglio, però ovviamente c'è la figlia Valentina. Lucio, ti dico tra l'altro che Valentina questa mattina ha fatto anche accoglienza ai tifosi all'esterno dell'area espositiva dei trofei, quindi invitava proprio i tifosi ad entrare, lei sempre molto gentile e umile. Anche ieri, quando ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con lei, le ho fatto i complimenti per il lavoro che ovviamente svolge ormai da un po' di tempo. Lei ha risposto in maniera umile e ha detto: devo ringraziare il mio staff e le persone, insomma, che mi affiancano.
0: Allora facciamo così, salutiamo Sara Ghezzi, salutiamo anche Susi Fiorillo. Susi, domani, anche se in esterna, ci sarà il tuo Sunday Sport, noi insieme a Gianluca Miranda e Vincenzo Perna ovviamente ci collegheremo con te con la sessione del mattino, poi la domenica lì a Di Maro, lì in Val di Sole, è sempre il giorno più affollato, perché ovviamente i tifosi del Napoli approfittano del weekend magari anche per fare una toccata e fuga e seguire le gesta dei propri beniamini.
1: Sicuramente sono attesi tantissimi tifosi qui in questo weekend, appunto a conoscere, a vedere da vicino Massimiliano Allegri e vedere i primi allenamenti appunto del mister. Quindi noi ci riaggiorniamo, Lucio, sicuramente domani mattina con i collegamenti delle 10, delle 11 e delle 12, anche per raccontare poi l'allenamento di questo pomeriggio. Quindi ringrazio Sara intanto.
2: Grazie mille a tutti.
0: Grazie Susi, a domani, un abbraccio.
1: A te, Lucio, un saluto.
0: Grazie,
1: a tutti.
0: Grazie.
1: Alla a domani, ciao.
0: Alla nostra Susi Fiorillo, continuiamo la nostra carrellata di ospiti. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Attilio Tesser. Ciao mister, come stai?
3: Ciao Lucio, tutto bene, grazie.
0: Allora mister, noi stiamo raccontando il ritiro del Napoli, stiamo raccontando le prime impressioni su Max Allegri, siamo al secondo giorno di ritiro, anche tu stai svolgendo il ritiro con la tua Reggiana. Insomma, che cosa si fa in questi primi giorni?
3: Ma in questi primi giorni secondo me si butta le basi di conoscenza, soprattutto dei ragazzi, di farsi conoscere, di farsi apprezzare, di buttare le linee guida che si chiede alla squadra, dallo spogliatoio alla parte tecnico-tattica, oltre chiaramente a quella fisica, ma oggi i ragazzi quasi tutti si fanno trovare pronti, quindi c'è da lavorare su tutti gli aspetti.
0: In effetti è così, nel senso che ormai sono tutti ragazzi professionisti, è difficile vedere quelle cose che magari erano tipiche degli anni 80, forse anche un po' gli anni 90, quando il giocatore arrivava in sovrappeso, bisognava fare un forte lavoro fisico per ridurre i bagordi delle feste, diciamo così, estive, delle vacanze estive. Adesso sono tutti professionisti super navigati e infatti ci raccontano da Di Maro che il lavoro, tra virgolette, a secco è ridotto praticamente al minimo, e cosa che non avveniva invece con Antonio Conte, ma sono proprio due tipi di tipologie di approccio al lavoro diverse. Non è detto che ce n'è una giusta e una sbagliata, ma sono modi di interpretare il ritiro in modo diverso.
3: Sì, ma penso che poi alla fine nel ritiro va sempre, c'è la parte atletica anche a secco che avrà la sua importanza, poi c'è chi magari, e penso che Antonio Conte, lo sappiamo un po' da anni, è uno che lavora tantissimo, che sulla parte atletica è intransigente, magari qualcuno che va a lavorarci meno tecnicamente, potrei anche dirti in una fase successiva magari c'è chi chiede di partire un po' più velocemente, quindi meno carichi di lavoro, perché alla fine potrebbero incidere anche quello. Ma oggi, come dicevo prima, con questi ragazzi più preparati arrivano già, si può già andare a dimezzare un po' la media dei carichi di lavoro rispetto al passato. Poi c'è chi, come Antonio, invece vuole buttare un fondo che lo ritiene molto molto importante. Sono tutte le strategie, pensieri, tutti validi. Importante poi che la squadra stia bene quando inizia il campionato.
0: Senti mister, invece un'altra mia curiosità rispetto all'approccio al lavoro in un ritiro. Abbiamo ascoltato il presidente De Laurentiis alla presentazione della maglia del Napoli, dove diceva che il mercato, insomma, sarà più che altro un mercato in uscita, ci sono 25 giocatori da sistemare e da vendere. È vero che nelle convocazioni non ci sono tutti, tra virgolette, questi esuberi, quindi molti non sono a Di Maro ad allenarsi, però ci sono tanti giocatori che hanno, come dire, le valigie pronte magari nella stanza d'albergo. Come si approccia, diciamo, anche un allenatore a questi giocatori che sono, tra virgolette, sul mercato? Mister, abbiamo perso per qualche istante il collegamento con Attilio Tesser. E nel frattempo andiamo da Carmine Gautieri, che è collegato con noi. Abbiamo qualche evidente problema con le linee telefoniche. Insomma, il caldo di queste ore a Napoli magari ha mandato in tilt anche i nostri centralini. Effettivamente la mia curiosità era quella sui tanti giocatori che magari hanno le valigie pronte. Abbiamo ripristinato il collegamento con Carmine Gautieri. Ciao Carmine, come stai?
4: Buongiorno, bene, grazie. Benissimo.
0: Allora, prima che cadesse la linea, avevo chiesto ad Attilio Tesser, che sta svolgendo il suo lavoro con la Reggiana, come ci si comporta durante un ritiro per un allenatore che ha tanti giocatori, ma magari anche tanti giocatori con le valigie pronte nella stanza d'albergo, giocatori che sono sul mercato e che comunque sono lì e fanno parte del gruppo.
4: Ma è normale che devi avere una gestione intanto di trattarli tutti uguali, poi ci sono giocatori che rientrano nei piani e gli altri non. Poi a fine ritiro devi cercare comunque di fare una scrematura per andare con i 25-26 dove ti portano per tutti il campionato. Certo che è un grosso problema, perché succede spesso, ci sono direttori che poi creano queste situazioni dove vanno a prendere 30-40 giocatori, per problema resta all'allenatore. È normale che deve essere una gestione importante, equilibrata, anche perché finché fai il discorso fisico magari ti alleni a tutti, no? Ma quando vai a fare il discorso tecnico-tattico, 11 li metti da una parte, 11 li metti dall'altra parte, ce ne sono 38 per forza di cosa, devono rimanere fuori e ci saranno poi i malumori. Vanno gestiti con equilibrio giusto, farsi anche aiutare dalla società nella gestione anche dei procuratori, perché poi ci sono procuratori che spingono per farli allenare, per metterli tutti sullo stesso piano, quando poi nei programmi non entrano, ecco.
0: Eh sì, abbiamo ripristinato anche il collegamento con Attilio Tessera, che stavamo salutando. Mister, so che tra poco devi scendere in campo, però ci tenevamo comunque a salutarti. Siamo in collegamento anche con Carmine Gautieri.
5: Ciao Attilio, in bocca al lupo.
6: Carmine,
5: eh?
6: Ciao, buon trovato. Ciao. Mi spiace ciao, che ti è saltata la linea, ma non so se qui c'è temporale adesso, sì.
0: immagino, poi ti avevo fatto una domanda sui tanti giocatori, tra virgolette, che noi giornalisticamente definiamo esuberi, ma è una brutta parola sicuramente, e nel vuoto, diciamo, del collegamento gliel'avevo chiesto a Carmine Gautieri, che mi diceva che per un allenatore è davvero molto difficile.
6: Sì, allenare tanti ragazzi, e molti dei quali sanno che non rimangono lì, non è una cosa semplice, perché le motivazioni, la voglia di creare un gruppo coeso, quindi la conoscenza reciproca è complesso, perché quando si ha il telefonino in mano per cercare dei procuratori non è facile andare a parlare di tattica, di gruppo, di motivazioni, quindi tutto questo è complesso, è una storia ormai abbastanza discussa, direi, no? Quando deve finire il mercato, non dico il primo giorno del ritiro, ma quando inizia il campionato, magari qualche una settimana prima, potrebbe anche terminare là, visto che è sempre aperto, quindi è già abbastanza lungo di sé.
0: Grazie a Tino, buon lavoro, grazie sempre.
6: Grazie a voi, ciao Carmine.
5: Ciao a Tino, ciao.
0: Effettivamente è così, ad esempio abbiamo visto un esemplificativamente, Carmine, quest'anno Antonio Conte si è trovato in un momento di difficoltà, con tantissimi infortuni nel mese di gennaio, con qualche giocatore con la valigia pronta, magari ha preferito, e mi vengono in mente le cessioni di Lucca, quando nel momento più delicato del Napoli, quando doveva fare la partita con subito dopo il Copenaghen, doveva giocare con il Chelsea, la Juventus e la Fiorentina, ha preferito magari avere il giocatore già fuori a Nottingham e non trattenerlo fino all'ultimo giorno di mercato, perché forse per preservare il gruppo sono dei ragionamenti che un allenatore fa, meglio un gruppo sereno che qualche faccia appesa.
4: Sì, questo è la gestione giusta, cioè, come ha detto Attilio, non è semplice poi quando i giocatori in esubero tenerli, principalmente poi il ritiro, perché poi c'è le 24 ore al giorno e comunque anche ci possono essere dei malumori. Quando vai a creare un gruppo e quello è il gruppo, è giusto prendere anche delle decisioni, come è successo l'anno scorso con Antonio, no? Che ha preso delle decisioni anche poi, diciamo, anche drastiche in certe situazioni. I campionati si vincono il ritiro e questi malumori spesso poi ti portano a non avere un equilibrio giusto, perché poi chi è fuori spesso prova a trascinare anche chi è dentro e di conseguenza poi non arrivano i risultati che vorresti. È importante, secondo me, essere aiutati anche dalla società, a far capire anche ai procuratori che comunque sono fuori, perché poi i procuratori devono essere bravi a trovargli una sistemazione, e quando non c'è questo, non solo c'è il malumore del giocatore, ma ci sono anche i malumori dei procuratori. Però a volte bisogna andare su una decisione diretta, creare un gruppo che ti porta a fare un campionato importante, dove ci possono essere delle grandissime difficoltà, ma quando non vinci tecnicamente, non la vinci tatticamente, le partite si vincono sotto l'aspetto del gruppo. Il gruppo lo devi creare il ritiro.
0: Senti, l'ultima domanda te la volevo fare su Vergara, perché il Napoli quest'anno, tra i giocatori che magari sono in, con le proprie nazionali, quindi arriveranno un po' più tardi, con qualche situazione di mercato aperta, con l'infortunio di Gilmour che è ancora fermo ai box, però è lì a Di Maro, nel 4-3-3 che sta provando Max Allegri, Vergara lo inserisce nella, tra i centrocampisti.
4: Interno,
0: sì, come secondo te può essere, diciamo così, l'evoluzione giusta per Antonio Vergara in un 4-3-3?
4: Ma sì, è un giocatore che ha inserimento, un giocatore che ha tecnica, un ragazzo che comunque anche l'ultimo passaggio, non so, 10 giorni fa un vostro collega mi ha chiamato e mi ha fatto la stessa domanda, e il mio pensiero è stato quello di dire Vergara, secondo il mio punto di vista, da mezzala può fare veramente bene. Perché? Perché ha tempi di gioco, perché ha inserimento, perché è un giocatore che ha anche grandissima qualità. Io penso che quello sia il ruolo giusto per lui. Se riesce a capire cosa vuole Max Allegri da lui, questo può fare veramente un campionato importante sotto l'aspetto delle partite, ma anche sotto l'aspetto delle realizzative, no? Perché poi, come abbiamo detto prima, c'è gamba per i grandi inserimenti anche da centrocampista da dietro.
0: Grazie Carmine, un abbraccio forte. Grazie
4: a
0: sempre.
4: Voi, arrivederci.
0: Grazie a Carmine Gautieri. Dobbiamo fermarci, il tempo di un disco, e poi facciamo un'incursione nel mondo basket, lo facciamo con Marcello Calvano.
7: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Autoscala, guida il tuo futuro.
9: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
10: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: In diretta, come annunciato dal nostro Lucio Penguin, in chiusura della seconda ora della nostra informazione sportiva, parliamo di basket. Lo facciamo con il collega Leo Balletta. Ciao Leo.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Possiamo dire che più o meno la metà del roster del Napoli Basket è stata completata con il pacchetto italiano. Adesso bisogna concentrarsi sugli americani. Rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, mi pare la settimana scorsa, c'è qualche nuova notizia di mercato?
1: No, non ci sono notizie di mercato, ci sono i soliti nomi che rimbalzano, ma sono quelli di sempre, tra ex giocatori già avuti da Yasmin Repes, soprattutto l'ultima esperienza trapanese, e altri. Però sottolineerei quello che hai detto in apertura, nel senso che più di mezza squadra è già stata fatta ed è la parte complessa, sì. Perché comporre un gruppo italiani non è facile e diciamo adesso si può aspettare. I tempi di questo tipo di mercato sono molto più lunghi, se cerchi giocatori di un certo livello è chiaro che ci sia una concorrenza europea e che ci siano dei giocatori magari importanti che vogliono aspettare e vedere se hanno delle opportunità magari in Eurolega, che è la prima fascia, e quindi secondo me c'è tempo. La novità, ne avevamo già parlato la settimana scorsa, un po' sfumato, potrebbe essere in uscita, perché lo avevamo detto, no? Ci sono le romane che hanno bisogno invece di rimpolpare i loro pacchetti italiani, tutti si aspettavano degli interventi appunto delle due nuove società romane per andare a vedere se potevano andare a prendere dei giocatori italiani da prendere, e uno di questi potrebbe essere uno dei lunghi di Napoli, no? Cioè Nitratote e Caruso. Napoli è stracoperta in quel settore, volendo anche prendere due giocatori stranieri per la batteria di lunghi, e quindi effettivamente potrebbe esserci una proposta, potrebbe esserci stata, potrebbe essercene altre, e sono proposte importanti perché di fatto rappresenterebbero anche la possibilità di prendere un buyout abbastanza cospicuo e quindi di poter poi...
0: Leo, prima di approfondire il discorso Napoli Basket con il progetto Polisportiva, ti chiedo in breve anche una panoramica sulle altre squadre del nostro campionato, anche perché proprio per l'ottimo inizio di basket mercato della Napoli in questa estate, la squadra rispetto alla passata stagione parte con delle mire un po' più importanti relativamente alla regular season. Le altre invece come si stanno muovendo?
1: No, decisamente mire più importanti è quello di essere competitivi e di pescare un posto nei playoff. Le altre si stanno muovendo direi bene, tra l'altro rispetto all'anno scorso c'è una piccola rivoluzione, non c'è più Brescia che comunque è una squadra che ha fatto una finale e una semifinale negli ultimi due anni, non c'è più Trapani che è scomparsa l'anno scorso e che l'anno prima appunto aveva chiuso in semifinale, e c'è un po' da ridisegnare le gerarchie del gruppone che insegue normalmente Bologna e Milano, che resteranno forse un gradino più in alto degli altri, almeno in partenza. C'è Venezia che sta lavorando molto bene, c'è Tortona che potrebbe fare un salto di qualità importante, e poi dietro secondo me ci sono appunto Napoli e le romane, con le romane che però sono un attimino indietro, abbiamo letto anche in settimana che c'è un silenzio per certi versi o un ritardo per certi versi preoccupante, no? Per queste due società che sono arrivate sul basket italiano, adesso abbiamo visto i loro proclami, abbiamo visto i loro stemmi, abbiamo visto che faranno l'Eurocup e adesso arriveranno anche i nomi.
0: Leo, come dicevo in precedenza, progetto Polisportiva con la possibilità di avere una squadra femminile in A2 e addirittura anche una squadra di pallavolo, giusto?
1: Sì. La pallacanestro femminile ormai è un dato di fatto. Napoli avrà una 2 l'anno prossimo, mancava da un po', ed è comunque importante, è comunque un riferimento per la piazza, per il basket femminile, ed è molto più facile in momenti difficili come questi per lo sport tra virgolette minore muoversi in polisportiva in gruppo piuttosto che da soli, quindi sicuramente è una grossa opportunità per il basket Napoli, ma ancora di più per il basket femminile napoletano. E poi c'è la pallavolo, come dicevi tu, che manca dalla Superlega da tanti anni, abbiamo sentito parlare proprio di ambizione di poterci tornare e quindi siamo tutti molto curiosi di capire se poi col background della società con cui si andrà ad associare, diciamo, il Napoli Basket e con la potenzialità del fondo che fa capo a Rizzetta, se effettivamente Napoli potrà tornare anche nella pallavolo che contano nel primo giro nella Superlega, sarebbe importantissimo.
0: Grazie a Leo Balletta per essere stato con noi, buona giornata e buon weekend.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Noi adesso ci fermiamo.

0: Ascoltiamo le ultime notizie dal meteo, poi per la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva ritornerà Lucio Pengua, tra poco.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Campania, una serata che vedrà ancora cieli sereni e tersi. E così nella giornata di domenica il contesto rimarrà anticiclonico sulla regione. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime più elevate si registreranno nelle aree interne con picchi localmente fino ai 37 gradi. Sulle zone costiere il termometro non andrà oltre i 30 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ben ritrovati a Radio Gol del sabato. Siamo alla terza ora di informazione sportiva. Tantissimi collegamenti con Di Maro, con la Val di Sole, della Val di Sole in Trentino, dove il Napoli si sta allenando. Oggi siamo al secondo giorno di allenamento dei ragazzi di Max Allegri, una seduta mattutina con sessioni separate per i tifosi, per i vari settori della squadra. Quindi ricordiamo, Max Allegri ha prima svolto allenamento con il gruppo dei difensori, poi con i centrocampisti, poi con gli attaccanti, si sono intraviste delle coppie e si è anche, come dire, intuito che la prima idea tattica di Max Allegri è il 4-3-3, perché per quello che riguarda le esercitazioni viste in campo tutto sembra abbastanza, come dire, verso questo tipo di soluzioni. Ma siamo ai primi due giorni di allenamento. Ci colleghiamo ancora con Di Maro Folgari e lo facciamo collegandoci con Marcello Altamura, che voglio salutare e ringraziare. Ciao Marcello, come stai?
4: Buongiorno, tutto bene.
3: Allora Marcello, le tue prime impressioni magari di questi primi due giorni di allenamento di Max Allegri?
4: Ma l'impressione è che il Napoli abbia imboccato una direzione diversa, e una direzione diversa soprattutto non solo tattica, come dicevi tu, perché si ritorna al 4-3-3, ma anche gestionale, perché nei due allenamenti che abbiamo visto finora c'è stato pochissimo spazio per il lavoro atletico e tanto spazio per il lavoro con la palla, lavoro tattico, quindi una rivoluzione copernicana rispetto alla gestione Conte. E credo che Allegri, a parte che abbia le idee chiare al netto dei problemi che il Napoli ha avuto in partenza di questo ritiro, ma piano piano credo che si stia anche creando il feeling con i tifosi, perché Allegri è stato il più acclamato dai tifosi a Carciato, quindi vuol dire che piano piano si sta anche sgretolando questa...
3: E devo dire la verità, ma Marcello, mi fa molto piacere, perché sì. Secondo me alcuni portali... sappiamo che ormai è tutto social. Sì. Ieri, con l'arrivo del pullman del Napoli lì a Di Maro, si è visto la squadra che scendeva dal pullman e un tifoso che magari si lamentava del fatto che, appena sceso dal pullman, Max Allegri, andando verso l'ingresso dell'albergo, non aveva salutato, e quindi su questo poi erano stati montati un sacco di polemiche. E quindi magari, sai, i tifosi oggi e ieri potevano farsi influenzare da queste polemiche che nascono tutti i giorni sul web, perché sappiamo che sono per alimentare anche magari click, sappiamo come funziona la vita sui social, è diversa da quella reale. E invece nella vita reale del ritiro di Di Maro, Max Allegri è stato il più applaudito di tutti.
4: Ma non solo, tra l'altro
3: ricambia i saluti, è molto, come dire, charmant, marpione Max Allegri, un allenatore che
4: stamattina ti dico che aveva fatto almeno 4-5 saluti con la mano quando lo chiamavano, almeno due o tre alla tribuna centrale, altrettanto alle altre due, diciamo, tribune più lontane dal campo. Quindi assolutamente un Max Allegri predisposto a creare un feeling con la piazza, e non ne dubito, perché poi lui è un uomo a parte intelligente, ma poi è un livornese e anche, come dire, simpaticamente lo definisco una vecchia lenza, un vecchio lupo di mare, quindi sa lupo di mare nel senso di mare calcistico, sa perfettamente come funzionano queste cose, per cui io credo che a breve si instaurerà un feeling importante tra l'allenatore e la piazza.
3: Poi mi è piaciuto molto anche la risposta al San Carlo, una risposta, diciamo così, rispetto anche a quello che aveva detto il presidente De Laurentiis alla presentazione della maglia sulla definizione di aziendalista, come se noi giustamente applichiamo alle persone delle etichette, nel mondo del calcio si fa spesso, e aziendalista, che è un termine diciamo abbastanza neutro, spesso viene identificato come un'espressione negativa. Invece Max Allegri ha spiegato il suo essere aziendalista, a che cosa si riferisce.
4: Assolutamente, e tra l'altro era anche aziendalista quando era l'allenatore della Juventus, quindi non è che si può dire che è arrivato a Napoli e diciamo si è tra virgolette piegato alla logica di De Laurentiis, è stato sempre così. Tra l'altro a me nella presentazione ha colpito molto il fatto che per la prima volta, a meno che io ne abbia memoria, un allenatore, il primo allenatore del Napoli dell'era De Laurentiis, da Gian Piero Ventura fino a Antonio Conte, abbia usato le parole del presidente definendo il Napoli competitivo e sostenibile. Ecco, questo secondo me è un'eccellente base da cui ripartire, perché vuol dire che l'allenatore è assolutamente in sintonia con quelle che sono le strategie del club, anche economiche.
3: Senti, a proposito di strategie in base anche alle disponibilità economiche del club, De Laurentiis ha detto ne dobbiamo cedere 25 e non comprerò nessuno, sapendo insomma che è un'amabile bugia, però comunque ti dà l'esatta fotografia del mercato del Napoli, che non sarà un mercato scintillante ma sarà un mercato di puntelli. Il nome di Gatti sta venendo fuori, tra pochissimo la Juventus scenderà in campo a Basilea in un amichevole, Gatti sarà tra i titolari, però è un giocatore in uscita dalla Juventus. Interessa questo profilo al Napoli?
4: Sicuramente interessa, però io credo che il Napoli debba poi fare una riflessione. Stamattina abbiamo visto Max Allegri provare nella linea 4 Rafa Marin accanto a Rachmani. Io credo che in prima battuta si darà fiducia soprattutto a Rafa Marin, ma credo anche a Luca Marianucci, che è a disposizione. Poi è chiaro che Manna sa perfettamente che con la questione Buongiorno, la questione Beukema, che ha questo problema ai tendini, quindi bisogna gestirlo. Al Napoli serve comunque un centrale, però io credo che la strategia non cambierà. Il Napoli secondo me giustamente ha scelto di non farsi così prendere un po' per la gola nella sessione di luglio, quando tutto costa di più, e di attendere magari un po' che il mercato, soprattutto finito il mondiale, possa anche un po' sciogliersi, perché tra l'altro effettivamente forse tolti Milan, Como e Fiorentina, non è che le big abbiano comprato tutti questi calciatori, quindi anche a livello europeo non si è mosso diciamo praticamente nulla, e quindi secondo me è giusto aspettare un attimo, e magari ecco si definisce anche la questione Gatti, ed è magari un giocatore che tra 20 giorni è più prendibile, mentre adesso appunto gioca titolare in un amichevole precampionato.
3: Marcello, ti dico la verità, ho notato, non so se magari anche un'inversione di tendenza nella comunicazione. I comunicati del Napoli, con la diagnosi ben precisa di alcuni giocatori, secondo me è importante, perché ad esempio tu parlavi prima di Beukema, e si è scoperto che ha questa infiammazione tendinea che non gli permette di potersi allenare. Siccome le infiammazioni tendinee al tendine di Achille sono molto fastidiose, e immaginiamo che magari non sia un problema dell'ultima ora, ma sia un problema che si sta trascinando,
4: si trascina un po' da
3: tanto tempo, magari ci spieghiamo anche le panchine con Antonio Conte, ci possiamo spiegare anche il suo scarso utilizzo, sul fatto che comunque non abbia giocato una stagione brillante l'anno scorso. Quindi anche questo tipo di approccio, c'è una novità rispetto all'era Allegri?
4: Sì, anche nel fatto che il Napoli abbia comunicato la lista dei convocati. Noi eravamo arrivati che con Antonio Conte addirittura la squadra partiva per la trasferta e non venivano comunicati i convocati delle trasferte di campionato e Champions, che non è un segreto, perché credo che aggregare Baridò piuttosto che Prisco al gruppo, non credo, e sapendolo in anticipo, non credo che rappresenti un aiuto per l'allenatore avversario per preparare la formazione e la partita. Quindi queste erano un po', diciamo, le fisime di Antonio Conte, e sicuramente c'è stata, ripeto, un'inversione di tendenza. Stiamo toccando con mano che è tutta un'altra storia rispetto al biennio di Conte.
3: Poi io non sono lì a Di Maro, però tutti i colleghi, ovviamente stiamo parlando di due allenamenti che abbiamo visto, quindi magari potrà cambiare tutto. La prima differenza clamorosa rispetto all'era Conte è quella che il lavoro a secco praticamente non c'è.
4: Sì, non c'è. Abbiamo visto sia ieri pomeriggio che stamattina.
3: Spieghiamolo per gli amici perché alcune volte è nei comunicati dei vari club: lavoro a secco e lavoro senza palla, quindi corse ripetute, scatti, ostacoli, questi del lavoro a secco.
4: Io ricordo perfettamente che l'anno scorso il ritiro a Di Maro, ma anche a Castel di Sangro, ma soprattutto a Di Maro, dopo sedute che duravano in media 2 ore, mentre invece le sedute con Allegri durano un'ora e venti massimo, Conte costringeva i giocatori a fare allunghi a tutto campo, e vedevi i giocatori poi che avevano fatto comunque, stavano facendo comunque una preparazione, avevano fatto magari comunque due sessioni di allenamento da 2 ore, magari sotto il sole, stremati, buttarsi a terra perché dovevano fare gli allunghi a tutto campo. Ecco, questo con Allegri non si è visto, e io credo non si vedrà, perché la gestione, l'idea, la metodologia, poi per carità ognuno ha la metodologia di lavoro che crede, io non voglio criticare Conte, però Allegri ha una metodologia e una visione diametralmente diversa.
3: Qual è l'approccio, non so se l'hai notato, perché magari con tanti giocatori che sono lì nel campo, l'approccio di Lucca a questo ritiro azzurro?
4: Ma devo dire che stamattina l'abbiamo osservato un po' fare le esercitazioni di attacco, ha segnato anche un paio di gol. Mi sembra, e questo però appunto è un'impressione anche dalla tribuna, che l'approccio anche dell'allenatore gli stia dando un pizzico in più di fiducia. Io credo che questo è un ragazzo che deve sentire anche un po' la mano sulla spalla, no? Cioè,
3: allora sicuramente questo posso dirlo senza temi di smentite, ogni allenamento con Antonio Conte era forti contrasti c'erano anche dal punto di vista caratteriale, perché sì. Lorenzo Lucca ha un carattere molto diretto, e questo con Conte provocava delle discussioni anche durante le sedute di allenamento, questo lo possiamo dire, e forse questo è stato un po' il limite del calciatore, perché poi l'allenatore è sempre l'allenatore, voglio dire, con tutto il rispetto, sì. devi sottostare ai dettami. Magari in questo è maturato Lorenzo Lucca.
4: Sì, probabilmente l'esperienza anche in Inghilterra gli ha fatto capire che magari anche da parte sua ci deve essere un approccio diverso, ma ripeto, io credo che Allegri nei due ritiri cerchi di capire se veramente questo ragazzo può dare qualcosa. Ovviamente il destino di Lucca dipende molto dalla variabile Lukaku, perché Lukaku non c'è, torna a Castel di Sangro, quindi bisogna vedere che cosa succede con Lukaku, però io credo che Allegri adesso in questo frangente stia innanzitutto ricostruendo il ragazzo psicologicamente, e questa è una cosa importante, perché se anche dovesse essere ceduto probabilmente potrebbe andare via anche da Napoli, ma con uno spirito diverso rispetto a quello che aveva un anno fa.
3: Senti, invece la situazione Anghissà com'è messa? Perché oggi anche è stato qualche minuto a colloquio con Manna che riportano i colleghi che sono lì, ovviamente è sempre a telefono, quindi sì. Si lavora anche da bordo campo.
4: Sì, sì, stamattina ha fatto una lunga telefonata, anche un po' animata, l'abbiamo visto sbracciarsi. Mm. Evidentemente la conversazione era abbastanza calda. Guarda, Anghissà, io credo che, ecco, un altro è un po' quel discorso che facevo per Luca. Io credo che Allegri lo voglia comunque coinvolgere nel progetto, perché sì, è vero che Anghissà ha il contratto in scadenza e quindi teoricamente è sul mercato, però fino a questo momento al Napoli non sono giunte offerte soddisfacenti, e a me risulta che il calciatore voglia restare, che si trovi bene a Napoli, e credo che anche l'approccio anche con Allegri sia stato positivo. Li abbiamo visti in questi due allenamenti spesso anche parlare in campo, e io credo che se un Anghissà motivato e che ha feeling con Allegri possa tornare utile a Napoli.
3: Grazie Marcello, un abbraccio forte e buon lavoro.
4: Grazie a voi.
3: No. Grazie a Marcello Altamura di Cronaca di Napoli, che è lì a Di Maro come inviato. Ora però andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo Specchia. Ciao mister, come stai?
5: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
3: Allora mister, sono Lucio, ma non fa niente.
5: Ah, Lucio, vabbè, perdona.
3: No,
5: non ti conosci bene la voce.
3: No. Allora, Marcello Altamura ci stava raccontando anche dell'atmosfera che si vive lì a Di Maro, gli allenamenti. Ovviamente sono due allenamenti, si può ancora intravedere ben poco, però Max Allegri è uno di quegli allenatori che ha un tanto dialogo con i propri atleti, sa riconoscere il talento, sa anche valorizzarlo, parlava anche di sedute, diciamo così, di allenamento più brevi rispetto ad Antonio Conte, meno atletica, è un approccio diverso. Non esistono magari nel calcio come dire le strategie giuste, perché altrimenti tutti quanti poi la farebbero, giustamente, però l'approccio di Allegri è riconoscibile.
5: Ma guarda, io credo che non c'è una regola per vincere, si vince in tanti modi. C'è chi vince perché è un allenatore intenso, ossessivo, estremamente esigente, e c'è chi vince in maniera diversa, con il sorriso, con la bonomia, con l'atteggiamento sempre molto fraterno, paternalissimo, come diceva tu. Quindi ecco che ogni allenatore ha il suo stile, il suo modo di allenare. È chiaro, passare da Conte ad Allegri, credo che la squadra abbia un rigurgito di felicità che per due anni non ha potuto avere, perché l'atteggiamento di Allegri vede molto più calcio giocato, molto più, direi, lavoro non a secco ma in partita, e quello di Conte invece certamente lavora anche col pallone, ma crede molto nel lavoro a secco, quindi tante ripetute, tanta fatica in più. E poi dirà il campo quale dei due atteggiamenti avrà avuto miglior sorte e miglior risultato, perché è chiaro che chi lavora tanto si espone anche qualche volta a rischi infortuni, e chi lavora poco non è detto che le scuda, perché lavorare poco potrebbe anche vuol dire non nutrire il muscolo abbastanza di intensità, di carico, per cui quando poi chiamato a qualche lavoro supplementare, una fatica supplementare, magari il muscolo cede. Quindi è tutto molto singolare, è l'unicità della natura che fa la differenza, perché a Coverciano non ci hanno insegnato qual è il modo per vincere, cioè ci hanno detto guarda, il calcio è questo, poi mettici di tuo, ecco, il tuo modo di vedere le cose. Credo che Allegri rispetto a Conte è profondamente diverso.
3: E magari può darsi anche che alcuni giocatori che con Conte sembravano un po' spenti, con Allegri possano accendersi. Mi viene in mente Kevin De Bruyne.
5: Ma non solo, io penso a Lang, penso a Beckham, Tanti, perché guarda che Giovane, io credevo fosse un giocatore diverso. A Verona lo era, poi qualcuno dice, ma ragazzi, Verona si difendeva, aveva più spazio davanti quando ripartiva, ma non è solo quello, io ho visto solo che diverso, era diverso nel modo di intendere il proprio ruolo. Quindi io mi aspetto molte sorprese, ma proprio dovute al fatto che con Allegri molti si sentiranno più sollevati da compiti abbastanza scanditi, con una certa precisione millimetrica, con qualche ossessione. Colleghi, questo non ci sarà. Non è detto però che questo atteggiamento poi sia produca un risultato migliore, però è un atteggiamento diverso che, per quello che mi riguarda, nei confronti del gruppo, della visione del gruppo, ha un risultato immediatamente più sereno e più efficace.
3: Secondo te questo può essere l'anno di Vergara?
5: Assolutamente sì, per me lo sarà, perché scusa, l'anno scorso Vergara, per quel po' che ha giocato, è stato un top. Io quando l'ho visto, dove stava questo qua, non lo conoscevo, non l'ho visto la primavera mai, e confesso non l'ho mai proprio visto come giocatore, devo dire che mi sono sorpreso, anche un po' di critica a Conte, perché come è possibile che lo si tiri fuori solo per necessità, perché non c'è altri, ma quando c'era non poteva.
3: Lui lo disse in una conferenza stampa, non ricordo dopo quale partita, disse Vergara, se ci fosse stato anche chissà Lobotka, Gilmour, che erano tutti rotti in quel periodo, non avrebbe giocato.
5: Ma questo sto dicendo, quindi io credo che potrà sicuramente esserlo, perché una volta scoperto il talento e ora partirà più dietro le quinte come quarta, quinta scelta, ora si candida a rivestire un ruolo sicuramente molto più da protagonista.
3: Grazie mister, un abbraccio forte, buon sabato.
5: Ciao, buon pomeriggio.
3: Grazie a Paolo Specchia. Continuiamo la nostra carrellata di ospiti. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Massimo Agostini. Ciao mister, come stai?
6: Ciao, buon pomeriggio. Ho sentito lo Specchia.
3: Sì, era prima di te in collegamento. Non sapevo che, insomma, altrimenti vi facevo salutare. Detto questo, il Napoli si è radunato, il secondo giorno di ritiro. Finalmente, mister, si parla di calcio giocato, che è poi la cosa più bella e più facile anche da raccontare quando ci sono questi periodi vuoti. Il giugno è tremendo, ti dico sinceramente, ma anche i primi giorni di luglio. Adesso finalmente si può parlare di calcio.
6: Beh, si comincia a riconoscere un pochettino l'identità di quello che sarà il nuovo gruppo della stagione, perciò il ritiro è la cosa più bella che inizialmente ci possa essere, perché si va su in montagna, ci si comincia a conoscere anche i vecchi con i nuovi, l'allenatore nuovo, impara a conoscere un po' la mentalità e soprattutto cerca di entrare nella testa dei giocatori. E questa è una cosa molto importante, e si comincia a parlare di calcio.
3: No, ma fondamentalmente mister, guarda, noi qui a Napoli ovviamente abbiamo raccontato già dal 24 maggio, quando è finito il campionato, il Napoli aveva scelto Max Allegri, però poi c'era quella diatriba col Milan, non firmava mai.
6: Sì.
3: Però ci siamo portati fino a ieri, il primo giorno di ritiro di Di Maro, chissà Max Allegri se giocherà con la difesa a 4 o con la difesa a 3. Ci siamo chiesti chissà quale potrebbe essere il modulo del Napoli, così potevamo fare dei ragionamenti di mercato. Detto questo, lui fa il 14 anche la conferenza stampa al San Carlo, glielo chiedono e lui dice li voglio valutare in campo, li voglio vedere, poi magari deciderò il modulo. È bastato il primo allenamento, stamattina il secondo allenamento, lui ha provato il 4-3-3, ma è talmente limpido è lapalissiano che ha provato questo movimento, poi magari lo cambierà in corso perché non convincono alcuni giocatori in alcune posizioni. Però sappiamo che la prima idea di Max Allegri con questa rosa del Napoli è il 4-3-3.
6: Questa è già una bella cosa, già capire un attimino che l'allenatore col gruppo che ha impostato un modo di giocare che secondo me, se è fatto bene, è fatto con gli interpreti giusti, il 4-3-3 è un gioco offensivo, un gioco anche abbastanza aggressivo e bello, però deve avere, come in tutte le cose, gli interpreti giusti. E sicuramente l'elasticità dell'allenatore, che può cambiare anche magari con le due punti trequartista, mantenendo sempre il centrocampo a tre, può variare anche lì davanti con un attaccante, due esterni, o con due attaccanti o una mezza punta. Secondo me ci sono tante tipologie che si possono delineare. L'importante è avere le idee chiare. Io penso che Allegri, dove è stato e con gli interpreti che ha avuto, le idee chiare le ha avute.
3: Senti mister, spesso si dice no vabbè, il Napoli sicuramente avrebbe giocato con i tre davanti perché ci sono tantissimi esterni. Fatta questa premessa, infatti poi così andrà a finire al 99,9%. Detto questo, secondo te Giovane è più un attaccante centrale o un esterno?
6: Ma secondo me può ricoprire tutti e due i ruoli, perché c'ha spunto, vede anche la porta, a parte che è giovane, la piazza di Napoli è tremenda, ci vuole molta personalità, però è un giocatore che lo può utilizzare o come sottopunta o come esterno, perché c'è lo spunto, però è un giocatore che ha delle caratteristiche che gliele puoi cambiare quando vuoi. Non è il tipico giocatore d'area di rigore o una prima punta. Se giocavano due magari poteva essere anche una bella seconda punta, però giocando a tre davanti, secondo me in alcune partite lo puoi sfruttare anche esterno.
3: L'ultimissima prova, visto che hai detto che per giocare a Napoli ci vuole la personalità, la personalità, Lucca ha la personalità per conquistarsi un posto nella rosa del Napoli, è meglio che vada a giocare magari in prestito fuori.
6: Lucca quando è arrivato a Napoli, secondo me ancora non era pronto per una piazza di quel genere lì, dopo che era stato a Udine in una piazza molto tranquilla dove quello che facevi di buono era sempre messo in risalto. Qui le cose che fai di buono sono dovute, cioè nel senso che se vai a Napoli è perché le fai le cose buone, altrimenti non fai fatica. Lui secondo me ha fatto bene a farsi un anno fuori, giocare in una piazza dove non era neanche diciamo considerato, perché a Udine era coccolato, era il giovane, veniva fuori. Adesso in questo ritiro si deve giocare le sue carte. Secondo me quest'anno che l'ha passato fuori potrebbe essergli servito per quella personalità che forse quando è arrivato l'anno scorso un po' gli è mancata.
3: Mister, io ti ringrazio davvero, grazie e alla prossima.
6: Grazie a te, buon pomeriggio.
3: Grazie, ciao. Grazie a Massimo Agostini, il Condor. Dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e poi torniamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol del sabato. E voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi a Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, come stai?
1: Ciao ragazzi, al fresco qui a Dimaro e si sta bene, tutto ok.
0: Dice che minaccia pioggia. Vabbè, ma il tempo di Dimaro è sempre lo stesso: mattina sole, pomeriggio pioggia.
1: Sì, stasera dovrebbe anche piovere durante la serata. Comunque si sta freschi e si lavora bene, i giocatori possono veramente stare in campo con un clima ottimo. Se penso a quello che abbiamo lasciato a Napoli, che hanno provato loro a Castelvolturno quel giorno e mezzo che ci sono passati, insomma è importante, qui si sta proprio bene.
0: Eh sì, ne so qualcosa, ho raccontato i test a 13 da fuori il centro sportivo, si crepava davvero, era una cosa incredibile. Poi fuori, ora ti posso garantire che è davvero un caldo infernale. Detto questo, si è anche lavorato. Ti chiedo le prime impressioni, visto che tu li segui tutti dei tiri del Napoli.
1: Sì, no, mi ha seguito abbastanza, quando sono tornato giù, sì. Una cosa che ho notato, una intensità negli allenamenti, forse è una fissazione mia, però li vedo come se fossero già ad allenarsi insieme da un po', quindi la ricerca ha voluto di intensificare un po' più i ritmi, cioè non vedo nessun esercizio fatto lentamente, anche per esempio il possesso palla con scambio a tutto campo ieri, ho visto una guista per esempio che mi sembrava una farfallina di 20 anni, un ragazzo di prima della primavera che spera di farsi spazio, tu sai quanto io tengo a questi equilibri di centrocampo, e questo mi ha abbastanza colpito. E poi la ricerca anche secondo me da subito di Allegri e del suo staff di andare al sodo, cioè di iniziare a fare un lavoro con pallone ma anche di preparazione atletica. Io mi auguro che, non dico che abbiano modificato qualcosa perché non me lo posso proprio permettere, fare una situazione del genere, ma abbia preso i dovuti accorgimenti in funzione della preparazione del Napoli dell'anno scorso, del Milan dell'anno scorso, delle novità che arrivano da oltremanica con queste squadre che corrono per 100 minuti e passa. Quindi mi auguro che anche questo possa essere un elemento che vada a caratterizzare l'anno prossimo.
0: Anche perché, lo ricordiamo Gaetano, cioè il calendario del Napoli solo ad agosto dice Genoa, Como, Inter.
1: Sì. Il calendario è quello che è. Anche questo, ecco, per esempio, ci avevo pensato, è ragionissimo, no? Ragione. Quindi secondo me questa impressione è dovuta anche al fatto che col calendario avanti si sono messi a sedare la situazione, perché devi essere in palla subito, quindi c'è un motivo così particolare per essere già puntati a fare qualcosa di importante. Poi tieni presente che c'è la presenza di questi che sono sotto esame, quelli che sono valutati da Allegri. Ho visto stamattina Allegri spostarsi su più fronti, dalla palestra, andare in campo, andare a vedere in campo, andare in palestra, muoversi, insomma sta supervisionando tutto, con un inizio di precampionato, un inizio di preparazione atletica intrigante. Secondo me sta andando tutto molto bene, tranne il problema di Buongiorno, che insomma questa è la cosa che...
0: Però da quello che trapela dalle cose di casa Napoli era un problema che si sapeva, prima abbiamo parlato anche con Castellacci, giustamente diceva, questo non è un problema che viene fuori nei test atletici prima di partire per il ritiro, era un problema che il Napoli stava monitorando e che abbiamo letto di Ghila, abbiamo letto oggi di Gatti. Se il Napoli cercava un difensore, noi diciamo, ma c'è Rafa Marin, Marianucci, tornano tutti, che fai? Cerchi un difensore, evidentemente già sapevano qualcosa.
1: Sì, su questo sono stato d'accordo con te, anche se dobbiamo essere onesti, prima che succedesse la cosa di Buongiorno, chi non ricordava, non sapeva questo fatto, la possibilità di integrare la difesa con questo calciomercato non è che dovesse essere un'ipotesi abbastanza peregrina, anche perché si paventa di giocare a 4 con tutte le alchimie numeriche che ne nascono a seconda di giocare a difesa a 4 o difesa a 3, il fatto che comunque davvero devi essere quest'anno impeccabile. L'anno scorso abbiamo pagato in dazio anche per l'infortunio di gente come Rachmani, quindi alzare l'asticella del livello per eventuali conseguenze, per eventuali infortuni nuovi, cioè il fatto che fosse da integrare la difesa si stava. Poi questa cosa che è capitata ha fatto 2 più 2, 4, e quindi penso che inevitabilmente si andrà a puntare su un difensore.
0: Senti, invece Gaetano, per quello che riguarda ci sono alcuni giocatori che sembrano in uscita, ma potrebbe anche non esserlo. Mi riferisco a Foloruscio, a Lindstrom. Che impressione ti hanno fatto? No, perché sono nella lista dei partenti. Però mi raccontano da Di Maro che si stanno allenando bene e potrebbero far cambiare idea al Napoli e a Max Allegri.
1: No, all'Inter pure c'è stato un amico mio che è di Castellammare, si chiama Gennaro Iezzi, è tirato a lucido, io direi di inserirlo nella rosa perché anche lui potrebbe, quantomeno se facciamo questi ragionamenti in generale, no, come critica pure, di tifosi, di affetto, di amicizia, cioè parlare di Lindström che rimane al Napoli perché ha fatto due gol, voglio essere cattivi, a farmi fare cattivo così quando cammino per Napoli qualcuno mi piglia a pizza in faccia.
0: Vai, vai, ti piacciono i cattivi.
1: A Napoli perché ha fatto due gol in una partita a metà campo, a tutto campo, così una situazione del genere vuol dire che dobbiamo darci tutti al ping pong, al tennis tavolo e valutare, non valutare le annate che ha fatto Lindström, ripeto, non ce l'ho con te, ci mancherebbe, ma solo il pensiero, non valutare Lindström che le annate che ha fatto, piazzato come una macchina che serve così da parcheggiare, da dare negli anni in cui non serviva, ha deluso squadre cambiando anche due volte in un anno, ma il Napoli vuole o non vuole andare nelle prime 10-15 d'Europa? Dove ti presenti con Lindström? Dove ti sei presentato con il Benfica quando ti hanno preso a pallonata al centrocampo? Purtroppo non per colpa tua, per infortuni e per una rosa che era quella che era. Cioè, ma manco ci devono passare in mente queste cose, proprio non esiste, ma non esiste. E poi Lindström lo mette al posto di chi? Chi sacrifichi? Neres, chi sacrifichi? Santos, chi? Metti Lindström al posto di Lang, dai, cioè. In generale, io queste cose le ho sentite in tribuna e mi è venuta la pelle d'oca e quindi perciò ti dico un po', ho spazientito, però un po' così è esuberante, ma per favore, cioè manco bisogna pensarlo. La questione invece Floruscio è diversa, perché comunque questa a Cagliari dove è andato ha un suo perché, però ti ripresenta, questo vuole giocare, è uno che fisicamente ha bisogno di stare in campo per rendersi utile, se fa troppa panchina non riesce alla bisogna, è uno che comunque ha un target suo e che comunque qualche squadra che vuole ce l'ha, se viene a Napoli sta là seduto un anno intero, vedo che difficilmente possa trovare spazio in partite importanti e cose, succede che sta lì, fa numero e non guadagna il Napoli in qualità né soprattutto la zona di centrocampo, non ci guadagna manco lui andare in una squadra dove gioca, dove si realizza e fa quello che deve fare.
0: E allora a questo punto mi tiri fuori dai denti Lucca, che farà?
1: Ecco, questa è un'altra situazione uguale, per esempio se tu mi dici Lindström, io simpaticamente ti sottolineo, mi incacchio, ok. Lucca è uno che si sapeva l'anno scorso, non faccio il fenomeno, ricorderete, ci fu la polemica, dissi questo è peggio di Petagna, mi diedero addosso, alla fine è andata così. Però oggi
0: non le mandi a dire, Gaetano.
1: No, non le mando a dire perché io lo seguivo, io non lo farei mai di un altro calciatore, lo seguivo visto che era quello che era, quando sentivo che il Napoli anche soprattutto l'anno scorso voleva stagliarsi tra le prime 15 in Europa e si pigliava Luca, ci ragazzi non scherziamo, ok. Però quando poi è stato acquistato, non so di quelli che fanno gli opinionisti e dice ah, l'avevo detto, no, questa è una pipa, speravo che Conte potesse fare il miracolo di farlo lievitare, di farlo diventarlo calciatore, come ha fatto con McTominay, anche se là è substrato diverso. E quindi abbiamo aspettato, abbiamo visto tutto, abbiamo visto che il legno è quello e via discorrendo. Queste sono le situazioni in cui Allegri ha bisogno di tenere i giocatori un mese fino ad agosto lì con lui a vedere. Io penso che, secondo il mio parere, quello è Lucca, quello sarà, quello rimarrà e non è uno di quelli che può tenere il Napoli nello staff generale tra le prime 10-15 di Europa. Mi augurerei che possa trovare una nuova collocazione e quindi su questa collocazione far entrare nel Napoli una figura lì, sì, giovane, competitiva, con certe caratteristiche, da mettere in panchina, da far entrare, svezzare, fare un miracolo, un Vergara 2, anche se sappiamo perché Vergara ha giocato, che sono portati gli altri, ma comunque di avere uno con potenzialità. Io penso che Lucca, secondo me, debba trovare una squadra che lo crei calciatore e il Napoli questo tempo assolutamente non ce l'ha.
0: Caro Gaetano, io ti saluto, ti ringrazio e ti auguro ovviamente un buon lavoro e un buon ritiro lì a Di Maro.
1: Un abbraccio a tutti voi e vi rinfresco io, usate l'aria condizionata, non abbiate colpi di sole che fa male.
0: No, hai ragione, grazie. Grazie a Gaetano Imparato. Io vi ricordo che domani ovviamente Kiss Napoli si collegherà con Di Maro nel programma Sunday Sport dalle 10 alle 13 nei nostri studi. Ci saranno Gianluca Miranda, Vincenzo Perna e ci saranno tantissimi collegamenti con la nostra postazione esclusiva all'esterno dello stadio di Carciato con Susi Fiorillo, i suoi ospiti e Carlo Albino. Quindi sarà un vivere il momento del ritiro azzurro davvero a 360 gradi e scopriremo anche magari quali possono essere i segreti dell'allenamento da parte di Max Allegri. Allora, a proposito anche di questo, voglio salutare e ringraziare il nostro prossimo ospite che abbiamo chiamato per parlare di Coppa America ed è Carlo Zazzera. Ciao Carlo, come stai?
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie.
0: Però ti voglio coinvolgere anche nella chiacchierata su Max Allegri, che è come se avesse avuto una sorta di, tra virgolette, cattiva stampa qui a Napoli, come se si sottovalutassero i suoi enormi meriti in carriera. Lo è stato fatto anche per Ancelotti, a dire la verità, vino a Napoli, dicono che è bollito e poi vince tre Champions League con Real Madrid. Forse spesso siamo anche frettolosi in alcuni giudizi, soprattutto sugli allenatori, non so perché.
2: Io credo che sia indubbio, è qualcosa che succede generalmente ai tifosi, a Napoli forse questo viene anche un po' amplificato, ma io faccio un esempio molto semplice: Fabio Capello è un grandissimo allenatore, ma probabilmente uno di quelli considerati forse meno simpatici, tra virgolette, se vogliamo dire, ma credo che sia a Milano sia alla Roma nessuno si sia mai lamentato del fatto che non sia simpatico, ma hanno accolto molto bene gli scudetti, anche le coppe dei campioni che ha vinto. Quindi credo che il tifoso ovviamente si fa guidare anche da concetti che non sono strettamente legati alla tecnica, al campo, ma poi col tempo io ho visto che ieri, in occasione dell'inizio del ritiro, ci sono stati tanti applausi per Allegri, e credo che questo dipenda proprio dal fatto che i tifosi, insomma, una volta passato quel momento dove si è meno legati alla realtà, diciamo così, ecco, se vogliamo dirla, però poi hanno capito che un allenatore che arriva, fa il suo lavoro e comunque i risultati li ha sempre portati a casa, probabilmente a Napoli in questo momento è la soluzione ideale, e onestamente io di questo ne sono abbastanza certo.
0: Senti Carlo, ti ho chiamato anche perché tra poco ci saranno delle regate a Napoli a settembre dell'America's Cup. Stiamo vedendo, basta anche solo seguire l'account ufficiale dell'America's Cup, che ricordiamolo è la competizione sportiva più antica al mondo ed ha un prestigio e un valore inestimabile, e si regata a Napoli, quindi è un grande orgoglio per la nostra città. Seguendo l'account stiamo vedendo le barche sul Golfo di Napoli che magari fanno preparazione. Che cosa stiamo vedendo? Chi si affaccia magari sul bellissimo lungomare di Napoli vede queste imbarcazioni che sfrecciano. Che cosa stiamo vedendo?
2: Intanto credo che sia un grandissimo privilegio per gli appassionati, perché chiunque di noi abbia seguito l'America's Cup in passato sapeva che anche prima delle regate queste barche scendevano in mare, si allenavano, facevano delle prove e ci si chiedeva dove fossero e cosa stessero facendo. Averle sotto casa, poter scendere la mattina e anche solo facendo una passeggiata vederle da vicino è un qualcosa di unico, ancora di più poter uscire magari in mare con un gommone, con una barca e vederle proprio quasi a diretto contatto. Detto questo, anche per i non appassionati è comunque qualcosa di unico. In questo momento le barche ovviamente si allenano, gli equipaggi si allenano perché devono scoprire il Golfo di Napoli. Ovviamente le barche con qualsiasi tipo di vento possono camminare, ma chiaramente le condizioni atmosferiche sono determinanti nella vela, e quindi per chi non conosce ancora bene il Golfo di Napoli, soprattutto in questo periodo che sarà il periodo in cui ci saranno le regate della finale vera e propria dell'America's Cup l'anno prossimo, è fondamentale, perché si riesce a scoprire quali sono le condizioni, il tipo di vento, il tipo di mare, soprattutto perché il Golfo di Napoli tra l'altro offre questa particolarità che con la grandissima quantità di traghetti agli scafi, anche di barche da diporto che nel periodo estivo sono in mare, genera un'onda particolare che per gli equipaggi è bene capire e cercare di gestire, e contemporaneamente anche provare eventuali novità tecnologiche, perché in questa edizione non è stato permesso di costruire barche nuove, si utilizzeranno le vecchie, e quindi quelle che noi vediamo adesso sono gli AC40, le barche più piccole con cui si faranno le regate che tu ricordavi, quelle di settembre, non quelle dell'anno prossimo, ma le soluzioni tecnologiche sono simili tra il 40 e il 75, che è la barca vera e propria della Coppa America, e quindi ovviamente si cerca di sfruttare questo periodo per provare anche queste soluzioni tecnologiche, capire se funzionano e quindi poi trasferirle eventualmente alla barca grande.
0: E noi come Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss, il gruppo Kiss Kiss, seguirà l'America Cup davvero con dovizia di particolari, perché è una manifestazione che merita ed è straordinaria. Io sono stato a Valencia, lo ricordo sempre, ed è stata una delle più belle esperienze sportive da raccontare della mia vita. E poi c'è una cultura attorno alle regate bellissima che poi uno impara a conoscere poco alla volta. Un abbraccio Carlo, grazie.
2: Luca, un abbraccio a voi e buon proseguimento.
0: Grazie a Carlo Zazzera, dobbiamo fermarci, poi ci saranno gli highlights di Radio Gol e così potremo rivivere la giornata di oggi in maniera molto intensa. Ora ci fermiamo un disco e poi torniamo.
3: Autoscala guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, siamo giunti alla rush finale della nostra trasmissione e come nostra tradizione ovviamente la chiudiamo con gli highlights di Radio Gol. Io però ne approfitto per salutare Simone Zagaria e Fabio Esposito che si sono alternati alla regia audio e video e vi lascio alla programmazione pomeridiana di Kiss Kiss Napoli. Ciao a tutti!
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Hanno perso davvero che il problema all'Achilleo viene scoperto con un test, c'è dolore, evidentemente cioè, il dolore tendino ce l'aveva e avrà fatto le sue ferie, poi si è presentato dicendo che c'era dolore.
0: No, no, è tutto.
2: Cioè, chiaramente sono quei giocatori che non erano in perfetta forma, poi gli do tutte le scusanti del mondo perché si devono pure rilassare e riposare da un campionato stressante, però poi arriva dalle teste. Cioè, chiaramente sono quei giocatori che non erano in perfetta forma, poi gli do tutte le scusanti del mondo perché si devono pure rilassare e riposare da un campionato stressante, però poi arrivano al ritiro con determinati

0: mentale, ormai non viene più presa in considerazione. Una volta la preparazione era fondamentale, si facevano i 20 giorni eccetera eccetera, oggi viene interrotta dopo una settimana subito con partite spesso di tipo internazionale, perché come ormai sappiamo il calcio, nel calcio è imperante il business, e quindi chiaramente viene interrotto. Quindi una preparazione vera e propria come veniva fatta prima, molto razionale eccetera, non viene più fatta. Ribadisco che il campionato migliore del Napoli l'ha fatto quando non ha fatto partite, se non ricordo male.
1: Io dico che la preoccupazione è legittima, il ragazzo purtroppo insomma non sta al meglio, e bisogna adesso uscire fuori da un equivoco, che è quello che unitamente allo staff medico del Napoli, e non solo staff medico del Napoli, dovrà venire fuori la decisione finale tra terapia conservativa oppure nuovo intervento chirurgico. E tu sai, lo hai detto in apertura, ce ne passa anche per quanto riguarda i tempi di recupero, lo sentivo nel radiogiornale, un conto è la terapia conservativa, un altro conto è l'intervento. A me dispiace tantissimo, perché poi l'excursus di Alessandro Buongiorno da tesserato del Napoli per quanto riguarda gli infortuni è veramente un excursus da brividi. Diciamo che questo ragazzo non è stato molto fortunato, purtroppo per lui e purtroppo per il Napoli, perché poi ricordiamo che l'investimento di Buongiorno è stato un investimento multimilionario, il ragazzo non ha tenuto fede alle aspettative per quello che è il suo vero valore, perché stiamo parlando di uno dei più forti centrali del campionato italiano di calcio. Adesso il Napoli poi deve fare anche una valutazione, che è una valutazione di mercato. Non è stato certamente un caso quello che per un po' di tempo il Napoli ha seguito Chila. Voglio fare un po' il malpensante, forse si pensava a Chila proprio perché già si sapeva di questo problema di Buongiorno.
2: La squadra è stata divisa in due gruppi, centrocampisti e difensori hanno lavorato insieme, e poi hanno lavorato gli attaccanti. Beh, quando hanno lavorato i difensori e i centrocampisti erano quattro difensori e tre centrocampisti, quando hanno lavorato gli attaccanti erano uno a destra, uno a sinistra e uno al centro, quindi erano tre attaccanti. Se sappiamo fare 4-3-3, li mettiamo, li incolliamo, possiamo oggi dire tranquillamente che il Napoli sta lavorando sul 4-3-3. Si sono formate tutte le coppie, perché si sono formate tutte le coppie? Perché le esercitazioni si fanno con le coppie, quindi hanno provato gli attuali titolari, le attuali alternative, ci sono delle cose molto chiare, c'è addirittura una formazione tipo che possiamo già abbozzare. Vergara sta provando con i centrocampisti. Vergara sta provando con i centrocampisti innanzitutto perché i centrocampisti, mancando De Bruyne, mancando McTominay, mancando Gilmour, è chiaro che si è dovuto fare un po' di lavoro per formare i sei centrocampisti, per arrivare al pacchetto di sei centrocampisti. Sta giocando, diciamo, chiamiamoli così, con i titolari, cioè con Lobotka, Anguissa e Vergara, questi sarebbero i titolari. Le tre alternative sono Asa centrale, Foloruscio centrodestra e Lindstrom centrosinistra. Questi sono i due terzetti di centrocampo.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Notte di paura a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Sette giovani, alcuni dei quali minorenni, sono finiti in ospedale dopo aver accusato malori durante una serata in discoteca. L'allarme è scattato intorno alle 2:30 quando un ragazzo si è sentito male nei pressi del bar del locale ed è stato accompagnato all'esterno dagli addetti alla sicurezza. Nel giro di poco tempo altri sei giovani hanno accusato malesseri, con alcuni che hanno perso conoscenza. Nel frattempo sul posto era presente una pattuglia del commissariato di Ischia per un controllo. Gli agenti, resisi conto della gravità della situazione, hanno disposto l'interruzione della musica e l'evacuazione della discoteca per consentire i soccorsi in sicurezza. Il caldo e l'afano rallentano il turismo a Napoli, con temperature oltre i 34 gradi. La città continua a registrare aumento di arrivi e per la prima volta la quota di visitatori stranieri si avvicina a quella del turismo nazionale. Dopo il boom di giugno, anche luglio conferma il trend positivo, mentre per settembre le stime dell'osservatorio sul turismo del comune parlano di 2,2 milioni di presenze, trainate anche dalle pre-regate della Coppa America. Andiamo con lo sport. Il calcio, secondo giorno di ritiro per il Napoli a Di Maro, prevista una doppia seduta per gli uomini di Allegri. Ieri, primo allenamento con protagonista subito il pallone, provato il 4-3-3 come modulo della partitina. Due scenari per il ritorno di

ma alla tendine del ginocchio destro, qualora venisse confermata la terapia conservativa, buongiorno, potrebbe tornare a disposizione nel giro di un mese o di un mese e mezzo. Se invece il consulto dovesse indirizzare verso un nuovo intervento chirurgico, i tempi di recupero si allungherebbero sensibilmente, con uno stop stimato di circa 3 mesi. Il Napoli ha anche comunicato che Gilmour prosegue il suo iter riabilitativo dopo l'infortunio con la nazionale di qualche mese fa. Neres ha svolto lavoro di rieducazione dopo la terapia per un infortunio al ginocchio sinistro. Beckham ha iniziato il programma di rieducazione dopo il riacutizzarsi di una patologia cronica bilaterale del tendine d'Achille. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: marzo continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con

0: promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: CF CCL Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: contrario puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tutti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sfondando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
1: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: alle porte,
1: bueno. Tu sai che Miami hace siempre calor.

0: andateci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa les ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20
1: con Manuel.

0: Tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, depende de los periodos, cómo funciona la música allí, no, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un colega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo: Oscar, el Gino, salúdame a Gino, qué bello programa, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca, che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, él le gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, i cubani, i venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan, che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo

0: personaggi dell'anno, ma sicuramente è aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar, che ci tieni molto a...
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta, chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callao.

0: questo è Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Salutiamo Miguel.

0: uno dei Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: También hizo

0: tipo son.
1: Ma veramente lui si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Sono molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, e in toda la disco se baila su canzone.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel gasotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state Ocean facendo Driver. Aperitivo su Ocean Drive, veniteci a trovare, siamo qui, Oscar, vi aspettiamo. Oscar è arrivato questa mattina in radio con la sua solita camicetta fiorata e i suoi pantaloncini corti, molto,
0: claro,
1: molto latino.
0: E poi non vamo per la playa.
1: Molto latino. Ti aspettiamo con un pappagallo sulle spalle la prossima puntata, giusto per rimanere in tema con la musica claro, latina. Claro.
0: Come sempre, latinissimo.
1: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos con Manuel Turizo, por un pendejo no se llora.

0: tienes que llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, no sé, no,
1: no
0: sé.
1: No, no, poca.
0: No te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a mí no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no?
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropical, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Con Gina Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Nos vamos con Randy Malcolm y Diana Fuentes con Químico.

0: Cacca Latina.
1: Infatti, ragazzi, siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. E alla numero 11 troviamo il momento storico dedicato a uno dei personaggi di grande. Di

0: Mamma mia, che ricordi con questa canzone. Veramente siamo tornati molto molto indietro nel tempo per ascoltare, per riascoltare questa canzone di Walvis Guerra, che è stata la Billy Dubina, una delle canzoni mie preferite.
1: 1990, se non mi equivoco, 91-92 pure.
0: Veramente sono stati i primi anni della musica latina, chiaramente anche in Italia, e Walvis Guerra è stato un grandissimo condottiero, lo è ancora, chiaramente direttamente dalla Repubblica Dominicana. È altissimo, eh?
1: Sì, tu sabes che in Italia quando si empezò a bailar la musica latina si bailava molto il merengue.
0: Molto, molto il merengue. L'abbiamo visto da vicino a Luis Guerra, come dicevo prima, è molto alto, quasi. Sarà 2 metri.
1: 2 metri.
0: 2 metri, eh? Sarà 2 metri, Luis Guerra.
1: Sì. Está en tour en Europa, sabes también.
0: Próximamente,
1: julio y agosto. Yo creo que lo voy a ver a Barcelona, me han invitado.
0: Molto bello, Walvis Guerra, veramente molto, molto chic per gli amanti della musica latina di un certo livello.
1: Si no me equivoco, no está en Barcelona, está en Tarragona, cerca de Barcelona. Me han invitado.
0: Baci.
1: Claro, me invitó una amiga.
0: Come sempre. Andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.
1: Con Nueva York.

0: loquito.
1: De vez en nuevo, no me van de vez en nuevo, ¿ok? Puerto Rico.
2: ¿Cómo va? Nosotros le damos solo calidad, música de verdad.
3: Bad Bunny torna chiaramente in classifica con vari brani, chiaramente questa nuova Yol che è stata ripresa dalla canzone del gran combo del Puerto Rico.
2: Sì, Nueva York.
3: Veramente è stata una bellissima canzone.

0: Familia Vargas, che noi non qui a
1: Miami. Dante Vargas, come si chiamava l'orchestra?
0: Cat Band. Ma Dante è stato un grandissimo, eccellente trombettista con Suona la Carusel, ha fatto tantissime cose importanti e ne ha approfittato. Poi è un grandissimo amico, Dante. No?

0: saludarla, ¿eh?
1: Sí, saludo. Un abrazo. Yo me acuerdo que ella vino cuando yo, en mis inicios de DJ, que en el 90 o en el 89 estaba el Tropicana de Cuba. También trabajaba Vidalina, estaba en ese Tropicana de Cuba, estaba Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
0: Ho tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia, ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no, che ascolta Momento Latino.
1: Sì, alla gente bella di Latinoamerica. E nos vamos con la posizione numero 7 con Barcelona. Una

0: abbiamo l'aria condizionata, chiaramente siamo freschi, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa?

0: calmo.
1: Calmo, senza squali. Li hai visti gli squali?
0: Sì, oggi no hai.
1: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
0: Vamos con Tekin della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sezione

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: molto belle, delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi,
1: da di giochi produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Bianchi, cantati da Shakira, insomma, non è che sta cantando un artista così, insomma è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati alla numero 4
1: con Maite, con questa ricca bacia.

0: guardi una bella ragazza, no, che ti passa davanti agli occhi, come quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Cosa dici? Sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come ti vesti?
1: Vabbè, in spagnolo si dice mamacita.
0: Mamacita.
1: Bellissima, che mamacita stai passando. In napoletano io le dice, ah, bonanza.
0: Bonanza, vabbè, questo è un po' il romano, non tanto il napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino. Noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, todo lo che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa rica sala.

0: Il Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a sua epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa. Lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine. Stavo lì fermo. No, per
1: bellissima persona. Io también lo conocí, muy humilde.
0: Molto,
1: bella persona.
0: Ma sono tutti molto umili, grandi artisti.

0: ovviamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss Napoli.